0: cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

star soli qualche volta è dura. Ci vuole gente intelligente anche per vincere la solita paura. Ci vuole gente intelligente anche per perdere il pudore. Come ci vuole gente intelligente per capire in silenzio un dolore. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: In un attimo la macchina del tempo
1: DRTR 99 ti ricordi?
0: Ci riporta là dove siamo stati bene.

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
6: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
5: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

d'oro e d'argento lo diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Ecco un disco del 1980.

0: radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1989.

Buongiorno, pronti per la prossima canzone? Una lettera e un numero. E il jukebox di RTR 99, ti ricordi, suonerà un ricordo bellissimo.

0: R99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99,
0: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra gli scontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociere MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori il primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popirin con un netto 6-2-6-3. Rischia ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Zhang Zhang per 6-7-6-2-6-4. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 8 maggio 2026, quinto giorno della settimana, 3 ore da passare insieme anche oggi, le notizie che ci terranno compagnia fino alle ore 10, lo sapete, questa è la nostra controinformazione, sempre e solo su... Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Certo che di cose ne stanno accadendo veramente tante, cose che vanno a minare quelle che pensavamo essere delle certezze, ma che poi in realtà non lo sono, perché poi siamo onesti. Quante sono le certezze sulle quali si basa la nostra vita? Cioè, io parlo di certezze vere, certezze reali, per il resto sono sensazioni, opinioni. Basiamo le nostre idee su ciò che ascoltiamo, su ciò che ci viene detto. Poi non è, logicamente è così, non è un'accusa, non è neanche una critica, perché anche io chiaramente, ma come tutti d'altra parte, commetto una serie incredibile di errori, perché si parte da basi sbagliate, no? È come quando costruisci un palazzo, le tamponature sono un niente in un palazzo, quello che conta è il progetto, della realizzazione del progetto. Quindi se tu costruisci un palazzo e le fondamenta sono sbagliate, il progetto è sbagliato, il palazzo poi tenderà ad avere dei problemi, bisognerà portare dei correttivi, e a volte può anche capitare che il palazzo non goda di una buona stabilità e quindi debba essere abbattuto e ricostruito. Questo vale anche per le cose che noi pensiamo, cioè noi abbiamo idee che vengono molto spesso inquinate dal modo in cui ci vengono raccontati determinati fatti. Guardate, la vicenda di Garlasco è illuminante in tal senso. Noi abbiamo dato per scontato il fatto, e dico, quando dico noi, anche io, che Alberto Stasi fosse sicuramente il colpevole. Questo non vuol dire che oggi si è innocente per la legge italiana, signori miei, è stato condannato in via definitiva, si è fatto parecchi anni di galera, ma le cose che stanno venendo fuori oggi e che dovrebbero farci riflettere e pensare, se fossero venute fuori all'epoca, siamo convinti che la nostra convinzione di vedere Alberto Stasi come colpevole della morte di Chiara Poggi sarebbe stata la stessa? E poi anche, guardate, dico una cosa che bisogna prendere un po' con le pinze. Quando si parla di una famiglia che ha subito un lutto e soprattutto un lutto a seguito di un fatto violento, si fa fatica ad esprimere un'opinione, si fa fatica a anche esporre una critica gentile, educata, un dubbio. Ok, è successo anche altre volte, no? Pensate alla vicenda della povera Giulia, della povera Cecchettin, come si chiamava? Giulia Cecchettin, mi sembra Giulia Cecchettin, mi vorrei sbagliare. Al di là del fatto, al di là della tristezza, del dolore, del fatto che sia morta in un modo atroce, ma poi il modo in cui il padre ha, me lo metto tra virgolette, sfruttato la morte della figlia, a me personalmente non è piaciuto. Non parlo poi della sorella, parlo del padre in questo momento. Signori, il padre di colpo è diventato un esempio da seguire, quando in realtà, all'epoca in cui la figlia era viva, si comportava in maniera tale da non poter proprio essere considerato un esempio. Cioè, noi oggi viviamo un'epoca in cui poter parlare, poter esprimere liberamente la propria idea, la propria opinione, è diventato estremamente difficile, perché ti trovi di fronte una pletora di pletora è gratis, alle 7 minuti su RTR, non te la ti ricordi, perché mi piace lamentare che noi siamo gratis, non facciamo la questo, non vi chiediamo soldi e non percepiamo contributi pubblici. Ti trovi davanti questa serie di fucili puntati che possono poi portare a denunce, querele, accuse di insensibilità. Io ricordo all'epoca, insomma, ci sono state altre situazioni di morti durante una detenzione in carcere, che hanno portato poi a grandi polemiche, no? Quindi, con tutte le colpe, per carità, nessuno le vuole negare, ma se tu provavi se non altro a far capire: sì, è vero, ci sono delle colpe, ma la persona che purtroppo è morta, probabilmente, se avesse avuto una vita più lineare, se avesse avuto una vita più meno borderline, magari non si sarebbe trovato in quella situazione. Questo non vuole salvare persone che si sono comportate male, sia chiaro, ma guardando tutto, dando una visione d'insieme, oggi devi fare estrema attenzione. Ma anche il racconto della persona che purtroppo è rimasta vittima di una determinata situazione, automaticamente non si può raccontare quello che è successo prima, perché è come se la sua storia iniziasse nel momento stesso in cui quella persona è morta. Tutto quello che è successo prima non lo puoi dire, e i dubbi che vorresti esprimere non li puoi esprimere, devi rimanere in silenzio. E così è successo anche per Chiara Poggi. Io credo che ci siano delle, non voglio dire colpe, credo che ci siano delle responsabilità, perché perché abbiamo dato un po' tutti quanti per scontato il fatto che le convinzioni della famiglia Poggi fossero quelle giuste, fossero quelle corrette. C'è un colpevole, stop, finita lì. C'è un colpevole, stop, è finita lì. Certo, parlarne è facile. Oggi sto parlando così a ruota libera, a braccio, non sono stato toccato in prima persona dalla vicenda, però me la sono fatta una domanda, ed è questa: se mi fossi trovato io nella stessa situazione nella quale si è trovata la famiglia Poggi, io mi sarei accontentato di avere un colpevole o avrei voluto che venisse scoperto il colpevole? È proprio qui. Cioè, e quindi anche noi, la figura ad esempio del fratello di Chiara Poggi, cioè questo ragazzo ormai diventato uomo che non si è mai visto, che è scomparso dai radar, non ha mai rilasciato una intervista, e se lo incontraste per strada molto probabilmente non lo riconoscereste. Eppure personaggi in questa storia, signori, ce ne sono stati tanti, da avvocati, alcuni definiamoli anche un po' sopra le righe, avvocati donna che sfoggiano ad ogni intervista un paio di occhiali diversi, abbigliamenti di avvocati che oggi vedono la presenza di giacche e pantaloni dai colori sgargianti che mal si addicono ad un legale. È diventato un po' uno show questa vicenda di Garlasco, no? Quindi con tutta una serie di coprotagonisti, o se vogliamo dire comparse. E poi sullo sfondo c'è la storia di Chiara Poggi, ma molto sullo sfondo c'è la storia di Alberto Stasi e poi tutte queste altre persone che nel corso di questi anni non hanno avuto quell'interesse investigativo che stanno avendo oggi. Quindi il fatto che oggi si torni a parlare del fratello di Chiara Poggi, e sia chiaro, questo non vuol dire che il fratello di Chiara Poggi sia colpevole di qualche cosa, cerchiamo di evitare di generare dei dubbi, ma la richiesta di una conoscenza di ciò che è accaduto sul serio, e questa chiusura a riccio da parte dei genitori di Chiara Poggi che dicono basta, stop, la storia è finita qui, come se si avesse paura di andare a sapere qualche cosa. Ma se qualcuno mi dicesse guarda, tua figlia finora abbiamo pensato che fosse stata uccisa da Alberto Stasi, ma stanno venendo fuori delle cose con vergognoso ritardo e in base a questi nuovi riscontri ci sono delle novità. Questa storia potrebbe essere riscritta. Io probabilmente vorrei sapere il vero colpevole. Poi fatte tutte quante le prove, poi magari viene fuori lo stesso che è stato Alberto Stasi, però io, se ci sono dei dubbi, vorrei saperlo. Cioè, non posso basarmi su una mia convinzione, perché poi le persone pensano. Le persone... non possiamo noi impedire alle persone che pensano, qualcuno, non io, per carità, qualcuno potrebbe dire, hanno perso una figlia, chissà, magari questa loro chiusura tende a proteggere l'altro figlio, che nel frattempo è andato lontano da Garlasco, vive fuori, come se fosse stato spostato da una realtà che probabilmente avrebbe potuto ad un certo punto essere pericolosa per lui. E se a distanza di tanti anni si va a rimestare nel torbido, magari qualche cosa esce. E mi sembra che di cose torbide ne stiano uscendo parecchie. Vabbè, signori, noi saremo insieme fino alle ore 10 con la nostra controinformazione. Vi ricordo il numero per inviare i vostri messaggi, ed è il 338 99 00 990. Ricordo numero di WhatsApp, messaggi scritti e mai vocali, 338 99 00 990. 1 minuto e 18 secondi e sono di nuovo da voi.
0: RTR 99, ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99, ti ricordi? Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. La zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
1: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:16, minuti primi e qualche secondo. A volte capita di incontrare degli ascoltatori e con i quali mi fermo molto volentieri a parlare, se ho tempo, senza alcun problema. A volte magari si tratta di un breve saluto, se si va di corsa. Per esempio, un ascoltatore mi dice: ma eri tu ieri pomeriggio sulla metropolitana di Roma, linea A, direzione Anagnina, verso le 2:30? No, non ero io. Non ero io. Però insomma, mi capita di fermarmi a chiacchierare. A volte riusciamo anche a prendere un caffè insieme e mi fa sempre molto molto piacere, anche perché io veramente non sono nessuno, no? Però se una persona mi ferma perché ascolta la radio e mi ascolta tutti i giorni, signori, io a quella persona, ad ogni singola persona, devo dire grazie, no? Mi dedicate ore della vostra vita per ascoltare quello che dico, figurate se non posso dedicarvi 5 minuti della mia vita per parlare con voi. È una cosa che mi dicono molto spesso le persone, ma che te lo fa fa? Cioè, che te lo fa fare di fare radio in questo modo? Sarebbe molto più semplice, arrivato ad un certo punto, non so, quello che ho fatto, no? Cioè, dopo 43 anni di radio, a settembre sarà il 44esimo anno, io posso anche attivare la modalità speaker automatico, porto a casa il risultato dopo 3 ore di trasmissione, dico cose tutto sommato banali, come si sentono la stragrande maggioranza delle altre radio, no? Quindi dare notizie in maniera molto superficiale, molto algida, fredda, distaccata. Ti do la notizia, non ti dico pensa a quello che è accaduto, ti do la notizia, è successo questo, stop. Poi quello che pensi, quello non è importante. Invece noi cerchiamo, attraverso le parole, il ragionamento, di approfondire, anche se questo a volte può portarci su posizioni contrapposte, cioè può portarci a discutere, ad avere idee diverse. Dice: ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? E intanto due cose stavo pensando, no? Perché poi dico due cose e mi piace immaginare, permettete comunque di immaginare che queste cose possano poi essere applicate anche alla vita quotidiana, cioè non necessariamente alla vita professionale. E dico spesso che facendo degli esempi uno riesce a comprendere meglio certi ragionamenti. Tutti quanti noi portiamo la macchina, o comunque quasi tutti portano la macchina, no? E in macchina abbiamo tre specchietti: quello retrovisore centrale, e poi abbiamo i due specchietti retrovisori che sono uno a destra e uno a sinistra. Quando tu vai a fare l'esame di guida, ti dicono, e quando durante le lezioni, insomma, quello che è, ti dicono che è sempre molto importante controllare gli specchietti, sia quelli laterali che quello centrale, perché, non so, in fase di sorpasso tu chiaramente devi guardare lo specchietto di sinistra prima di poter, dopo aver messo la freccia, effettuare un sorpasso, perché se tu sorpassi sta arrivando un'altra macchina, prende in pieno, oppure controllare quello che succede sullo specchietto di destra, perché può arrivare qualcuno e magari tu stai rientrando o devi girare a destra, devi sempre guardare dallo specchietto se c'è qualcuno che arriva. È una questione di attenzione, senza poi considerare che lo specchietto centrale ti dà una visione, diciamo, di massima di quello che accade dietro di te, ok? Però noi abbiamo davanti a noi un parabrezza, e pensate quanto è grande il parabrezza e quanto sono piccoli questi specchietti. Non che non siano importanti, attenzione, sono importanti perché utilizzati in un certo modo ti danno la possibilità di evitare degli incidenti, ma su 2 ore al volante tu guardi gli specchietti retrovisori 2 minuti, gli altri 118 minuti guardi davanti. Quindi il parabrezza è molto più grande rispetto agli specchietti retrovisori. Questo rapportato alla vita, che cosa vuol dire? Che è giusto guardarsi ogni tanto indietro, ma la cosa fondamentale è guardare avanti, e io faccio così. Cioè, se penso ai miei 43 anni di radio, alle cose che ho fatto, i risultati raggiunti, i premi, sì, contano, fa piacere, ma io guardo sempre la strada davanti a me, quella che c'è da percorrere, piuttosto che quella che ho percorso. Quindi avete mai riflettuto su questo? Che in macchina, diciamo, gli

mio mantra. Dice, ma quello c'ha un caratteraccio. E no, ragazzi, quello che c'ha un caratteraccio, in realtà c'ha solamente carattere. Avete fatto caso che quelli che dicono, no, ma guarda, è buono di carattere. Uno che è buono di carattere è un coglione. Ci avete mai pensato a questa cosa? Quello c'ha un caratteraccio, è perché non gli sta mai bene niente, e significa che ha carattere. Quindi avere carattere significa avere un caratteraccio, e avere un carattere buono lo significa essere un po' un coglione, eh? Quelli buoni, quelli piuttosto remissivi, no, ma un carattere mite, io preferisco essere considerato uno con un caratteraccio piuttosto che avere il carattere mite. E quindi esprimere sempre la propria opinione, dire sempre ciò che si pensa, ma non vi fa star bene, ma non vi fa star bene. Io un po' di tempo fa avevo un problema con una persona che abitava nel mio condominio, ma persona gentile, non è che stessimo litigando o altro. E questa è una che sì, poiché non abitava nel nostro condominio, signora che c'era 45 anni, forse ancora cinquantina, così. E nel condominio però ci abita la mamma, che non è ridotta bene, e vive con una badante, la signora che è andata un po' via di testa, vabbè, fatto sta, lei non vive nel condominio e si oppone ogni volta che durante le assemblee gli altri condomini cercano di apportare delle migliorie che chiaramente hanno un costo. Lei si oppone sempre. Viene alle assemblee di condominio, non vive nel condominio, ha la titolarità chiaramente per poter partecipare alle assemblee di condominio, però non vivendoci ogni volta è una battaglia. E quindi qualche tempo fa, la cura del verde, no, facciamo così, no, perché, dico scusami, ma tu nel condominio non ci vivi, quindi il fatto che venga approvata questa spesa per noi che ci viviamo è importante, per te che non ci vivi, no, perché quella, no, perché, dico va bene, ok, si rinuncia a fare questo, ma vieni tu a controllare, perché io non lo faccio, lui non lo fa, vieni tu a fare questo, ah no, perché sì, ci vengo io, e lì me l'ha servita su un piatto d'argento, perché poi avere un caratteraccio non significa essere cattivo, significa essere stronzi. E io, se tu mi inviti al party della stronzaggine, ragazzi, io sono l'ospite d'onore. Se mi dai la possibilità di essere stronzo, e lì ho detto scusami, vieni tu a controllare che gli addetti del vivaio facciano un ottimo lavoro quando si tratta di curare il giardino? Sì, ci vengo io. Ah, ma non vieni a trovare tua madre da 3 anni che sta in quelle condizioni? Vieni a controllare il giardino? All in. Gioco, partita, incontro. La più fiatato. Poi dopo qualcun altro che abbia il condominio, ma siamo pochi, mi ha detto certo che sei stato cattivo. Io ho ribadito no, non sono stato cattivo, sono stato stronzo, ma d'altra parte se l'è cercata, no? Una che si comporta in questo modo, fai dire le cose, no? Dire le cose che pensi, e anche se queste possono risultare un po' indigeste agli altri, ma non vi fa star bene. Cioè, la diplomazia è una cosa e va utilizzata in certi campi, e in altri bisogna andarci giù pesante, soprattutto quando le persone che ti trovi di fronte sono convinte del fatto che tu non abbia armi a disposizione per colpirle. E invece succede così anche in radio, è il mio modo di fare trasmissione, quindi non si tratta di andare controcorrente, di essere bastian contrario, di cercare sempre di raccontare le cose in maniera diversa. E il fatto è che io un po' quando vedo l'idea è quella dei salmoni che risalgono il fiume, no? Signori, mentre i salmoni risalgono il fiume, vanno tutti quanti nella stessa direzione, lì ci sono gli orsi che tranquillamente, senza fare neanche tanta fatica, li attendono per mangiarsi.

0: E io invece preferisco andare controcorrente. Ricordatevi, questo è importante. Generalmente solo i pesci morti o quelli che vanno incontro alla morte seguono la corrente. Gli altri, quelli che probabilmente riescono a salvarsi, vanno controcorrente. Sono pochi, sono pochissimi. Però sono quelli che poi hanno la possibilità di vivere meglio e più liberi. E a me piace pensare di essere un pesce vivo che va controcorrente rispetto ai pesci morti o a quelli che vanno incontro alla morte e che seguono la corrente, belli, compatti, tutti insieme. E voi che cosa siete? Frasi che secondo me uno dovrebbe avere stampate in testa, no? Per capire quanto il concetto di libertà sia importante. Cioè, io quando parlo di libertà, io credo che ognuno di noi possa essere libero. Non è importante il lavoro svolto, attenzione, che il fatto che voi siate dipendenti, baristi, avvocati, commessi, speaker, fabbri, facchini, ingegneri, parrucchieri, non è importante, ok, qualunque tipo di... Ma comunque potete essere liberi. C'era una frase che a me piaceva moltissimo ed era, sai, il discorso della pecora nera, perché c'è la pecora nera, sei la pecora nera, a me ne piace, c'è un altro. Ragazzi, vi siete mai chiesti perché in un gregge ci sono tante pecore e c'è un pastore solo? Ecco, nella vostra vita voi dovete decidere che cosa fare, essere pecore o pastore?
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:32 minuti primi e qualche secondo. E mi chiedete intanto quando tornerà Vannacci. Prossima settimana, non vi so dire ancora il giorno esatto, anche perché con il generale ci rapportiamo settimana dopo settimana in base ai suoi impegni. Ieri ci ha detto che lui sta spessissimo a Bruxelles per onorare la sua carica di eurodeputato. Va bene, a Roma c'è un termine che viene utilizzato spessissimo e ha mille significati. Mille significati, sono semplicemente quattro lettere. Daje. Daje. E non è facile spiegare a chi non è romano, e lo dico anche alle persone che ci stanno ascoltando, e in tanti, fortunatamente, da altre regioni, da altre città. Permettetemi di salutare per esempio gli amici della Lombardia, che so essere in aumento clamoroso, e mi fa veramente molto molto molto piacere questo. Quindi il classico daje romano, no? Che insomma, in ogni regione possono esserci dei, come posso dire, dei modi di dire. Cioè, se tu vai, o anche città, se tu vai a Livorno c'è il classico de. Se vai in Veneto il mona, se vai in Liguria il belin, che poi non è che siano parole proprio bellissime, però insomma a Roma o a Napoli per esempio lota, per dire, sono brutte parole, però a Roma lota, belin, mona ti fanno meno effetto, perché non dai una connotazione così negativa, no, al termine. Ma non è il caso di daje. Daje non è una cosa brutta. Daje a volte è neanche una servizio, quando non sai che cosa dire, quando ti arriva un messaggio di una persona che ti avverte di una cosa: ah, sai, sto andando in ospedale per fare le analisi. Daje. Piuttosto che il spero che vada tutto quanto bene, fammi sapere appena hai notizia. Invece il caso daje te salva, capito? Daje è universale, però anche questo deve essere utilizzato in un certo modo, perché cioè, il daje non potrebbe anche essere inteso in maniera negativa. Ho visto che Shakira ha annunciato la canzone ufficiale dei mondiali 2026, mondiali 2026 che non ci vedono presenti, possiamo dirlo con grande tristezza. Cioè, noi ci apprestiamo ad un giugno e ad un luglio, e un po' come guardoni staremo lì a vedere le partite di calcio. Alcune possiamo definirle invereconde, alle 7:34 su RTR 99, ti ricordi? Invereconde, è gratis. Oh, invereconde. Alcune, adesso non so manco quali sono certe diciamo nazionali di calcio. Oddio, sicuramente hanno maturato come posso dire, la possibilità di giocarli questi mondiali, rispetto a noi che per la terza volta consecutiva ne siamo stati estromessi. Ma comunque sia, certo che so, Iran Congo, per dire, adesso invento una partita, no? Iran Congo, non è che uno dice: oh, guarda, stasera andiamo a vedere un film al cinema. Scherzi, c'è Iran Congo, capito? C'è Iran Congo. Però dopo, andando avanti, chiaramente poi alla fine le nazioni che vanno avanti sono sempre quelle, no? Fin da ora possiamo dire che forse ci sarà una sorpresa, forse ci sarà una sorpresa, ma alla fine sono sempre quelle 7-8 nazionali che alla fine si giocano i quarti, la semifinale, la finale, insomma, sono sempre quelle. Noi saremo lì. E Shakira presenta del nuovo inno ufficiale dei mondiali che si intitola Dai Dai, che mi piace pensare sia una contrazione del daje capitolino. Mi piace pensare questo, non è così sicuramente, però almeno prendiamoci sto contentino, cioè, accontentiamoci proprio del niente, capito? Però dai dai, l'ho sentita la canzone, sarà comunque una hit, a parte che io non so voi, ma Shakira, Shakira è, a mio avviso, l'esempio di come noi uomini intendiamo la femminilità. Cioè, perché se tu guardi bene Shakira e la paragoni rispetto ad altre bellezze, è chiaro che è parecchi gradini in basso, no? Cioè tu prendi quella che oggi viene considerata la bellezza assoluta in Italia, questa Samira, no? Che conduce insieme a Gerry Scotti che è la ruota della fortuna, cioè, e se la guardi rispetto a Shakira, quella è molto più bella. Però Shakira c'ha quella, io non so, forse non so come possiamo definirla, lo dico agli amici napoletani che sono all'ascolto, il fatto che Shakira abbia la cazzimma è una cosa possibile? Cioè non so, c'ha proprio, è emana femminilità da ogni poro, quindi sarà come si muove, sarà come balla, eppure non è che stiamo parlando di una donna meravigliosa, perfetta, no? Però, quindi a me piace molto, devo dire che beh, non so se siete d'accordo con il sottoscritto nel considerare Shakira molto molto molto femminile, molto femminile, che è un concetto importante, ragazzi, la femminilità, cioè quello che molte donne non hanno capito, soprattutto quelle che portano avanti un discorso legato al femminismo estremo, al femminismo esagerato, che la femminilità è la carta vincente della donna ed è una cosa che noi uomini percepiamo ed è difficile che venga percepita anche dalle donne. Ma non so, confrontiamoci su questo, fatemelo sapere se è vero, no? Se la pensate anche voi come il sottoscritto. 338 99 00 990. Noi uomini, è un po' come, è come se ci fosse il QR code, no? Tu quando vai al supermercato compri un oggetto, poi l'oggetto lo passi arrivi alla cassa, l'addetto lo passa sotto il lettore e automaticamente sul monitor appare, non so, barattolo di pelati, cirio, 99 centesimi, cose di questo genere. Cioè, noi, le persone, è come se al posto degli occhi avessimo un lettore di QR code. E sia chiaro, cioè noi abbiamo al posto degli occhi un lettore di QR code e quindi le persone sono QR code, ma noi stessi siamo QR code agli occhi delle altre persone. Lo sapete come si chiama? Sensazione. Non è una cosa brutta, sensazione. Vi capita mai di vedere una persona della quale non conoscete il nome, la storia, la data esatta di nascita, il luogo esatto di nascita, non conoscete dove abita, no, non conoscete nulla di quella persona, però istintivamente sta sulle palle. Perché? Per come ha accavallato le gambe in treno, per come ha risposto al telefono, per il modo in cui ha incrociato il tuo sguardo, non lo sappiamo. Cioè, non lo sappiamo. Probabilmente la cosa è reciproca, anche noi restiamo antipatici. Ma non c'è un perché, si chiamano semplicemente sensazioni. E uomini e donne rispondono a stimoli diversi. Quindi noi in una persona di sesso femminile notiamo delle cose che una persona di sesso femminile non nota. Anzi, noi tendiamo a diluire la presenza di certi difetti, le donne invece tendono ad aumentare questi difetti. Lo stesso difetto che noi, la stessa caratteristica che noi uomini identifichiamo come pregio o comunque non ci infastidisce, nelle donne diventa automaticamente un difetto. E guardate che questa differenza, ma ne sto parlando con il sorriso sulle labbra perché vuole essere un confronto molto amichevole, ok? E quando noi uomini veniamo attratti da una donna, parlo di un'attrazione puramente visiva, veniamo colpiti piacevolmente da una donna e ci troviamo con magari quattro coppie formate da quattro uomini e quattro donne. Voglio specificare la cosa perché oggi le coppie possono essere pure formate da otto uomini o da otto donne, quindi nel caso di quattro coppie formate da quattro uomini e quattro donne, ok, delle quali ogni uomo si accoppia ad una donna, perché anche detto in questo modo, formate da quattro uomini e quattro donne, potrebbero essere quattro coppie formate da due coppie da due uomini ognuna e due coppie formate da due donne ognuna. No, ragazzi, le cose devi dire, le cose le devi spiegare con estrema efficacia e chiarezza, se no si generano problemi. Quindi passa una persona, passa una donna e i quattro uomini la guardano in un certo modo. La stessa donna passa davanti alle quattro donne, quindi il passaggio è lo stesso, l'angolo di visuale è lo stesso. Eppure mentre i quattro uomini ne traggono una sensazione positiva, le quattro donne dicono ma come si veste, ma guarda te, no, no, ma assolutamente, ma vedi la cellulite, no, la caviglia, no, ma guarda, ma come fa, poi cammina con quel sedere, ma come si fa a mettere queste. Alla fine, se arriva il confronto e chiaramente gli uomini dicono no, guarda, sta messa bene, ma che sta messa bene, capisci niente? Le donne chiudono con una frase che è cassazione. Ragazzi, quella frase non ti dà la possibilità, non è un primo grado, non è un appello, è cassazione. Stop, basta, cassazione. Tanto a voi vi piacciono le mignotte, è un classico, ditemi la verità, cioè per favore ci possiamo confrontare su questa cosa, ditemi la verità, se sto dicendo una serie di fesserie potete anche dirmi, guarda Lu, stamattina stai di un sacco di fesserie, e va bene, no, perché essendo un gruppo di amici possiamo anche dirci un sacco di fesserie, è vero o non è vera sta cosa? Quella che per le donne è, vabbè, vi piacciono le mignotte, noi le chiamiamo femminilità, e sulla femminilità, ragazzi, c'è sta poco da dire, solo che oggi le donne fanno a gara nel cercare di essere sempre meno femminili, sempre meno femminili, ragazzi. Io quando vedo, una volta, ma oggi non si può più dire, ma anzi condanno ferocemente chi si esprime in questi termini. Una volta di certe ragazze poco femminili si utilizzava per queste ragazze si utilizzava un termine che era è un maschiaccio, il che non voleva significare che sotto ci avesse la spada, no, assolutamente. E tra l'altro, chi mi sta guardando in televisione, ho fatto il gesto del non significa che sotto avesse zac, e mi avete capito, ma non, no, era proprio dire come modi, no? A che la ragazza che camminava in maniera un po' ciondolante, con le gambe un po' da cowboy, così via, quella è un maschiaccio, ma non voleva essere offensivo, non voleva. Oggi si torna, ragazzi, e dici madonna, quella è un maschiaccio, è un'offesa. E invece a noi razza in via di estinzione, ve lo dico ragazzi, perché il futuro chiaramente sarà un'altra cosa. Comunque razza in via di estinzione, eh? Noi eterosessuale, razza in via di estinzione, ancora oggi è la donna che cammina in un certo modo, anche se sappiamo perfettamente che quella camminata è un po' come andare davanti alle vetrine di Cartier e vedere dei gioielli che tu non puoi acquistare, però ci passi davanti alla vetrina di Cartier, ci passi ugualmente, guardi, ok, poi col tempo non ti fermi più perché tanto capisci che è inutile che guardi cose che non potresti mai acquistare, tu lo sai, però mi fa piacere, mi fa veramente molto molto molto piacere che tante donne mi hanno dato ragione, ma ne hanno dato ragione ridendo, cioè, quindi divertite anche da questa cosa. Vabbè, poi c'è pure qualcuno che dice buongiorno, ma hai detto sta frase, anzi se non è bella la guardo pure io. Però io chiaramente ora, siccome questa persona che ha mandato il messaggio è una mia amica, quindi è una mia amica, attenzione, posso assicurare che lei è una di quelle che venendo vista da altre donne le direbbero a voi piacciono le mignote, ma è una mia amica, mi permetto di dirglielo perché è una mia amica, solo ed unicamente per questo. Fate anche degli esempi di donne molto molto femminili. Ilenia Pastorelli, amico, come ti chiami? Vittorio. Ora ti dico una cosa, a me capita di vedere Ilenia Pastorelli un giorno sì e un giorno no, ok? Un giorno sì e un giorno no al bar, e non mi sono mai permesso di fermarla, non mi sono mai permesso di neanche salutarla, nonostante poi ci si veda spessissimo, no? Ecco, hai fatto un esempio eccezionale, Ilenia Pastorelli. Allora, se tu immagini Ilenia Pastorelli al cinema, in televisione, quando la vedi truccata, messa a posto, notevolissima, mi credi se ti dico che se la vedi completamente struccata, proprio versione quasi casalinga, è anche meglio, cioè è proprio bella, è proprio bella bella bella bella bella bella. Vabbè, vedo che comunque la cosa che mi diverte comunque soprattutto sono le donne intelligenti, perché chi ascolta le donne che ascoltano RTR 91 ti ricordi sono donne intelligenti, cioè sono donne che sono dotate di quel senso di autoironia che le rende meravigliose, perché sanno perfettamente quali sono i loro difetti, e siccome qui non si sentono attaccate in alcun modo, in alcuna maniera, possono anche ammettere i loro difetti col sorriso sulle labbra. Vabbè, siamo passati a parlare di femminilità partendo da Shakira. Vedete perché la radio è bella? Io amo la trasmissione di Fabio Martini, ve lo dico, papà, io sono sembra assurdo perché è mio fratello da 43 anni, ma io sono fan di Fabio Martini. Lo sapete perché sono fan di Fabio Martini? Perché è uno che ti racconta delle cose tra una canzone e l'altra e ti rapisce, cioè io sto in macchina, sento Fabio Martini, poi sta facendo un discorso, io dovrei scendere la macchina e invece non scendo per starla a sentire, e quello per me è l'essenza stessa della radio, il fatto che tu stia in macchina o debba fare una cosa e dici no, fammi sentire dove arriva, ecco, questo è quando io dico che allora la radio in questo modo è fatta bene.
0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
4: RTR 99 ti ricordi.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
9: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
8: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
9: Come con le macchine?
8: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
9: Allora ne rompo un altro.
8: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
10: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
11: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
12: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 7:52, minuti primi e qualche secondo. Dunque, questo è, ve lo dico subito, le diamo, poi dopo facciamo pace, però su questa cosa credo che potremmo litigare, potremmo discutere. Dunque, lui si chiama Massimo Giannini, è un giornalista che rispetto, ma non mi piace, nel senso non mi piace il suo modo di fare giornalismo, e dice spesso delle cose che non condivido, ma questo rientra nella logica delle cose, no? Stavo dicendo che non è che possiamo pensare di andare tutti d'accordo con tutti, no? Quindi io lo rispetto, ma guarda, lo stimo pure, ma non sono d'accordo con quello che dice, quindi non, con tante cose che non dice. È finito nell'occhio del ciclone, in questo tritacarne mediatico, in questa shitstorm, si chiama. È un termine che si può tradurre, adesso diciamo, valanga di cacca, ecco, definiamolo così, una shitstorm, quindi quando tu vieni insultato da una marea di persone che sui social ti prendono di mira e ti dicono di tutto e di più. Che cosa ha fatto Massimo Giannini? Di che cosa è colpevole Massimo Giannini? E qui vorrei, se permettete, una piccola divagazione. Dunque, io ho un enorme rispetto per le persone con disabilità. Io qui in radio ho affrontato spessissimo il tema della disabilità. L'ho fatto permettendo a chi se ne occupa di intervenire. E guardate, la disabilità è un argomento che purtroppo ti fa perdere ascolto. Non è facile parlare di disabilità, però questa è una radio importante e questa comunque è una trasmissione importante all'interno di una radio importante, quindi abbiamo anche delle responsabilità, quindi quella di veicolare dei messaggi che probabilmente allontaneranno qualcuno, ma quelli che restano poi pensano, ci riflettono, cioè riusciamo a dare un segnale, cerchiamo di dare un segnale positivo, no? Io so che quando si parla di disabilità ci sono persone che non ne vogliono sentire parlare, e sapete che cosa fanno? spengono la radio, cambiano frequenza. È una cosa brutta. È una cosa brutta perché, vedete, la disabilità non è che riguarda solamente alcune persone, no. Se io dovessi parlare, non so, parlo dei tifosi dell'Udinese, per esempio, se ci stanno persone che vabbè mi stanno a sentire, altri dicono vabbè, ma che ci frega dei tifosi dell'Udinese, prendono e cambiano, e ci sta pure, no, perché ma la disabilità è una cosa che potenzialmente riguarda tutti. Cioè non ci sono alcuni predestinati che sanno un domani che avranno a che fare con la disabilità, potenzialmente riguarda tutti. Potete toccarvi ferro, metalli umani, gesti apotropaici, è gratuito alle 7.56 su RTR 99 dei ricordi, e oggi già siamo alla terza. E però signori è questo, quindi il fatto che io parli di disabilità mi viene naturale, il fatto che io difenda le persone con disabilità e i diritti delle persone con disabilità mi viene naturale. Ma che, tra l'altro ho degli amici che vivono sulla sedia a rotelle, lo saluto, Concezio, che tra l'altro è un leone. Cioè Concezio è un leone, io sono ammirato dal coraggio, dalla resilienza di Concezio, è una cosa incredibile. Cioè io, Concezio è un amico che lo reputavo il classico, sapete, l'amico simpatico cazzone. Ma che cazzone, ragazzi, ha dimostrato di avere degli attributi grandi come montagne. Vabbè, a parte questo, saluto a Concezio. Che cosa ha detto Massimo Giannini facendo un paragone brutto, perché il paragone è brutto, perché si parlava del governo. Sentite che cosa ha detto Massimo Giannini,
13: Vedere in che condizioni ci arriva, se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che ha vissuto così tanto. La stessa cosa vale per un governo. Questo...
3: Allora, il paragone possiamo dire che è non azzeccato. Diciamo che Massimo Giannini, per le qualità del giornalista, poteva fare sicuramente meglio. Ok, quindi il paragone non azzeccato, lo si sarebbe potuto evitare, ma molti che si sono arrabbiati nel dire è vergognoso, cioè per esempio Colonnello Paglia, persona di grande intelligenza, che ha detto perché io sono sulla sedia dell'Italia da 35 anni eppure quello, no, perché che... ha detto una cosa Massimo Giannini, ha detto se uno passa gli ultimi 20 anni della sua vita immobile su una sedia a rotelle, ha detto questo. Attenzione, ha parlato degli ultimi 20 anni della sua vita, cioè di una persona che passa più o meno a occhi e croce dai 70 ai 90 anni la sua vita su una sedia a rotelle, e non a 50, non a 30, non a 20, ma gli ultimi anni della sua vita su una sedia a rotelle. Allora io inizialmente questa frase mi aveva colpito in maniera negativa, e ho pensato ammazza che fesso, ammazza che imbecille, questo inizialmente ho pensato. Il paragone è brutto, ma si parlava di un governo che è arrivato all'ultimo anno di legislatura, quindi la parte finale. Allora fra me e me ho detto, ma sperando chiaramente che la cosa non capiti, ma se dovesse capitare al sottoscritto di finire impossibilitato ad essere autosufficiente, a pesare sulla mia famiglia, ma io vorrei vivere in quel modo. Cioè, ho parlato, è una domanda che mi sono fatto, in un certo senso mi sono ritrovato nelle parole di Massimo Giannini. Non pensavo che avrei avuto la necessità di difenderlo, non lo sto difendendo, voglio semplicemente cercare di spiegare un concetto. Non ha detto Massimo Giannini che chi vive sulla sedia a rotelle è inutile che campi, ha detto se uno vive gli ultimi anni della sua vita sulla sedia a rotelle, ha detto una cosa così sbagliata, pensateci bene. Cioè, rifletteteci su questo. Siete liberi di scrivermi quello che volete. Il 338 99 00 99 0, siete liberissimi di scrivermi quello che volete, anche di essere in totale disaccordo con quello che vi ho detto e anche ad essere particolarmente pesanti. Leggo i vostri messaggi appena torno in diretta. 338 99 00 99 0.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Ti ricordi.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
14: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
16: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio la chiusura della nuova indagine e lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Daniela Ubaldi.
17: Omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà. Per la procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio, non Alberto Stasi, il 13 agosto del 2007 a entrare nella villetta di Garlasco e aggredire mortalmente Chiara Poggi con 12 colpi per il rifiuto di un rapporto. Una tesi che la difesa di Sempio ritiene di poter smontare e che è contestata anche dalla famiglia della 26enne uccisa.
16: Sui dazi, Trump fissa un ultimatum al 4 luglio all'Unione Europea per attuare l'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, telefonata con Ursula von der Leyen, ma intanto la Corte di Commercio americana dichiara illegali i dazi imposti da lui lo scorso febbraio. Tensione e reciproche minacce tra Russia e Ucraina dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco fino al 10 maggio, confermato da Mosca. Il motivo è consentire le celebrazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Aston Villa e Friburgo, le finaliste di Europa League, hanno battuto rispettivamente Nottingham Forest e Braga. La finale di Conference sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, che hanno rispettivamente superato lo Shakhtar Donetsk e lo Strasburgo. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Cresciani in diretta insieme a voi. Sono andato 3 minuti prima e qualche secondo. Stavo sentendo il GR e ho saputo adesso la finale di Conference verrà disputata dal Rayo Vallecano, che è la terza squadra di Madrid. Chiaramente le prime due sono Real e Atletico, e fa effetto pensare che una finale di Coppa Europea verrà giocata dal Rayo Vallecano, mentre sia Real Madrid che Atletico Madrid sono fuori da ogni altra finale. Insomma, una piccola rivincita per i tifosi della squadra che rappresenta un quartiere di Madrid. Vabbè, piccola curiosità. E vi leggo i vostri messaggi, perché signori, 338 99 00 99 0. Dunque, lo detesto, gli battono pure le mani. Ridurre Zanardi a una polemica sterile, a una polemica politica, è fuori luogo. La sua storia è un simbolo di forza e resilienza riconosciuto da tutti. Usarla per attaccare governi o fare scontro politico non aggiunge nulla, anzi ne impoverisce il senso. Su certi temi servirebbero rispetto e misura. Giannini è colpevole a prescindere. Giannini della stessa risma di Floris, Formigli, Scanzi, Lerner, Gruber. Se la frase l'avesse detta uno di destra, ci sarebbe gente in piazza. È il solito doppio pesismo. Non è ciò che abbia detto, ma come lo abbia detto. Ho capito quello che hai detto, ma diciamo che è molto borderline. Se lo vedo di persona, gliene dico 4. Non ha scritto proprio così questo nostro amico, ma io chiaramente il messaggio lo devo rendere radiofonicamente leggibile. Sicuramente poteva fare altri tipi di esempi. Giannini è indifendibile sempre e comunque. Tra lui e la Gruber mi stanno talmente antipatici che anche se hai ragione mi fa piacere se viene bersagliato. Il problema non è Giannini e le sue quotidiane fesserie, ma quei 4 dementi in studio che battono pure le mani. L'esempio di Giannini è un esempio sbagliato perché tocca a mia madre, per esempio, che vive sulla sedia a rotelle, e dato che facciamo grandi sacrifici non deve giudicare. Gli ho scritto: quando vuole può venire a vederla, dato che mi firmo sempre, lei ci riempie la vita. Ma d'altronde che ti aspetti da una persona arida? Non ci si può mettere nei panni degli altri, chi siamo noi per giudicare? Non sono d'accordo. Facciamo altri esempi, non tocchiamo la disabilità, non tutti riescono a capire. Non mi piace il paragone della sedia a rotelle, avrebbe dovuto dire allettato. Sulla sedia a rotelle ci capitano in tanti a tutte le età, allettato è più da anziani, se lui voleva dire ultimi anni era meglio allettato. Io comunque non ho capito cosa volesse dire. Ingiustificabile, parole dette e paragone da qualunque parte si voglia vedere, Giannini farebbe bene a contare fino a 19 prima di parlare, ma forse a lui serve di più. Perché 19? Così, per curiosità, è sapere solo perché il numero 19. Luca, non sono d'accordo con te. Se avessi detto di passare gli ultimi anni in uno stato di incoscienza come DJ Fabo, allora sì, ma su una sedia a rotelle no. Oggi sei un tantinello cinico, ma rendi tacito un fatto che si vuole aborrire. Perdonami, queste cose che mi hai scritto saranno gratis, ma non le ho capite bene. Dunque, mio marito non voleva vivere come una meba, l'ha lasciato scritto ed io ho impedito ai medici l'accanimento terapeutico e volato via in pace con la sua mano tra le mie. Non sono d'accordo per niente. Prima cosa, non puoi sapere quali sono gli ultimi 20 anni, come hai detto, da 60 a 80 anni, ma possono essere 20 a 40. Prova a chiedere al tuo amico se è meglio morire o continuare così. La vita è bella anche quando ti serve a sorprese. Buona giornata. È un giornalista affermato, quindi poteva trovare altri paragoni rispettando l'attenzione per le parole impiegate. No, non sono d'accordo. Se mi dici attaccati a un macchinario, sì, non è vita, ma la sedia a rotelle si può vivere, la vita è troppo preziosa. Se avessi detto vivi gli ultimi anni dei vegetali, sì, sulla sedia no, assolutamente. È come dire che anche i non vedenti o ciechi, chiamali come vuoi, che vivono fa, no, diciamo che l'ha fatta fuori dalla tazza, e la cosa peggiore è che lo approdivano. Dunque, diciamo che è stato un paragone irrispettoso e che sicuramente poteva e doveva risparmiarsi. Se poi dobbiamo effettivamente valutare la qualità della vita in una condizione di disabilità, e se possiamo farlo deponendo la veste da fariseo, effettivamente ognuno di noi annuisce senza esprimersi. Io non ho provato scalpore nelle sue parole, un'osservazione molto forte che va contestualizzata e fondamentalmente ha ragione. Secondo il mio parere non ho offeso nessuno ed ha semplicemente paragonato una situazione di vita reale pesante ad una situazione di governo pesante. Non mi meraviglio, vista la superficialità con cui le persone ragionano ed affrontano la vita, che il 99% delle persone ne siano rimaste offese senza neanche provare a ragionarci su. Comunque sono dell'idea che il paragone è totalmente sbagliato. Io sono autista per disabili e ti assicuro che anche se impossibilità di poter fare le cose più semplici della vita, hanno dentro di loro una forza che noi non abbiamo, sorridono alla vita. Non sono d'accordo con quello che ha detto il giornalista. Mio padre è stato 2 anni a letto con ossigeno, mi ha dato una forza incredibile in un momento difficile per me. Teoricamente Giannini potrebbe avere ragione, ma non è così. Ci sono cose che solo l'amore può spiegare, dare tutto per averla anche un solo giorno. La disabilità, diceva un grande luminare inglese 40 anni fa, non è soltanto quella riconosciuta da un certificato per una pensione. La verità è che siamo tutti disabili, certo con percentuali minime, ma lo siamo tutti. Riflettici un po', poi se vuoi ti spiego meglio. Mimmo, ciao Mimmo, mamma mia, Mimmo mio, Mimmo mio, Mimmo mio. Mimmo, come vedi, mantengo la privacy in senso assoluto, no? Poi insomma, voi come famiglia avete vissuto la disabilità, no? Quindi la vivete ancora oggi, la disabilità, che quindi hai titolarità tu per parlarne. Qualcuno dica a Giannini che esiste la legge del karma e un giorno potrebbe bussare alla sua porta. L'amica dice no, non è scritto 19, perché dice ho scritto 19 perché mi è sfuggito, volevo scrivere 10, ma vabbè, non è giustificabile. Io a 44 anni, a causa di un ictus paralizzato tutto il lato sinistro, rendermi conto di essere passato a risolvere i problemi della mia famiglia all'essere il problema mi ha portato a pensare che ritorno a casa mi sarei sparato con l'arma di servizio. Ora torno a camminare anche se la mano fa ancora i cavoli suoi e mi rendo conto che avrei sbagliato. Lorenzo, tanta ammirazione per te. Luca, anche se la cosa può avere un senso logico, detto da uno come Giannini avrebbe dovuto usare un esempio di disabilità, l'essere comunista nel 2026. Va bene, a parte una persona, una sola persona che ha espresso il suo, diciamo, il suo pensiero, che non era, diciamo, totalmente critico nei confronti di ciò che ha detto Giannini, tutti voi avete, la cosa è importante, tutti voi avete detto di non essere d'accordo non solo con quello che ha detto Giannini, ma neanche con la mia chiave di lettura. E in questo caso probabilmente, voi avete avete dimostrato forse una sensibilità maggiore, o forse sono io che posso aver preso una cantonata, ho dato per scontato certe cose. Perché vedete, esprimere un'opinione e poi confrontarsi, no? Quando uno dice vabbè, questa trasmissione è un monologo, sì, ma è un monologo, ma poi ci sono i vostri interventi che sono di fondamentale importanza, no? E io credo che a volte quando si esprime un concetto, a volte poi si seguono dei percorsi mentali e uno tende poi a semplificare la cosa, no? Io, insomma, ripeto, non è che io apprezzi Massimo Giannini, tutt'altro. Parlo per le sue idee, io parlo per quello che esprime a livello politico. Non lo apprezzo assolutamente, però a volte può capitare che per amor di brevità, per amor di battuto, si tende poi un po' a semplificare, e quindi pensare alla sedia a rotelle, bisogna vedere poi in che modo si vive sulla sedia a rotelle, quindi bisogna vedere quali sono gli ultimi 20 anni, anche come ha detto un ascoltatore. E anche quelli che hanno detto no, se avesse detto lo stato da vegetale sarebbe stato diverso. Vabbè, comunque stavolta sono io che vi dico grazie, perché siete voi che mi avete fatto riflettere.
0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta e si vede su Apple TV, Android TV, Amazon Fire. Scarica subito l'app gratuita RTR 99 TV.
2: RTR 99 ti ricordi.
18: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
19: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
20: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
21: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
22: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99.
23: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta. diretta insieme a voi. Vi ho detto l'altro giorno che era tornato a far parte della nostra famiglia di partner commerciali, era tornato a far parte della nostra famiglia di partner commerciali a Gruben Italia Security. E allora mi piace parlare della Gruben, perché io ho sempre nel cuore le nostre chiacchierate che facevamo in diretta con il dottor Salvatore Campione. Quindi Gruben Italia Security oggi pensa veramente alla vostra sicurezza attraverso la possibilità di fornire delle grate, delle inferriate, delle porte blindate che ragazzi fanno bestemmiare i ladri in tutte le lingue del mondo. Quindi anche le persiane corazzate sono importanti. E guardate che le inferriate, le grate, le persiane corazzate di Gruben sono dotate di tutta una serie di dispositivi brevettati che permettono alle inferriate stesse di resistere un tempo enormemente superiore rispetto ad altre. Se voi andrete presso la sede della Gruben, che si trova in via Nettunense, magari prendeteci anche un appuntamento, no? Il numero è lo 06 93 42 005. Troverete anche quello che loro chiamano il laboratorio dello scasso, quindi una stanza dove voi avrete modo di vedere come resistono ad un tentativo di effrazione le inferriate regolarmente in commercio e come resistono ad un tentativo di infrazione le inferriate della Gruben Italia Security. Ora, siccome si gioca molto sul tempo, ok? Se io ladro devo aprire un'inferriata e ci metto 40 secondi, lo faccio senza alcun problema. Se ci metto mezz'ora, signori, faccio un rumore bestiale e chiaramente per mezz'ora corro il rischio di essere scoperto. Questo è un altro dei motivi che dovrebbero invogliarvi a scegliere Gruben. Quindi se avete grate, inferriate o persiane vecchie e ritenete siano sicure, sappiate che non lo sono. Quindi Gruben Italia Security, vi ricordo il numero di telefono 06 93 42 005. Ah, bene, dopo aver parlato di Gruben si torna all'antico, ragazzi, si torna all'antico a parlare di Gruben. Mi piace questa cosa, sono molto contento. Quando c'è è un po' come il ritorno del figlio al prodigo, no? Quindi uccidete il vitello più grasso, che poi oggi, ragazzi, non si può dire uccidete il vitello più grasso, se no qualcuno dice no, si fa body shaming al vitello, capito? Allora uccidete il vitello, no ragazzi, gli animalisti si incazzano, e allora vaffanculo al figlio al prodigo. L'unica cosa che ci è rimasta da fare è questa. Dunque, di Massimo Giannini abbiamo parlato e volevo farvi ascoltare. Io devo dire sinceramente, io non so chi sia questa attrice, nel senso l'ho vista, ma non so se è un'attrice, una regista, l'ho vista, non, però non, se poi qualcuno mi può aiutare, perché non. E ha fatto questo intervento insieme ad altri due colleghi durante la consegna del David, e io ve lo voglio far ascoltare. Secondo me l'intervento che ha fatto questa signora, attrice, regista, non so esattamente chi sia, però ha fatto questo intervento, ascoltatelo bene, ascoltate, aprite le orecchie.
1: Però ha dimenticato una cosa, che noi ci contavamo tanto su quel contributo del Ministero, che invece poi non è mai arrivato, i soldi non sono mai arrivati. Stasera siamo contentissimi dopo tanto successo, senza una lira, pieni di debiti, ma va bene lo stesso. E adesso vorremmo...
4: Sì, possiamo...
1: Adesso?
4: Prego. Possiamo dire che noi siamo in tre, perché ci volevano tre registi per fare un film su Rossellini, era un gigante. Lui se n'è andato senza una lira, pieno di debiti e con tante idee in testa, con tutto ciò che voleva fare. Quindi credo che sia un'ispirazione per tutti noi. Sì. Abbiamo fatto il film per questo.
5: Infatti è una coerenza con i debiti lui, con i debiti loro.
1: Però.
5: Guarda qua,
1: siccome siamo felici ma preoccupati per il nostro futuro, certo, e per il futuro del cinema italiano, soprattutto anche per il documentario che vive una vita ancora molto difficile, ci auguriamo che nuove regole servano a tutelare la libertà di chi fa il cinema. Grazie.
5: Il cinema del reale è importantissimo.
3: Allora, lei si chiama Cecilia Mangani, credo, Mangani o Mangani, adesso non lo so dire, in questo caso potete anche perdonarmi l'ignoranza, soprattutto quando è dichiarata. Dunque, io non riesco a capire una cosa, ok? Allora, il cinema è un'industria, ok? Allora, come funziona una industria? Faccio un esempio molto banale, ok? Io fabbrico questo pennarello. Io utilizzo solo questi pennarelli marca Schneider Express. Solo questi utilizzo, perché sono fantastici. Hanno un'impugnatura ergonomica in gomma morbida, hanno un tratto chiarissimo, nonostante siano un pennarello, quindi non una penna, la classica penna Biro, no, non appena scrivi è immediatamente asciutto, quindi non sbava in alcun modo, quindi utilizzo solamente questi, e tant'è vero che ne compro a confezioni da 20, costano tipo 1,50 euro l'uno, 2 euro, non è che, e durano anche tantissimo. Durano veramente, ne compro 20 perché sono come gli ombrelli, poi quando qualcuno te lo vede te lo frega e va bene. Ma io produco questi pennarelli, ok? E ad un certo punto io sul mercato mi rendo conto che questi pennarelli non li vendo più, non ci sono più clienti per questi pennarelli. Allora chiedo, mi informo e dico: ma com'è possibile che un mercato che prima era particolarmente interessato al mio prodotto, io vendevo 20.000 pennarelli al mese, adesso ne vendo 300? Com'è possibile? Quindi faccio una ricerca, chiedo, mi informo e mi dicono: sai che c'è? Primo, la gente non scrive più, quindi i pennarelli vengono utilizzati molto molto molto meno, e poi oggi ci sono dei pennarelli che sono arrivati sul mercato prodotti all'estero che costano molto meno

20.000 pennarelli al mese, adesso ne vendo 300. Che cosa vuole da noi? Voglio dei contributi per poter continuare a produrre i miei pennarelli. Mi scusi, ma se lei i pennarelli continua a produrli e poi non li vende, sì, ma io devo continuare a produrre i pennarelli. Sì, ma se poi lei non li vende, faccia una bella cosa. Faccia dei pennarelli più belli, faccia dei pennarelli che conquistino quote di mercato e tornerà a vendere un numero importante di pennarelli. Eh no, io voglio continuare a vendere i miei pennarelli, però voglio che voi mi diate un aiuto, dei contributi, in modo che io possa continuare a produrre delle cose che non venderò. La stessa cosa sta succedendo al cinema. Il cinema non è differente dal sottoscritto, che è una fabbrica che produce pennarelli. Tu fai un film e c'è un produttore. Il produttore ci mette i soldi, si chiama rischio impresa, ok? Il produttore ci mette i soldi, il produttore ci mette i soldi dopo aver letto la sceneggiatura, dopo aver scelto il regista, dopo aver visionato il cast, ci mette i soldi, ok? Perché crede in quel progetto. Quanto costa un film? Costa tot? Bene, il film arriva nelle sale. Se il film è un grande successo, se gli attori sono stati bravi, se la sceneggiatura era qualcosa di interessante, se la regia e tutti quelli che hanno lavorato per far sì che il film diventasse un successo, ragazzi, il film diventa un successo. Se tu fai dei film orripilanti, ma per quale motivo lo Stato, quindi noi cittadini, dobbiamo permettervi di giocare a fare l'attore quando non sei capace? Dobbiamo permetterti di fare il regista quando non sei capace? E non ti puoi nascondere dietro al fatto: ma ci sono le maestranze, perché se le maestranze restano senza lavoro è perché tu non sei capace a fare il tuo di lavoro. Cioè oggi questi possiamo definirli in maniera così semplicistica figli e figli dei papà che finora hanno giocato a fare l'attore perché sapevano perfettamente che c'era un sistema statale che manteneva in piedi questo settore. Ragazzi, il cinema funziona esattamente in questo modo. Intanto è cambiato, perché oggi ci sono molte altre possibilità di guardare qualche cosa. Pensate ad esempio alle varie piattaforme con le serie televisive. Uno, che non ha nulla a che vedere con il cinema. C'è internet, ci sono tanti contenuti su internet, perché non è che ci trovate solamente le mezze Sky e i drogati che fanno gli influencer. Voglio dire, ci trovate anche cose che possono essere molto molto interessanti, e quindi gente che al cinema ci va sempre meno. E se tu pensi che il tuo prodotto debba essere messo sul mercato anche se il mercato non lo vuole vedere, e tu puoi continuare a lavorare solo perché lo Stato ti mantiene, e questo è assistenzialismo, non è sostegno alla cultura. Io, per carità, ho un grande rispetto per le maestranze che restano senza lavoro, ma dovrebbero dire: noi rimaniamo senza lavoro perché in Italia i registi per in larghissima parte sono delle seghe, perché gli attori sono grandissimi seghe. Ma perché tu attore devi continuare a fare l'attore e lo puoi fare grazie ai contributi dello Stato, e io che ho un negozio di mutande devo chiudere perché non vendo più le mutande e lo Stato a me non aiuta? Che tu hai più dignità del sottoscritto che faccia il mutandaro, che tu fai l'attore? No, non è così. Quindi quello che dicono: attendevamo i contributi. Ma quanto ha incassato al botteghino sto film su Rossellini? Perché un premio il David vale fino a un certo tipo, vale fino a un certo punto. Cioè il film italiano si è tenuto in piedi, e mi duole dirlo, grazie ad un personaggio che si chiama Checco Zalone, che ha fatto un film che, per carità, rispetto a questi del David di Donatello, oh, per carità, Checco Zalone, ragazzi, che un pelo del pene di Checco Zalone da solo incassa al botteghino più dei vostri film che sono di cultura, che sono film della vita reale. Sei capace? Fai il cinema. Non sei capace? Vai a vendere i popcorn al cinema, sempre in ambito cinematografico resti. Ma se non sei capace, vai a vendere tra il primo e il secondo tempo, ti metti lì con una cosa, popcorn. D'altra parte c'è Di Maio che è diventato quello che è diventato vendendo bibite al San Paolo di Napoli. Cioè, scusa un attimo, voi non

0: potete, state lì, fate la cosa, vendete i popcorn, che fai? Lavora al cinema, è la stessa identica cosa. È la stessa identica cosa. Quindi a me tutti questi che piangono miseria, no, perché non arrivano i contributi, sarebbe bello se io fossi insomma ministro, io direi: ma scusate, mi spiegate per quale motivo io devo togliere soldi ad altri settori dell'imprenditoria, dell'industria italiana, per darli a voi che non siete capaci di fare il vostro lavoro? Perché in Italia oggi il 90% della produzione cinematografica fa schifo. Fa schifo. Cioè, noi dobbiamo capire che certe cose, semplicemente, il numero delle persone che vanno al cinema si è ridotto enormemente. E dice: io però sono attore. Ho capito, cambi. Dice: ma l'attore, ragazzi, la vita è piena di persone che facevano un certo tipo di lavoro e poi sono stati costretti a cambiare lavoro semplicemente perché quel settore è finito, è morto, non c'è più. Dice: ah, io devo fare l'attore. Se sei capace, farlo. Se non sei capace, fai altro. Tutto lì. Non puoi pensare di continuare a giocare a fare l'attore, il regista, e lo Stato deve continuare a foraggiarti. Sei capace? Film, la gente al botteghino, guadagni, sono tutti contenti. Fa un film, non va a vedere a nessuno e vai a far pony, vai a lavorare per Glovo e consegni le pizze. Dice: ammazzo, ho ordinato una pizza, sai che è arrivato quell'attore che ha fatto il film. Chi ha visto quel film? Nessuno, ecco perché consegna la pizza.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta. Insieme a voi sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. Allora, dunque, fammi un po' vedere. Ma a me non è che poi uno vuole essere cattivo, no, quando dice certe cose, però poi uno ci pensa. Dunque, hanno festeggiato, la sinistra italiana ha festeggiato tantissimo la sconfitta di Orban e la vittoria del nuovo primo ministro ungherese Péter Magyar, capito? Ah, porca, ma adesso si è incontrato con Giorgia Meloni e testuale, Giorgia, tu hai ragione sul fatto che bisogna combattere l'immigrazione illegale, bisogna difendere i confini. Ha dato ragione a Giorgia Meloni su tutto. Cioè, e oggi mi chiedo, ma quelli che a sinistra erano lì pronti a festeggiare, a diventare matti, adesso che il nuovo primo ministro ungherese ha dimostrato con i fatti di apprezzare moltissimo Giorgia Meloni, che fine hanno fatto quelli a sinistra che stavano festeggiando? No, me lo chiedo, ma più che altro è una mia forma di curiosità così a personale. Altra cosa, dunque, la vicenda della grazia alla Minetti, e per forse un paio di settimane, a occhio e croce, più o meno un paio di settimane, si è parlato della grazia a Nicola Minetti, sulle irregolarità nella concessione della grazia. Addirittura il Presidente della Repubblica, dopo aver firmato il provvedimento, ha chiesto spiegazioni al Ministro Nordio e hanno continuato. Cioè, era come se avessero già dato per scontato il fatto che fossero state presentate delle prove false, delle prove fasulle. E quindi da lì catena andava a succedere un casino, perché allora da parte c'è Nicol Minetti e il suo compagno Cipriani, poi c'è il pool di avvocati che ha diciamo preparato tutta quanta la documentazione che è stata sottoposta al Quirinale. Attenzione, il Quirinale, vorrei ricordarvi che lo staff del Presidente della Repubblica, quindi non di Sergio Mattarella, lo staff del Presidente della Repubblica è formato da un centinaio di persone. Cioè, quando arriva una richiesta di grazia, questa richiesta viene controllata da tutto quel pool di avvocati che sono intorno al Presidente della Repubblica, e solamente quando tutto è ok la pratica viene portata alla firma del Presidente. Ok, quindi allora le prove erano false, chi ha controllato non ha controllato, Sergio Mattarella è stato fregato. Adesso l'Interpol, che è stata interessata del fatto e che ha dovuto effettuare tutti i controlli, ha detto in maniera molto chiara riguardo alla grazia concessa a Nicol Minetti: non c'è nessuna irregolarità. Cioè, la pratica è stata correlata, è stata corredata di documenti veri, la documentazione è veritiera. E allora? Ora? Cioè, mi chiedo, ora che è successo? Ora che cosa è accaduto? O meglio, riguardo ad un altro fatto, uno si dovrebbe chiedere, ora cosa potrebbe accadere? Perché parliamo di, dunque dovrebbe essere Catanzaro, anzi, per dire alla calabrese, Catanzaro, perché poi molti credono, molti pensano che questa C aspirata in questo modo sia un po' di tutta la Calabria, ma in realtà la vera C aspirata è quella di Catanzaro. E lì hanno proprio il copyright della C. A Reggio Calabria, per esempio, parlano in maniera diversa, a Cosenza anche, a Crotone, tu parli di dove sei? Di Crotone, comunque a Catanzaro. Allora, a Catanzaro si aggira per il centro un uomo di colore, con i capelli rasta, così, che infastidisce le donne, le infastidisce. Quindi ha preso a schiaffi delle donne e è stato intervistato. E ora non vi faccio sentire l'intervista perché chiaramente lui non parla in italiano, parla malissimo, e quindi l'intervista è sottotitolata, ma c'è l'intervistatrice che si è avvicinata a lui per chiedere come mai lui infastidisse le donne in strada, e perché dice: ma le donne hanno paura ormai, le donne sanno che tu le aggredisci. E lui ha detto: beh, ma la colpa è vostra, cioè la colpa è in Italia, cioè mi avete lasciato solo. Io, se voglio sposarmi, devo cercare una ragazza per baciarla, per toccarla. Quindi io, se lo faccio, non potete dire che sto infastidendo la mia futura fidanzata. Dice: ma guarda che quella che tu chiami la tua futura fidanzata in realtà non ha intenzione di essere la tua futura fidanzata. Eh no, e invece sì, perché se tu mi tratti male, se tu mi tratti male e poi mi mandi via, io chiaramente ho il diritto di prenderti a schiaffi. È una cosa pazzesca, questa cosa accade a Catanzaro. Ragazzi, donne, ragazze che scappano, che sono state picchiate da questo tizio che continua a dire: sono le ragazze che dicono che a loro piace l'uomo di colore, poi quando io mi avvicino dice: io sì, è vero, l'ultima ragazza l'ho presa a schiaffi perché dopo che ho tentato di parlarci lei non mi ha ascoltato e se ne stava andando via, e quindi per questo motivo l'ho presa a schiaffi. Allora, domanda che io mi faccio, perché da poi, come sapete, cioè non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, e diciamo che forse questo tizio che vive come un barbone in mezzo alla strada non è che, a mio avviso, possa rappresentare, ma neanche, dice, sai, il desiderio esotico, erotico, no, neanche. Ma ora, domanda che mi faccio io: ma a Catanzaro una volta, e ne parlo, ci sono dei calabresi all'ascolto, così è per mia curiosità, se ci sono dei calabresi all'ascolto, no? Una volta, certe situazioni non si risolvevano in maniera, vuoi dire, c'erano sicuramente delle persone che andavano a parlare con questo signore e spiegavano in maniera, diciamo, piuttosto esaustiva che un certo tipo di comportamento loro non lo ammettevano, e sono convinto che con determinati modi, mai violenti, sapete quanto sia contrario la violenza, con certi metodi avrebbero convinto questo signore ad avere idee diverse riguardo al diciamo al contatto con ragazze così in mezzo alla strada. Avrebbero detto: vedi amico, è nigeriano questo signore, dice, vedi amico, secondo me ci avrebbe detto kumba, perché il calabrese, quando ti deve dire una cosa, che sia una cosa bella o una cosa brutta, inizia sempre con kumba, cioè il kumba è, tu non sai mai che te può arrivare, kumba. E poi vedi, se tu fermi una ragazza per strada e questa ragazza si allontana, tu non puoi picchiarla perché si è allontanata. Ha capito, compà? Cioè, capito? O capisci, compà? E con questo o capisci, compà, i calabresi di una volta i problemi li avrebbero risolti. Ecco, diciamo che la Calabria in questo, la Calabria è meravigliosa. Calabria è meravigliosa. La Calabria è meravigliosa perché in Calabria accadono delle cose che altrove non sarebbero, non esisterebbero. In Calabria sì, e sono la normalità. Ma se tu vai in Calabria e pensi di combattere quella che io chiamo la calabresità, ragazzi, la calabresità è la sopravvivenza dei calabresi. Ma qui non sto parlando di 'ndrangheta, non mi dovete fraintendere. Cioè la calabresità è una corrente di pensiero che va dalla brasilena all'anduia, passando per la Sila è meglio di Cortina. Cioè, se non capisci questo della calabresità, se non capisci questo, tu arrivi in Calabria e ti fa tutto schifo. Poi sono il primo a dirlo, tu vai in Calabria e sto senso di abbandono, che poi non riesci a capire com'è possibile, no? Passi dalla Basilicata, arrivi in Calabria, fa tutto schifo. Perché le guardi con gli occhi che non sono quelli della calabresità. Se invece ti immergi nella calabresità, tu capisci che certe situazioni si risolvono. La devi capire. Che poi il calabrese in questo è camaleontico. Cioè, è incredibile, il calabrese riesce ad essere camaleontico. Quindi il calabrese che tu lo vedi che lavora a Roma, per non dire a Milano, no? Allora, non c'è nulla di più romano di un calabrese, non c'è nulla di più milanese di un calabrese. Quando si rapporta a gente che non è calabrese, appena arriva il calabrese, automaticamente il calabrese, imprenditore a Milano, di successo, che vive nel bosco verticale, che incontra il muratore calabrese, venga con va. Tornano calabresi, cioè ma questa è la caratteristica, o li ami o li odi. Il calabrese non ti può passare, non può essere indifferente. E per questo mi chiedo, ma fatemi capire, ma a Catanzaro, cioè qualche catanzarese che possa andare in centro per parlare con questa persona, non c'è, ci so più, cioè non vabbè, che dire. Comunque mi fa piacere, la cosa bellissima questa, che insomma, che stanno arrivando tanti messaggi di calabresi trapiantati, o comunque figli di calabresi, persone che sono sempre andate in Calabria e che la conosco bene e che si sono ritrovate perfettamente in questa mia ricostruzione, che è una ricostruzione di grande affetto. Io ho passato tante vacanze estive in Calabria, sempre bellissime, con un mare fantastico, e poi anche apprezzando le cose belle della Calabria. Adesso dico una cosa che amici calabresi, minchia, com'ha, adesso vi faccio arrabbiare. Adesso vi faccio veramente arrabbiare, però dovete accettarla. Però dovete accettarla, va bene? Ma dovete accettarla. È un po' come quando io parlo della mia regione, le Marche, e analizzo anche le cose negative delle Marche, ce ne sono tante. Quindi non. Vi dico una cosa. Allora, vi dico una. Poi il calabrese, sai che c'ha? Allora, il calabrese è generosissimo. Forse. Il calabrese è un po' simile al sardo come generosità, cioè su certe cose hanno dei punti in comune, hanno un cuore enorme, ma non li devi mai tradire. Cioè il tradimento non è permesso. Tradisci un calabrese, tradisci un sardo, hai chiuso, papà, hai chiuso. Il calabrese rispetto al sardo c'ha un'altra caratteristica, è uno che se le segna tutte, quindi non è uno proprio, però pure questa diventa una grande forza. Ecco perché dico, chiedo la vostra. Allora, in Calabria fatemi di due cose negative della Calabria, se no pensa in Calabria. Uno, non sapete cucinare il pesce. Due, forse siete la regione dove si beve il peggior vino in Italia. Brutta questa, ragazzi, eh? Cioè, se tu dici che in Calabria, dico in Calabria, c'è il pesce non lo sanno cucinare, con tutto quel mare che c'hanno, mare meraviglioso, il pesce non lo sanno cucinare, non c'è niente da fare. Questione di storia, questione di storia. Avete prodotti della terra fantastici, meravigliosi, formaggi, salumi, miele, prodotti del bosco, ma cose fantastiche, cose meravigliose. Il pesce, ragazzi, non lo sapete fare, ma proprio non lo sapete cucinare, non c'è niente da fare, proprio non è roba per voi, non è roba per voi. E purtroppo devo dire pure il vino, purtroppo devo dire pure il vino. Vede, dice, abbiamo il Cirò, ma cioè, vedi, il Cirò io lo utilizzo per sverniciare. Dai, ragazzi, dai, siamo sinceri, siamo sinceri. Mi sono fatto un po' di nemici tra i calabresi, vabbè, tanto visto quello che succede a Catanzaro, che non fate niente a quello, che volete venire a fare qualcosa a me solo perché ho detto che non sapete cucinare il pesce e che avete un pessimo vino.
3: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: RTR 99.
6: RTR 99.
5: Ti ricordi?
7: RTR 99. Ti ricordi, Luca Casciani, in diretta insieme a voi. Ma scusate, ma io parlo un'altra lingua non comprensibile, perché c'è questo ascoltatore che dice: ma come fa tutto schifo mangiare in Calabria? Ma hai mai assaggiato una soppressata fatta in casa? Amico mio, magari è distratto. Io ho detto che in Calabria non sanno cucinare il pesce. Ho detto che i prodotti di terra sono di livello eccelso e ho parlato di formaggi, salumi, prodotti della terra, funghi, miele, prodotti del bosco. Cioè ho detto questa cosa e tu mi dici fa tutto schifo mangiare in Calabria. Ah, pure quando ho parlato dei prodotti della terra, quelle che voi chiamate le melanzane, le mulangiano, capito? Mulangiano, portami, non sapevo che cosa fosse, non... quindi invece c'erano le melanzane, sono... sono fantastiche, ragazzi. Quindi non ho detto solamente del pesce, ho detto solamente del pesce e del vino, che chiaramente qui non si tratta di essere calabresi o meno, non si tratta di essere onesti, siamo sinceri, ci sono regioni dove il vino è cultura. Quando stavo in Calabria c'era il papà di questa mia amica che un giorno aveva portato, già solo, aveva portato aveva presente quelle taniche con le quali vai a prendere la benzina, no? La tanica col vino. Diceva: questo ha portato il vino, che lo fa un contadino. A me già il fatto, il vino che lo fa il contadino e poi con l'aggiunta questo è fatto con l'uva, io già avevo dovuto capire. Già avevo dovuto capire, ma non... Il mio amico, che era il genero di questo signore, che non c'è più, persona fantastica, lo sapeva, non mi ha detto niente, infame, vigliacco, bastardo, non mi ha detto niente. Quindi il papà di questa ragazza ha preso e mi ha riempito il bicchiere di questo vino, che aveva un colore brunito, ok, brunito. Ah, facciamo un brindisi, tac. E il tempo di mettere in bocca, cioè, e la sensazione era l'acido muriatico. Sono stato costretto ad ingoiarlo, chiaramente. Però da quel momento era il mefitico. Lo chiamavamo il mefitico. Sapete, i nomi, i vini hanno dei nomi a volte altisonanti. No, questo era il mefitico. Era il mefitico, quindi vabbè. E a proposito delle mulangiane, tanto oggi è andata così, le mulangiane. E andiamo, una volta stavamo, parecchi anni fa, eravamo ancora i ragazzini piccoli, quindi dovevamo partire ad agosto, abbiamo deciso di fare un giro Olanda e Belgio. Quindi partiamo con la macchina e facciamo la prima sosta in Svizzera, dormiamo in Svizzera e poi il giorno dopo partiamo e attraversiamo la Germania. Ora di pranzo usciamo in un paesino in Germania dall'autostrada, e usciamo dall'autostrada, entriamo in questo paesino e c'era questa locale tipo birreria, tanto per intenderci. Io mi metto seduto, era estate, quindi c'erano i tavolini all'aperto, c'era poca gente, paese piccolo, e mia moglie e i miei figli piccoli c'erano avuto, ripeto, forse 9-6 anni, una cosa di questo genere. Dice: noi andiamo in bagno. Sì, va bene. Secondo me ordina tu, quando tanto sai quello che prendiamo. Sì, vabbè. Quindi mi portano un menù dove non c'erano fotografie e c'erano solo scritte in tedesco, neanche in inglese, niente. Vabbè, dico: adesso chiederò. Quando arriva una, diciamo, la femminilità di Mario De Nolfi, per darvi un'idea, no? Femminile come Mario De Nolfi. E fa: dico: no, scusi, questo, no, guardi, non, alla fine ho detto: senti, questo fa culo, cioè, ma portami queste qua. Ho detto: c'era tanta roba, dico avrò preso sicuramente delle cose. Allora ero riuscito a prendere, mi hanno portato 4 piatti. Avete presente voi quei wurstel chiari, grossi, cioè tipo proprio grossi chiari, che l'idea è quello del pene di un asino, non so perché, una cosa, mamma mia. No, ma questa, no, perché mi era ricordato, mi ricordavo la fatta delle Moulin-Jane, ah, ti potevo Moulin-Jane, e non sapevo, ho detto: vabbè, porta, infatti lì mi ha detto bene, perché erano le melanzane. E dunque, prima di continuare, poi vi parlo, questa mi ha fatto ridere moltissimo. Dunque, ad Alessandria un 61enne è morto durante un gioco erotico e alla famiglia è stato assegnato un risarcimento di 450.000 euro. Dunque, in che cosa consisteva questo gioco erotico? Quindi questo 61enne stava con la sua, diciamo, amante, si era incontrato, e questo 61enne era un amante del bondage. In pratica, in che cosa consiste? Farsi legare come una salama e farsi appendere, e quindi la sua amante è stata condannata per omicidio colposo, condannata anche a un risarcimento di 450.000 euro per la moglie e i 3 figli dell'uomo. Perché cos'era successo? Era successo che dunque, durante questo gioco erotico finito male, lui si era fatto legare come una salama, e alla fine lei non era più riuscita a slegarlo e lui è morto soffocato, completamente nudo, appeso ai travi della mansarda come un capocollo che appena fatto. Quindi l'hanno ritrovato così. Vabbè, comunque ci sono morti brutte, morti brutte, cioè, ma soprattutto per, pensa ai 3 figli di quest'uomo di 61 anni, che fa, dice: come è morto tuo padre? È morto come una salama da sugo, completamente nudo, durante un gioco erotico. A me, non so perché, a me sta cosa mi fa ridere. Sarò cattivo. A me, uno che se fa legà, ok, se fa legà, poi si fa tirare su passando la corda sopra una trave, così, e resta appeso, e il gioco è che oddio, sto per morire, o rimette giù, o mette, poi alla fine si impia la corda e questo rimane lì. No, ma ragazzi, ma legato nudo, legato come una salama da sugo, morto in seguito a un gioco erotico finito male con moglie e 3 figli. Cioè, io dico: ma guarda, facciamo così, no? Quant'è che mi devi dare per la morte di mio padre morto come una salama da sugo? 450.000 euro? Guarda, tietteli, basta che non lo dici a nessuno. Dice: come è morto tuo padre? Sotto una macchina. È più dignitoso, no? Più dignitoso che morire in quel modo.
8: Noiva Days, solo da ogni euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Uni euro. Fino al 10 maggio, solo con Uni Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Deghi a bronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: RTR 99, ti ricordi

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi tra poco, tra circa 10 minuti affronteremo insieme, cioè, tutti i dubbi in merito alla vicenda di Garlasco. Prima però tre segnalazioni, ok, tre considerazioni. La prima è che ormai sono passati parecchi giorni da quando quel cittadino tedesco ha investito all'Ipsia dei pedoni in pieno centro alla guida della sua autovettura. Ne ha uccisi due, altri feriti. Sono passati svariati giorni e si sa solamente che si tratta di un cittadino tedesco di 33 anni, senza che di questo cittadino tedesco si sappia altro, nome, cognome o quant'altro. Certo, a pensar fa male si fa peccato, ma molto spesso ci si prende. Cioè, secondo me, questo cittadino tedesco non si chiama Hans. Credo che questo cittadino tedesco non si chiami Hans. Il fatto che sia cittadino tedesco, se si fosse chiamato Hans ce l'avrebbero detto. Se fosse stato uno legato all'Alternative Foil Deutschland ce l'avrebbero detto. Non hanno detto nulla, quindi il dubbio che non si chiami Hans diventa più che un dubbio una certezza. È stato condannato lo chef Paolo Cappuccio. Allora, chi è Paolo Cappuccio? Dunque, Paolo Cappuccio è lo chef che aveva pubblicato un annuncio su Facebook per reclutare una brigata di cucina per un hotel 4 stelle a Madonna di Campiglio. E in questo post lui ha fatto questa richiesta per trovare personale e aveva scritto testuale: seleziono chef con brigata per hotel 4 stelle in Trentino da dicembre a fine marzo, chef più 3 capopartita ed un pasticcere, per info in privato grazie, evitate di farmi perdere tempo. Sono esclusi comunisti, fancazzisti, master chef del, lui ha scritto, del cazzo, ed affini, persone con problemi e problematiche di alcol, droghe e di orientamento sessuale. Ebbene, per questo posto è stato condannato dal Tribunale di Trento a risarcire con 6.000 euro la CGL provinciale che si era costituita in giudizio, perché questo posto costituisce una forma di discriminazione indiretta dotata di vis dissuasiva all'accesso ad un dato segmento del mercato del lavoro di talune persone. Questo ha detto il giudice. Lo chef invece si è difeso: sicuramente sono state parole forti pronunciate in un momento difficile, non ho mai discriminato colleghi o collaboratori, ognuno è libero di fare ciò che vuole nella propria vita privata. Nel lavoro però credo sia fondamentale portare rispetto per la divisa che si indossa, mantenere professionalità e senso di responsabilità. Ora, sono due le cose fondamentali. La prima è che ha sbagliato. Ha sicuramente sbagliato, perché pubblicare un post di questo genere, quindi farlo in maniera pubblica su un social, equivale ad una forma di discriminazione. Ma guardate, la forma di discriminazione non è tanto nei riguardi dei comunisti, dei fancazzisti, dei master chef del cazzo e affini, e neanche dei drogati. Ma quando si parla di orientamento sessuale in Italia, se tu parli di orientamento sessuale non in termini inclusivi ma esclusivi, quindi che tendono ad escludere, automaticamente hai torto. E quindi tutto qui, signori. Ma vedete, allora faccio una considerazione, ok? Avete notato sicuramente, no, che in alcuni settori ci sono persone che hanno come che sono orientate sessualmente in un certo tipo, che vengono assunte più facilmente di altri che hanno un altro orientamento sessuale. Io per esempio ho notato che in alcune grandi catene di negozi di abbigliamento la stragrande maggioranza del personale è gay e sono bravissimi. Quindi io non, non penserei mai, non entro in quella catena di negozi di abbigliamento perché il personale è in gran parte gay. Sono bravissimi, sono gentilissimi, sono cortesi, svolgono questo lavoro alla perfezione. Però posso farmi una domanda? Allora, se i gay rappresentano, gli appartenenti alla comunità arcobaleno rappresentano circa il 10% della popolazione, com'è possibile che in determinate catene di abbigliamento i gay sono il 90% delle persone che lavorano in negozio? Cioè è strana, no, se ci pensate, come cosa? Allora, la domanda è questa: non è per caso che allora il ragionamento che viene fatto è: io devo assumere delle persone, preferisco assumere persone omosessuali perché in quel determinato campo a mio avviso lavorano meglio delle persone eterosessuali? Allora magari non lo scrivono, ma se alla prova dei fatti è così, signori, anche un comportamento di questo genere tende ad escludere chi non è omosessuale. Avete avuto anche voi la stessa mia sensazione che in alcune catene di abbigliamento il personale sia al 90% omosessuale? Me lo fate sapere? 338 99 00 99 0.
1: RTR 99 ti ricordi? Si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi?
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
1: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:13 minuti primi e qualche secondo prima di Garlasco. Andiamo a vi devo dire anche una cosetta di Sinner, peraltro voglio andare a salutare il nostro Arturo Di Cola. Ciao Arturo, come stai?
8: Buongiorno Luca e buongiorno ai nostri amici ascoltatori. Tutto bene?
0: Molto bene, molto molto bene. E, dimmi un po', allora, quali sono le novità di questo fine settimana? Intanto parlaci della braceria. Poi ti dico una cosa sulla braceria che ci hanno fatto notare e ne volevo parlare. Siete aperti stasera, sabato?
8: Siamo aperti regolarmente stasera, domani, fine settimana, domenica sempre a pranzo.
0: Ok,
8: ovviamente
0: perfetto.
8: Orari normali.
0: Okay. Io volevo dire una cosa perché secondo me è giusto anche comunicare questo, no? Allora, il termine braceria, bellissimo peraltro, è bellissimo, da che cosa nasce? Dal fatto che l'azienda agricola di Cola è una vera e propria azienda agricola, allevamenti propri, carne al 90% dei propri allevamenti, quindi con una filiera cortissima, e quindi l'idea nata ormai qualche anno fa di avere la possibilità di cuocere direttamente sulla brace la carne, che era quella che voi trovate sul bancone. Inizialmente era questa, tant'è vero che, a parte che adesso è più grande proprio come struttura e tutto il resto, all'inizio ci saranno stati, vogliamo dire, forse 10-12 tavoli. All'inizio, correggimi se sbaglio.
8: Sì, bravissimo, sì, 10, pochissimi tavoli.
0: 10-12 tavoli, e quello che veniva servito in tavola era molto semplice, qualche piatto della tradizione romana, ma parlo di primi. C'erano poi gli affettati e i formaggi, i taglieri, perché chiaramente da lì, dal banco, arrivare ai piatti era un attimo, e poi c'era la carne, ma ci si fermava lì. Poi cosa è successo? È successo che, come sempre, si cresce, no? Quindi si comincia ad avere anche contatto con un tipo di personale diverso, con brigata di cucina di un livello superiore, e io questo lo volevo sottolineare, cioè, perché quando uno dice io vado a mangiare da Di Cola alla braceria, voi trovate dei piatti che sono, primo, curatissimi, secondo, cucinati alla perfezione, terzo, ragazzi, sono piatti che hanno una dignità di ristorante di livello. Quindi si chiama braceria, ma te lo volevo riconoscere questa cosa, attenzione, te lo riconosco, perché se uno pensa alla braceria di Cola, dice vado a mangiare a bisteccheria, no, è veramente è una cosa che sminuisce il valore di quello che trovate all'azienda agricola di Cola. Ti va bene come ricostruzione?
8: Va benissimo, e hai fatto una ricostruzione molto, molto mirata, perché comunque il cammino è stato questo, perché all'inizio abbiamo iniziato un po' alla luce, un po' al buio, perché comunque abbiamo iniziato piano piano, poi abbiamo incontrato persone che ci hanno dato la possibilità di poter portare la qualità sul piatto, ma con tanta innovazione. Quindi questo è stato veramente una marcia in più per la nostra braceria, quindi il nostro ristorante. Di conseguenza adesso possiamo dare veramente piatti eccellenti, piatti molto belli da vedere e soprattutto molto buoni, perché sono elaborati benissimo.
0: Certo.
8: E questa cosa non ce l'hanno riconosciuta soltanto gli ascoltatori, ma ci è arrivato un riconoscimento che veramente a me mi riempie d'orgoglio da parte di Vissani, una cosa veramente molto molto ben gradita.
0: Certo.
8: Quindi questa cosa ci ha dato.
0: Siete cresciuti tanto. Io guarda, ricordo, perché a me sai che c'è la credibilità di un'attività, si costruisce anche quando si fa tesoro dei propri errori. Guardate, da quanti anni è aperta la braceria? 3 anni, 4 anni, quant'è ormai?
8: La braceria sono 3 anni, da 3 quando anni. Abbiamo aperto il punto vendita qui, questo nuovo.
0: Perfetto, 3 anni. Allora, all'inizio proprio, vi sto parlando dei primi 2 o 3 mesi, ok? Dei primi 2 o 3 mesi, quando parte una nuova attività, c'è stato qualche problemino con il personale, i tempi di attesa, perché c'era bisogno di far partire un po' la cosa, ma quegli errori che sono stati fatti all'inizio sono poi quelli che hanno permesso alla braceria di crescere. E questo è, te lo voglio dire, perché poi se uno gli errori tende sempre a negarli, o comunque a far finta che non ci siano stati, gli errori sono quelli che tu, quando poi ci confronti, sono quelli che ti fanno crescere. Comunque, signore, se volete andare a mangiare, è molto bene. La braceria in via di Casalselce 491. Il telefono per prenotare, fatelo, perché se no, ragazzi, vi mangiate il panino. 06 69 31 81 14. Via di Casalselce 491. Tranquilli, c'è un grande parcheggio, non avete problemi. Grazie, ciao Arturo, buon lavoro.
8: Grazie Luca, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, grazie mille, abbiamo salutato così Arturo. Oggi ho voluto parlare un po' della braceria, ma sapete perché? Anche per dare un segnale corretto per tutte quelle persone che magari pensano, vabbè, andiamo lì a Roma, ci stanno un sacco di bisteccherie, no? Un sacco di bisteccherie. Questa no, ragazzi, cioè questa è un'altra cosa. Questa è veramente un'altra cosa. Dunque, Adi Sinner, ho detto che aveva detto una cosa simile, ma non è cattiveria, non solo. Dunque, Sinner ha detto, ma insieme a lui lo hanno detto anche gli altri tennisti di altissimo livello, diciamo la top 10 del tennis maschile e la top 10 del tennis femminile, hanno detto: secondo noi guadagniamo troppo poco. Si parla chiaramente del tennis giocato, quindi non si parla di tutto quello che c'è intorno al tennis giocato, intesi come sponsor, testimonial e quant'altro. Si parla proprio del tennis giocato. Hanno detto che guadagnano troppo poco. Ecco, attenzione, dico Sinner perché attualmente è il numero uno, ma sono i primi 10 al mondo tra gli uomini e le prime 10 al mondo tra le donne. Dicono che guadagnano troppo poco, ma un bel tacer non fu mai scritto.

RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:24 minuti primi e qualche secondo. Beh, vabbè, insomma, oggi pensate che mamma Maria, che è la mamma di Lucia, che è la nostra ascoltatrice, giovane ma come persona, ma vecchia come ascoltatrice, nel senso che ci ascolta da tanti anni. Mamma Maria compie 80 anni e quindi

perché invece di dire come effettivamente che ne dico una marea, mi dice solo qualche, quindi mi vuole bene. Sinner non ha detto che guadagnano troppo poco. Sinner ha detto che i budget che vengono creati dai grandi slam andrebbero divisi in una migliore percentuale tra tutti i giocatori, perché visto che i grandi slam girano tantissimi soldi, quello che arriva a loro rispetto ai soldi che girano è poco. Quindi ha detto che guadagnano poco. Cioè, il succo della sostanza è sì il budget che va diviso, quindi ha parlato per tutti, ma signori, allora il tennis oggi non può essere considerato solo di un evento, uno sport, o meglio, fermi qua, è uno sport nel momento stesso. Io vado al circolo, per modo di dire, porto la racchetta, mi incontro con un mio amico e ci mettiamo a giocare a tennis. Io e il mio amico in quel momento stiamo praticando uno sport. Il tennis oggi di altissimo livello non è uno sport, è una industria, esattamente così come il calcio. Oggi il calcio ad alto livello è una industria, ok? E se noi pensiamo ai tornei importanti, oggi, signori, i tornei sono organizzati in maniera tale da mettere Sinner da una parte del tabellone, Alcaraz dall'altra. E voi non ci crederete, ma Sinner e Alcaraz alla fine si incontreranno in finale. È esattamente così, funziona esattamente così. Ora, tutto quello che c'è intorno è contorno, ok? Ma voi credete veramente che i grandissimi sarebbero disposti a dividere i loro guadagni anche con il numero 160 della classifica ATP? In quel tipo di industria, che è industria del divertimento, perché il tennis ormai è un'industria del divertimento, funziona solo ed unicamente se ci sono quei grandi. Voi prendete un qualunque torneo, ci togliete i grandi e vedete che ci stanno quattro gatti a vedere le partite. C'è Sinner o Alcaraz? Pieno zeppo. Ragazzi, mi dispiace dirlo, ma questo è come, scusate, ma è come nel nostro piccolo, voi immaginate che una competizione, mercoledì prossimo a Roma ci sarà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, ok? E quindi sono comunque due grandi squadre, ci sarà interesse. Voi immaginate se fosse capitata una finale di Coppa Italia tra Como e Sassuolo. Voi credete che l'interesse per Como Sassuolo sarebbe stato lo stesso di Lazio Inter? No, dai, siamo sinceri. Cioè, Lazio Inter, comunque gli italiani, quelli che amano il calcio, si piazzano davanti alla televisione e guardano la partita. Como Sassuolo, no. Cioè, questo vale anche per... Vale anche per il tennis, tutto lì. Io ho detto semplicemente che a certi livelli, dove di soldi ne girano veramente tanti, tanti, tanti, di soldi sarebbe meglio non parlarne. Tutto lì. Cioè, io posso capire, posso comprendere che mi arriva il giocatore che fa tornei, dice cosa fa, ce ne stanno tanti, vado a fare il torneo a che cacchio ne so, a Parma, torneo di Parma, ci me danno poco, capisco che uno si lamenti perché ho vinto il torneo internazionale di Parma e mi hanno dato 10.000 euro, cioè posso capire questo, ma a certi livelli e magari, ecco, avrei evitato tutto lì. Poi questo non significa che io non tifi Sinner, cioè, abbiamo un fenomeno, quindi è logico. Anche se, questa cosa mia, i miei preferiti in ordine sono Musetti, Sinner. Io tiferò sempre Sinner, ma se in finale dovesse andare con Musetti, tiferei Musetti. Tanto non capiterà, perché chiaramente c'è una notevole differenza

0: differenza tra i due. Va bene, va bene. E dunque, oggi allora, c'è un format televisivo che è Quattro Ristoranti di Alessandro Borghese, ed è un format che ha funzionato alla stragrande, format intelligente, fatto bene, lui bravissimo, veramente bravo. Il problema qual è di Quattro Ristoranti? Che all'inizio era una vera e propria competizione, che adesso comincia ad avere problemi. Io potrei riportarvi, ma anche per esperienza personale, ma la stessa cosa vale anche per 4 Hotel, condotto da Barbieri. Per esperienza personale, mi è capitato di andare a mangiare in ristoranti che hanno partecipato e ho trovato prezzi molto più alti, cucina non del livello che si era visto in televisione, e servizi, prezzi altissimi. Questo è aumento dei prezzi in maniera clamorosa. Lo stesso vale per i 4 Hotel. Ecco, si sta praticamente verificando una forma di rigetto. Quindi, mentre all'inizio Quattro Ristoranti era una trasmissione che ti metteva a conoscenza di certe realtà legate a prodotti locali, caratteristiche di un certo tipo, adesso la gente come me comincia a pensare: ah, c'è quel ristorante che ha partecipato a Quattro Ristoranti, non ci vado perché ha partecipato a Quattro Ristoranti. Quindi si è sviluppato quel senso di pubblicità negativa. Io almeno ragiono così. Mentre mi è capitato nel passato di cercare, andando in determinate zone d'Italia, mi era piaciuto quel ristoratore, mi era piaciuto quel ristorante, lo vado a provare e sono rimasto sempre profondamente deluso. Adesso si sta sviluppando il meccanismo opposto. Ha partecipato a Quattro Ristoranti, ma proprio perché ha partecipato non ci vado.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
9: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
10: E che fai? Chiudili fuori casa.
11: Vai da Gruben, da 45 anni. Costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
12: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
11: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
13: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati a alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
1: RTR 99

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:38 minuti primi e qualche secondo. E allora, ora mi collego subito con l'avvocato Riccardo Cruciani. Ciao Riccardo, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno Luca, tutto bene? Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Oh, perfetto. Allora, con te volevo parlare di una cosa che comunque è spiacevole, è quando arriva una letterina a casa di colore verde e ti rendi conto che è una letterina dell'Agenzia delle Entrate, quindi una cartella esattoriale. E allora, a volte sai, dice sai, sono 17 euro, ma io manco rompo le scatole all'avvocato Cruciani, che siano dovute o non dovute 17 euro, mi conviene pagarle. Chi si è visto si è visto, no? In fin dei conti voglio pure credere che non sia una cartella pazza, ma a volte arrivano cartelle che sono improponibili, che sono insostenibili, che ritenete essere errate. In questi casi come ci può aiutare lo studio legale Cruciani?
1: Lo studio Cruciani offre una consulenza gratuita e diciamo una visione globale di tutto il debito che si ha verso l'Agenzia delle Entrate, perché molto spesso si pensa che alcuni tributi siano prescritti e che l'Agenzia delle Entrate li annulli da sola, ma in realtà non succede mai, bisogna sempre impugnare qualsiasi atto, quindi un estratto di ruolo, un'intimazione, una cartella. Quindi io quello che consiglio sempre, molto spesso le persone vengono da noi dicendo: avvocato, io negli anni non ho mai aperto le buste, le ho lasciate lì perché avevo paura. Quello che noi vogliamo dire è di non lasciare mai chiuse le buste, perché tanto la notifica, se uno non le apre, è comunque perfezionata, quindi è un male non aprirle. Bisogna sempre aprirle, perché c'è sta il nostro studio che con una consulenza vede se il tributo è veramente prescritto e quindi si fa il ricorso per eccepire la prescrizione. Quindi non bisogna mai lasciare chiuse le famose buste verdi di cui tu parli.
0: Ho capito, anche perché poi in ogni caso a distanza di tempo ti tornano con tutte le more e anche con problemi anche importanti. Quindi è informare lo studio legale Cruciani che diventa proprio un punto di riferimento, anche perché vorrei ricordare questo, loro hanno sposato in pieno le filosofie di RTR 99, ti ricordi, perché per entrare in contatto con i nostri ascoltatori hanno pensato alla prima consulenza del tutto gratuita. Certo ragazzi, ha un valore in termini di tempo, in termini di professionalità e in termini di impegno. Vedi, se io chiamo l'idraulico a casa, l'idraulico chiaramente ha un costo. Se voi andate per la prima consulenza, il primo appuntamento presso lo studio legale Cruciani, in quanto ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, questa consulenza è totalmente gratuita. Lo fa perché i tre avvocati Cruciani lo fanno perché sono entrati proprio in quello che quelli bravi definiscono il mood di RTR 99 ti ricordi, quindi avere una forma di raccomandazione. Un'altra cosa che secondo me è molto interessante sono le questioni condominiali. E insomma, in Italia si litiga per questioni condominiali forse più che in altre nazioni. Anche in questo caso molti pensano che una delibera condominiale una volta approvata non possa essere contestata. C'è tutta chiaramente una procedura da seguire. Tu non puoi dire semplicemente all'amministratore: guarda, contesto la delibera perché non ha alcun valore. Cosa bisogna fare per contestare una delibera?
1: Bisogna impugnarla nei termini di legge per prima cosa, ma soprattutto molte delibere sono affette dalla nullità, perché per esempio mi basta pensare, una volta, ecco, la scorsa settimana abbiamo avuto un caso dove sono state approvate dei preventivi di riparazione dell'ascensore come opere straordinarie, ma in realtà erano degli abbellimenti, nel senso volevano rifare la cabina, ma i condomini non si erano resi conto perché Capito. In realtà era un prezzo troppo alto, quindi quella è nulla perché il fondo speciale per esempio non era stato costituito. Quindi bisogna sempre vedere bene come vengono fatti dal punto di vista procedurale dagli amministratori queste assemblee e questi ordini, insomma,
0: certo,
1: che vengono approvati.
0: Ma questo vale anche ad esempio per la contrattistica, no? Cioè il fatto che io e Riccardo stipuliamo un contratto, quel contratto di per sé potrebbe non avere un valore, perché se quel contratto è praticamente punitivo nei miei riguardi e quindi a termini di legge, a rigor di legge, non può essere approvato, è perché magari Riccardo mi ha convinto, mi ha obbligato a firmare quel contratto, sì, puntandomi una pistola alla tempia. Quindi anche dice: ma c'è un contratto, non è detto che quel contratto sia legalmente valido, soprattutto se si parla di una scrittura privata tra le parti. Per tutti questi tutte queste cose vi possono accadere, per ogni tipo di consiglio, studio legale Cruciani. Riccardo, il papà e l'altro fratello sono a vostra disposizione in via Lattanzio 27, zona Balduina. Vi ricordo anche il telefono, che è lo 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34. Ciao Riccardo, alla prossima, buon lavoro.
1: Ciao Luca, grazie.
0: Ciao, grazie, grazie mille. Così abbiamo parlato anche con Riccardo Cruciani. Queste sono cose che molti, allora, a volte certe cose si danno per scontate, a volte si danno per scontate, invece non è vero assolutamente. Allora forse è anche giusto parlarne. Dunque, in moltissimi mi avete scritto e avete avuto la stessa mia sensazione di alcune catene commerciali legate soprattutto all'abbigliamento, dove la presenza di personale che fa parte della comunità arcobaleno è in notevole maggioranza. Mi fa piacere il fatto che non sia stata solo ed unicamente una mia impressione. E aspetta, cos'era questo qui che mi fate notare, non è solamente nel settore dell'abbigliamento, ma anche per esempio il settore, diciamo, oggi si dice hairstyle, quelli che una volta erano i parrucchieri, no? Anche lì è strana come cosa, no? Le percentuali di parrucchieri da donna sia in larghissima parte omosessuale. Ma saranno casualità, saranno casualità. Allora, Garlasco, vi ho detto che avrei parlato di Garlasco e quindi dico qualche cosina su Garlasco, che mi mette un po', diciamo, di, come posso dire, anche un po' di tristezza, no? Perché noi andiamo purtroppo a parlare e a cercare di capire che cosa è avvenuto frugando nelle cose più intime e private di una ragazza che è stata uccisa, ok? Intanto chiariamo subito questo: per il momento noi abbiamo una vittima sicura al 100% e la vittima si chiama Chiara Poggi. Ci sono altre vittime al momento? No, non ce ne sono. Perché allo stato attuale dico non ce ne sono? Perché uno potrebbe essere Alberto Stasi, qualora venisse ritenuto innocente, e quindi significa che si è trovato un nuovo colpevole. Perché ragazzi, le strettoie giuridiche queste sono, non è che possiamo far finta che non ci siano, perché l'unica via di salvezza, cioè per essere considerato innocente e quindi detenuto ingiustamente, condannato ingiustamente, per Alberto Stasi, è quella di avere un altro colpevole, e questo colpevole dovrebbe essere, secondo quello che si dice oggi, Andrea Sempio. Sarà così, andrà così, quindi per il momento la vittima è una, ok? Ma ci sono delle figure delle storie all'interno di questa storia che noi o non le raccontiamo per rispetto di Chiara Poggi, o le raccontiamo per rispetto della verità. E intanto il fatto che Chiara Poggi e Alberto Stasi si riprendessero mentre facevano l'amore è una cosa che fa parte del loro privato, cioè fa parte del loro rapporto. Nessuno, e ribadisco, nessuno può pensare di condannare Alberto e Chiara per questa cosa, che era solo ed unicamente un gioco all'interno di una coppia. Ok, un gioco all'interno di una coppia, e finisce lì. Se poi questi video vengono visti da altri, bisognerebbe capire perché sono stati visti, che reazioni hanno determinato. Il fatto che il fratello di Chiara Poggi sia stato intercettato mentre diceva: mi sono imbattuto in video intimi di mia sorella, cose così, questi video li ha fatti vedere ad Andrea Sempio? Andrea Sempio ha detto di averli visti. Da dove? Dal telefonino. Da quale telefonino? Allora, questa è una storia bruttissima. Bruttissima. Bruttissima non solamente perché si parla solamente della morte violenta di una ragazza, ma si parla anche di tutto quello che potrebbe essere accaduto e che potrebbe riguardare persone che finora sono state tenute fuori dalla vicenda. E quello che stanno facendo gli inquirenti, attenzione, non è che lo dico io, quello che stanno facendo gli inquirenti, si sta tentando di capire l'atteggiamento del fratello di Chiara Poggi, che è stato sempre, secondo il PM, ostile e in costante difesa dell'amico Andrea Sempio. No, perché c'è da chiedersi questa cosa, no? Allora, uccidono mia sorella, io vengo a sapere che il mio migliore amico prende in giro mia sorella uccisa facendo la sua voce in falsetto. Sarà anche il mio migliore amico, mi vedo tutto stecca in bocca. È come se ci fosse un patto tra due persone e questo patto sia così forte perché se cede uno va a fondo anche l'altro. Io, signori, non so cos'è accaduto a Chiara, o meglio, so cos'è accaduto, non so chi è stato a ridurla in quello stato, però ve lo dico, se qui qualcuno entra in contraddizione, Andrea Sempio ha deciso di non rispondere alle domande, ha deciso di fare scena muta, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. E perché questo? Perché ci si avvale della facoltà di non rispondere? Perché sottoposti ad un fuoco di fila di domande, la probabilità che uno entri in contraddizione e poi sia costretto a ritornare su ciò che ha detto, dando delle spiegazioni che a quel punto entrerebbero in contraddizioni con precedenti dichiarazioni. Questa è una di quelle storie che secondo me, sapete, ci sono tutti i crismi per pensare che della morte di Chiara Poggi se ne parlerà negli annali di cronaca nera nei decenni a venire.
2: RTR 99, ti ricordi? Si vede in TV.
3: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
2: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
5: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
4: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
5: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo. Via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
6: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
7: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
3: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi? Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. Intanto una cosa carina, un ascoltatore mi ha mandato un messaggio dicendo: Luca, posso sapere che orologio porti al polso? E io ho fatto una foto e gliel'ho inviata. La cosa bella è che io porto un orologio comprato a 3 euro su una bancarella. Ed è bella, la faccio vedere in favore di, eccolo qua, aspetta, a favore di telecamera sul canale 87, eccolo qua, questo è il mio orologio, 3 euro su una bancarella, comprato un anno fa, 3 euro su una bancarella. E vabbè, mi fa ridere perché magari c'è gente che si compra un orologio da, non dico da 10.000, 20.000, ma orologio da 4.000 euro e nessuno gli chiede niente. Io compro un orologio da 3 euro e mi ha chiesto che orologio era. Curiosa come cosa. Vabbè. Aspetta che c'era questa. Ho detto, lo volevo dire ad inizio trasmissione. No, a volte mi capita di dare alcuni consigli e non... Dunque, soprattutto questo è il periodo, questo, e poi si va verso novembre, quando in alcune case possono comparire delle macchie di umidità e uno non capisce se queste macchie di umidità arrivano dall'interno del muro o arrivano perché si tratta di condensa. Ok, c'è una cosa molto semplice, molto molto molto semplice. Prendete un quadratino, diciamo grande come un foglio di carta di quelle delle fotocopie, no? di alluminio, quelli che servono tipo il Domopack, quelli da cucina. Ritagliatelo tranquillamente, poi appoggiatelo al muro e chiudetelo con lo scotch ai lati e attendete 48 ore. Dopo le 48 ore togliete lo scotch, utilizzate chiaramente lo scotch, quello di carta, no? In modo che i muri non si rovinino. Dopo 48 ore guardate se si è formata l'umidità all'interno, vuol dire che l'umidità arriva dai muri. Se si è formata all'esterno, vuol dire che quell'umidità che vedete è condensa, quindi l'unica cosa che potete fare è utilizzare un umidificatore o aerare maggiormente gli ambienti. Piccola cosetta, perché sai che succede? Molto spesso si utilizzano questi prodotti, tra l'altro spendendo anche cifre notevoli, dai, prodotto contro la muffa. Allora, prodotto contro la muffa, mezzo litro, 12 euro, prodotto contro la muffa. Allora, prodotto contro la muffa, te lo dice Luca Casciani che devi fare, mezzo litro di acqua e o comunque diciamo 9 parti di acqua e una parte di candeggina, mischiate, spruzzate e avete sotto il problema. Spesa forse 10 centesimi. Quindi non comprate prodotti antimuffa che non servono assolutamente a nulla. O comunque servono, ma fanno esattamente quello che fa la candeggina diluita in proporzione di 1 a 10, massimo 1 a 5, se proprio volete un risultato più immediato. 1 a 5, ma insomma, considerate che la candeggina costa veramente, non costa pochissimo, quindi diluita poi con l'acqua in quantità in rapporto 1 a 5. Vabbè, guardate, questi consigli ve li do gratis, questi consigli ve li do gratis, totalmente gratis, la varecchina, la candeggina, quello che io, allora, ma che fine ha fatto il glorioso Citizen che portavi? Purtroppo ragazzi è passata a miglior vita, Citizen l'ha portata a riparare una volta, due volte, ma anche presso dei centri autorizzati, ma il Citizen ha un problema, è un orologio che non si rompe mai, ma quando si rompe è finita, purtroppo mi dispiace. No ragazzi, domani con grande tristezza, niente Lecce e niente Via del Mare. Porca miseria, che avevo trovato anche una bella occasione, perché sarei partito oggi intorno alle più o meno alle 3 più o meno, Roma Brindisi, auto a noleggio, poi trasferimento in un alberghetto lì in Salento, quindi con gli amici, poi sabato partita, domenica mattina si ripartiva il pomeriggio da Brindisi, facevamo un bel fine settimana lì nel Salento. Purtroppo pochi biglietti perché stanno rimettendo a posto lo stadio, e quindi abbiamo deciso, ci sarà sicuramente quei 300-400 nel settore ospiti biglietti possibili, ma noi abbiamo deciso di non andare, con grande dolore, però purtroppo domani niente Juve. Allora, signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione, vabbè, sono passate anche oggi le nostre tre ore. Su alcune cose non siamo stati d'accordo, anzi siamo stati nettamente in disaccordo, però ragazzi, l'amore non è bello se non è litigarello. E vi lascio a Fabio Martini, poi a seguire Davide Guarnieri con Paolo Famiglietti e poi Andrea Torre, il fine settimana con Teo Bellia e Tiberio Timperi, e noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i Campanili e Leoni Minareti, lunedì mattina alle 7 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e che più ne appena mette, vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Buon fine settimana, ma lunedì tutti qui, Corvelenò. Corve.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Accuse tra Stati Uniti e Iran e tregua in bilico, mentre i negoziati continuerebbero solo per un cessate il fuoco temporaneo e limitato. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di aver attaccato le proprie navi nello stretto di Hormuz. Il Papa oggi a Pompei e Napoli, mentre ricorre un anno esatto dall'inizio del suo pontificato, con la pace come riferimento assoluto, ribadito anche ieri al segretario di Stato americano. Oggi Rubio incontra Meloni e Tajani. Si profila una pesante sconfitta per il laburisti di Starmer nelle amministrative svoltesi in Inghilterra, Scozia e Galles. Secondo i dati parziali, Labour dimezza i consiglieri e viene superato come primo partito da Reform UK del populista di ultradestra Farage. Commissione europea in prima fila nel coordinamento dei protocolli sulla quarantena per antivirus. Intanto la Spagna ha attivato il protocollo di protezione civile. Apertura negativa per Piazza Affari con i FTSE MIB che perde circa mezzo punto percentuale. Segno meno anche per le altre principali borse europee, in particolare Francoforte. È tutto, a più tardi da Davide Camera.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in diretta su RTR 99 ti ricordi. Anche oggi riavvolgeremo il nastro un po'. Come state? Tutto bene? Sono contento di stare un po' qui con voi anche in questo venerdì e chiudere una bella settimana, spero una bella settimana. Ieri sera ho fatto una passeggiata, ho fatto una foto, l'ho messa sulle mie storie Instagram, ho visto il cupolone, ho pensato a questa canzone qui per cominciare questa mattina.

Beh, insomma, come inizio non male, direi. Roma Capoccia, grande canzone. Theorius Campus, un disco importante per Antonello Venditti, esordio con Francesco De Gregori, e naturalmente era il tempo del folk studio. Mi è venuta in mente questa canzone, che poi è sempre, per la verità, in mente, perché è una canzone talmente importante che non è che c'è bisogno di qualche spunto o qualche riferimento. Però ieri sera, facendo una passeggiata, questi tramonti, questi cieli rossi che a volte arrivano e sono la bellezza vera, e allora ho detto: faccio un giretto qui intorno, e praticamente mi sono soffermato a un certo punto a fotografare proprio il cupolone che si vede, è uno scorcio, appunto, che si vede qui da un parco che è proprio qui, e tra l'altro vicinissimo alla radio, che si chiama il Parco degli Aranci, e da laggiù si vedeva questo cielo rosso, questo cupolone, insomma, una, come dire, un bello scorcio di Roma. E allora ho pensato proprio a Arcupolone e ho detto: domani mattina voglio cominciare con Roma Capoccia di Antonello Venditti, che, pur essendo, se vogliamo, proprio un inno alla città di Roma, è una canzone che è per tutti, davvero. E questa canzone mi fa venire in mente, e così possiamo veramente riavvolgere il nastro un po', quei tempi di grandissima avventura che hanno coinvolto Venditti, ma che poi in fondo hanno coinvolto tantissimi artisti e anche alcuni di noi. E allora mi viene in mente il Folk Studio, che è stato uno storico locale qui a Roma, soprattutto importante negli anni 60 e 70, situato inizialmente qui a Roma, ovviamente nel rione di Trastevere, e un centro di musica dal vivo dove si sperimentava, dove si suonava, dove non c'erano uscite di sicurezza, dove il fumo e la cortina fumogena che c'era non erano effetti scenici, ma erano proprio le persone che fumavano. Pensate che addirittura nei primi anni 60 al Folk Studio arrivò a suonare uno sconosciuto Bob Dylan, che era di passaggio a Roma, e questa fu un'esibizione importante, la prima a Roma, e devo dire, insomma, pensate che clima ci poteva essere, no? Il Folk Studio è veramente stato un qualcosa di leggendario. Tanti musicisti hanno suonato lì, tanti musicisti hanno sperimentato lì. La magia di RTR 99, ti ricordi, anche raccontarvi queste storie che non dobbiamo lasciare andare via, davvero. Sarebbe bello parlarne del Folk Studio proprio con De Gregori, proprio con Venditti. C'era però anche Mimmo Lucasciulli, c'era, pensate, anche Sergio Caputo, naturalmente Edoardo De Angelis, che poi successivamente entrò in RCA e poi nella Scola Cantorum. Insomma, tanti musicisti che hanno comunque suonato, hanno attraversato quel locale, e da lì sono partite tantissime storie. Una di queste è sicuramente quella di Antonello Venditti. I racconti e le storie, appunto, si possono raccontare, si susseguono qui su RTR 99, ti ricordi? 10:14, strana nostalgia, buongiorno, io sono Fabio Martini, lui invece è George Benson. I

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiama allo 06 39 75 42 34.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

cui ho comprato dei dischi. Naturalmente era bello poter scegliere, ma molto spesso si andava dritti proprio a scegliere quel 33 giri. Sapevamo da una rivista che era uscito e quindi bastava quello per farci comprare appunto un determinato album, un determinato 33 giri. Il 33 giri, già. Esattamente il 33 giri, bellissimo. E poi i 45 giri. Quei 45 giri anche, come dire, che si compravano perché ti piaceva quel brano, perché ti colpiva quella canzone. Di certi 45 giri non trovavi invece troppe notizie sulle riviste musicali dell'epoca. Per esempio io ricordo Ciao 2001, che era naturalmente una rivista che parlava di musica, però insomma la musica, cercavano di trattare quella musica tra virgolette un pochino colta, no? E quindi io non trovavo mai su queste riviste invece anche notizie di quelle canzoni che piacevano a me. Per esempio nel 1975. Che facevate voi nel 1975? Io più o meno già compravo dei dischi. Io questi dischi li ricordo benissimo, eppure avevo 10 anni. In realtà, però, questo lo diciamo spesso, questi brani musicali avevano una peculiarità. Duravano tantissimo negli anni e nel tempo. Insomma, un disco uscito nel 75 per noi era una super hit anche nel 76, 77, nel 78, perché tutti questi, soprattutto 45 giri, erano messi lì in fila uno dietro l'altro, e quando ci si riuniva casomai per ascoltarli tornavano di moda, tornavano in auge in un attimo. E non ci interessava che il disco fosse del 1975, non abbiamo mai detto noi di quell'età lì, questo disco è vecchio, non mi va di sentirlo. Lo ascoltavamo come se fosse il primo giorno, perché ci piaceva comunque la canzone. Scoprivamo anche i lati B, i cosiddetti lati B. Nel 1975, per esempio, i Cugini di Campagna, che noi mandiamo in onda con orgoglio qui su RTR 99, ti ricordi, uscirono con due successi importanti. Due 45 giri nel 75, appunto. Uno era 64 anni, vi ricordate? Quando io avrò 64 anni, diceva la canzone. E uno lo sentiva e diceva: hai voglia ad arrivare a 64 anni. Poi ti guardi indietro e ti rendi conto che il tempo è davvero volato. Ma in quel 1975 i Cugini di Campagna uscirono anche con un altro disco, un altro 45 giri intitolato Preghiera. Un brano toccante, molto triste anche, ma insomma costruito veramente benissimo. E che cozzava un po' con la copertina, perché c'erano i Cugini di Campagna con queste tute di pelle, queste catene. Che c'era anche sulla spalla di qualcuno un gufo o un'aquila piccola, non ricordo bene, però insomma era una copertina che tu dici: vabbè, compro questo disco, non so, sarà un pezzo rock. E invece poi arrivava Preghiera. Ma io mi innamorai soprattutto dei lati B di questi due 45 giri. Il lato B di Preghiera era A ragazza cercasi. Lei un giorno venne qui dai miei e disse: sono io che vengo a lavorare qui. La storia appunto di una ragazza che andò appunto a lavorare nella casa di una famiglia benestante e si innamorò appunto del figlio, appunto i genitori erano coloro che davano lavoro, e i due ragazzi si innamorarono. E poi 64 anni. Il lato B aveva una particolarità: non era cantato da Flavio Paolin, ma aveva un'altra voce sempre all'interno del gruppo, naturalmente. Sapete che oggi vi voglio far ascoltare questa, e secondo me qualcuno di voi dirà: oddio, questa erano 30 anni, 40 anni che non la ascoltavo. Sono cose da RTR 99, ti ricordi? Il brano si intitola O Biancaneve.

E noi giovani ragazzini di quegli anni, insomma, questa canzone la ballavamo anche, sì, assolutamente. Però sui giornali, sulle riviste, insomma, non trovavamo spazio per o Biancaneve dei Cugini di Campagna. Ho voluto osare un po' stamattina, però è bello anche fare così. La strana nostalgia in fondo deve essere anche questo, naturalmente, andare appunto dentro quelle cassapanche delle case che ci sono e trovare dentro tanta polvere, trovare i 45 giri, 33 giri, trovare un vecchio album di fotografie, trovare, perché no, un vecchio giornale. Guardi la data e dici: mamma mia, quanto tempo è passato. Le pagine sono un po' ingiallite, le notizie però te le ricordi ancora. E poi qualche rivista, e poi la settimana enigmistica. E poi forse, chissà, anche una vecchia macchinetta fotografica. Oggi le macchinette fotografiche le usano solo gli appassionati di fotografia. Oggi le foto si fanno direttamente col cellulare. Un tempo avere la macchinetta fotografica era un qualcosa di molto importante, anche perché costavano parecchio, e poi addirittura c'era la Polaroid. E poi qualche rivista sportiva, non so, per esempio Il Guerin Sportivo, che era un giornale, una rivista che usciva il mercoledì e appunto trattava tutti i temi calcistici e sportivi del sabato e della domenica. E poi gli appassionati casomai di moto e di auto in questa cassapanca possono trovare Moto Sprint e Auto Sprint, che sono state due riviste importantissime che hanno parlato di appunto macchine e motociclette. E chi era appassionato di tennis come me? Beh, chi era appassionato di tennis come me comprava una rivista chiamata Match Ball, appunto, dove c'erano le foto anche a colori di tutti quanti i tornei che venivano giocati. Allora vedevi Vitas Gerulaitis, Jimmy Connors, vedevi Bjorn Borg, John McEnroe, vedevi tutti questi giocatori che ogni tanto ti capitava di vedere in televisione, ma raramente, perché il tennis comunque non veniva trasmesso tantissimo, solo la finale di qualche torneo importante, perché le durate erano delle partite erano comunque lunghe, anche più lunghe rispetto a quelle attuali, perché si giocava più piano con le palline bianche, appunto. E poi c'erano dei giocatori che erano incredibili, c'erano dei giocatori che li chiamavamo i pallettari, no? Quelli che si mettevano da fondo campo e tac, tac, tac, tac, pian piano giocavano aspettando l'errore dell'avversario. Ma quando due che giocavano nello stesso modo a specchio praticamente si incontravano così, durava tantissimo la partita. Ricordo una volta internazionali di tennis di tanti anni fa, felice e contento davvero come una Pasqua, ero lì sul campo centrale. Non era come adesso si sa tutto, si sanno gli orari delle partite, chi gioca, chi giocherà, i campi secondari, ora si sa tutto. All'epoca si andava lì e tu aspettavi, dovevi attendere quello che arrivava, poi guardavi. E c'era parecchia gente. A un certo punto annunciarono che la partita in programma sul campo centrale sarebbe stata tra Eddie Dibbs e Solomon, che erano considerati due cosiddetti pallettari. E pian piano, dopo pochissimi minuti, gli spalti si svuotarono completamente, rimasi io e i giocatori praticamente, e quella partita durò forse 3 ore, dritto, rovescio, dritto, rovescio, una discesa a rete mai. Però insomma, bei tempi, anche quelli di queste riviste che comunque ci hanno accompagnato. E vabbè, Ciao 2001, Sorrisi e Canzoni TV erano le più tra virgolette commerciali, che parlavano di musica. Poi ce n'erano altre un pochino più sofisticate, che parlavano più di rock e di altro. Però insomma, immagino sempre questa vecchia cassapanca dove possiamo trovare un po' dei nostri ricordi. E tornando per un attimo ai Cugini di Campagna, voglio raccontarvi una piccola storia, un piccolo aneddoto che riguarda l'etichetta discografica dei Cugini di Campagna. Loro registravano su etichetta Pool, una casa discografica fondata da Gianni Meccia, che ricordate bene, e da Bruno Zambrini, che tra l'altro compositore che aveva lavorato tanto con la RCA Italia e aveva scritto anche molti successi anche per Gianni Morandi. E
non è ufficiale questa cosa, però in molti hanno pensato che il nome Pool, dell'etichetta Pool, derivasse dal brano di Gianni Meccia, Il Pullover, quindi Pool. Potrebbe essere così, chissà. E la sede della Pool era qui in città, qui a Roma, e la distribuzione era effettuata dalla RCA. E insomma, la Pool diventò importante anche e soprattutto proprio per il grande successo ottenuto dai Cugini di Campagna. E per la Pool incise anche qualcosa Totò Savio, appunto i Cugini di Campagna, e altri artisti, però non troppo famosi. Incideva per la Pool anche, inciso per la Pool anche negli anni 70 Gianni Meccia, e pensate, sapete chi? Maria Giovanna Elmi era una delle signorine buonasera che noi amavamo di più, bionda, bella, splendente, che a un certo punto decise di incidere Click Click, che era un 45 giri, appunto, inciso e registrato su etichetta Pool. Ma quelli più importanti, musicalmente parlando, che si vantavano di dire no, ma io queste cose non le ascolto, io ascolto un altro genere musicale, nel 1987 trovarono questa canzone che poi piacque tantissimo a tutti quanti. C'è George Harrison su RTR 99.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
10: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
11: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
12: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
13: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
14: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

riprendere un bel successo dell'anno 1984 qui su RTR 99, ti ricordi? Ci sono tantissimi messaggi. Adesso qualcuno dobbiamo leggere per forza, mi fa molto piacere, tra l'altro. Tanto però riavvolgiamo il nastro un po' per un attimo, perché poi ci sono delle notizie che uno legge e quindi poi per forza di cose riavvolge il nastro un po', no? Sapete che a Ostia, lo dico per chi naturalmente ci ascolta da fuori Roma, da fuori Italia, Ostia viene chiamata il mare di Roma, e quindi soprattutto, insomma, Ostia negli anni 60 ha vissuto un momento splendente, meraviglioso, con questi stabilimenti. Adesso questi stabilimenti stanno vivendo dei momenti di grandissima difficoltà, molti sono chiusi, insomma ci sono tante diatribe, non voglio entrare nei meandri di una situazione che è comunque complicata. Voglio però dire una cosa che è importante, chiudere perché alcune cose sono abusive, chiudere perché alcune cose non sono state sanate, chiudere perché alcune cose non vanno bene, ci può stare, anzi può anche essere giusto, assolutamente, no? Cioè mettere ordine e mettere a posto le cose, però bisogna farlo con intelligenza, perché altrimenti si chiude tutto e praticamente tutto poi viene abbandonato, tutto va in malora e soprattutto tutto viene vandalizzato, viene occupato. E quindi bisogna fare le cose con intelligenza, altrimenti se si fanno le cose fatte male si distrugge tutto quanto. E leggevo che è stato chiuso un altro stabilimento storico chiamato la Vecchia Pineta. Pensate, alla Vecchia Pineta andavano al mare Federico Fellini, Giulietta Masina, Alberto Sordi, Richard Burton, Liz Taylor, Re Farouk d'Egitto, Tyrone Power, Brigitte Bardot, Burt Lancaster, Silvana Pampanini, Silvana Mangano, bellissimo. E pensate che a volte alcuni stabilimenti di Ostia sono stati anche scenari per film molto importanti. La Vecchia Pineta praticamente è stata meta di attori e del jet set internazionale, naturalmente, ma furono girate anche scene con di film importanti, e quindi è sempre un peccato, no? Vedere questi stabilimenti che chiudono. Andò anche Woody Allen a girare alcune scene alla Vecchia Pineta. Adesso un po' di voi, assolutamente un po' di voi, sentiamo, anzi leggiamo. Pensavo che dei Cugini di Campagna avresti mandato Il Seminatore, ma anche Biancaneve è molto bella, Elio, e vabbè, le canzoni sono tante, sì. Che meraviglia, io ascolto sempre, sono contento, naturalmente. Ciao Fabio, questa canzone me la ricordo molto bene, quando uscì ero adolescente e anche 64 anni, quindi parliamo dei Cugini di Campagna, me la ricordo. E 64 anni che ho compiuto due giorni fa, buona giornata. Allora, anche se un po' in ritardo, auguri anche a te, naturalmente. Con chi mi sto sentendo? Di chi sto leggendo il messaggio? Giovanna. Auguri, Giovanna, auguri. Poi. Questi sono i miei primi LP, sono Rita. Sono album dei Cugini di Campagna, a parte quello di Meravigliosamente. C'era Gomma dei Cugini di Campagna, che aveva una particolarità. Praticamente c'erano raffigurate due scarpe da tennis, da ginnastica, della Lotto, ma la cosa particolare è che i lacci erano veri. Un disco con loro facevano dei 33 giri con delle copertine molto originali, davvero. Buongiorno Fabio, a me il tennis non è mai interessato, però negli occhi l'eleganza di Lea Pericoli, non quegli splendidi, con quegli splendidi ed elegantissimi gonnellini. Beh, sì, è vero, c'era una classe incredibile, tutti vestiti di bianco, le gonnelline con le mutandine di pizzo, perché quando si facevano gli smash o comunque si batteva, la gonna si alzava un pochino, quindi c'erano le mutandine proprio curate anche quelle. Il tennis era molto elegante, adesso è diventato un po' un'altra cosa, però il tennis è uno sport, forse è lo sport più intelligente di tutti, perché comunque c'è la solitudine del
il tennista che deve decidere da solo la tattica. Adesso non è più tanto così, però all'epoca, insomma, la tattica devi decidere in una frazione di secondo se tirare da una parte o dall'altra, scendere a rete, devi interpretare anche il tuo avversario, i movimenti del corpo del tuo avversario, saper come dire interpretare la tua stanchezza e la stanchezza del tuo avversario. Per me rimane invece lo sport più bello in assoluto, perché coinvolge a 360 gradi tutto quanto. Però poi naturalmente i gusti sono gusti, ci mancherebbe. L'eleganza, però, ha ragione nonna Marina, l'eleganza, sì, quell'eleganza lì l'abbiamo persa, ma l'abbiamo persa purtroppo su tante cose. Il Guerin sportivo l'ho comprato per un po', perché nel periodo dove i nostri giocatori erano tipo Rossi e Cabrini, loro c'erano spesso, io ero una delle tante ragazzine pazze di Cabrini. Lo so, Laura, noi maschietti eravamo molto invidiosi di Cabrini, eravate tutte innamorate, però, cioè, niente, non c'era niente da fare, anche in camera, nella vostra cameretta, di voi ragazzine e ragazzi di quegli anni, c'era il poster di Cabrini e noi non potevamo purtroppo competere. Niente, le ragazzine e le ragazze di quegli anni erano tutte innamorate di lui. Vediamo un po'. Allora, poi c'è un messaggio vocale che è un po' lungo, quindi casomai lo rinviamo a tra poco. Intanto, pazza idea di Patti Pravo.

0: si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Poco dopo si creò la premiata forneria Marconi, ma intanto in quel 1967 quelli cantavano per vivere insieme. Voglio salutare e ringraziare Vanna che ha mandato un messaggio piuttosto lungo, quindi non riusciamo a metterlo tutto quanto in in onda, però Vanna ci raccontava appunto della vecchia Pineta, stabilimento storico dove addirittura si dice, lei forse ha delle fotografie, andasse anche Mussolini, quindi vabbè, insomma, stiamo riavvolgendo il nastro, ma un po', ma proprio di un bel po'. Grazie Vanna, un saluto naturalmente a te. Vi dicevo, gli anni 60, le canzoni 45 giri, lato A e lato B, da una parte Azzurro e da una parte Una carezza in un pugno. Che gli vogliamo dire a questo 45 giri di Adriano Celentano?
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: RTR 99. Ti ricordi?

bella una carezza in un pugno? È bella una carezza in un pugno. Allora, il lato A era azzurro, con il testo di Vito Pallavicini e le musiche di Paolo Conte. E il lato B era una carezza in un pugno. Io devo dirvi la verità, confessione, amavo di più una carezza in un pugno. E qui il testo era di Luciano Beretta e Michi Del Prete, e la musica era di Gino Santercole. Beh, insomma, devo dire, un 45 giri notevole. Uscì alle porte di un'estate di tanti anni fa questo 45 giri, e queste due canzoni spopolarono. Era maggio, l'anno il 1968, fu veramente un successo, vabbè, incredibile, ma che ve lo dico a fare? Azzurro da una parte e una carezza in un pugno dall'altra. Spopolò, ottenne il primo posto in Hit Parade. Insomma, all'epoca non c'erano le radio private, non c'erano le radio libere, però c'era la radio nazionale, e comunque questa canzone andava veramente tantissimo. Poi qualche anno dopo sono arrivati gli anni 70, e a un certo punto negli anni 70 la musica è anche un pochino cambiata. Arrivò anche il 1977. Il 1977, musicalmente parlando, è stato un anno davvero notevole. Tra l'altro, nel 1977 Jimmy Carter divenne il nuovo presidente degli Stati Uniti, tanto per ricordare qualche avvenimento. Beh, iniziavano a vivere e a nascere le radio private, le radio libere, ma anche le TV. Per esempio in Lombardia arrivò Antenna 3 Lombardia, che fu una televisione molto importante. Poi entrò nel discorso televisivo anche di Silvio Berlusconi. Il 1987 ha avuto tantissimi avvenimenti importanti, e a un certo punto nel 1977, si iniziò a parlare anche dello Studio 54 di New York, destinato a diventare veramente il simbolo di un'epopea meravigliosa e bellissima, quella della disco music. Ed è proprio qui che mi fermo, perché nel 1977 arrivò anche la febbre del sabato sera, un film naturalmente, ma soprattutto la colonna sonora di quel film, che vinse Oscar a non finire. Colonna sonora che fu chiesta appunto ai Bee Gees, e gli stessi Bee Gees all'epoca non avevano canzoni a disposizione. Dissero: ma guardate, abbiamo una cassetta registrata con 4-5 pezzi, però insomma sta lì da un po'. Se può piacere, vedete un po'. E poi appunto arrivò la colonna sonora, le canzoni dei Bee Gees all'interno della febbre del sabato sera, ma anche e soprattutto questa If I Can't Have You, bellissima, che ci riporta indietro a quegli anni, a quel tempo e a quel film che scorreva con le sue immagini appunto nel cinema strapieno di gente, e questa musica che ti faceva venire voglia di muoverti, di ballare. La colonna sonora della febbre del sabato sera è e sarà per sempre indimenticabile.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Unica sede.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

e questo battito di mani, così, anche voi, dai. Possiamo battere le mani? Grandissimo pezzo. E penso a te di Lucio Battisti, era il 1972. Siamo tornati nel 1972, qui grazie a questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Lo stesso Mogol ha raccontato in una serata bellissima che io ho presentato, dove sul palco c'era appunto Mogol e Gianmarco Carroccia, appunto. Lo stesso Mogol ha raccontato che questo testo nacque in una volata, in un attimo. Spesso lui scriveva canzoni mentre erano in macchina, pensate un po', Battisti davanti e Mogol dietro. Battisti davanti a suggerire una linea.

certo punto si interrompe e lascia spazio soltanto all'arrangiamento e all'accompagnamento musicale, e poi questo coro finale, questo coro finale che si chiude con un diminuendo in cui tutti gli strumenti si ammutoliscono pian piano in dissolvenza e lasciano soltanto la voce, questo mormorio. Guardate che è geniale anche questa canzone, nella sua, se vogliamo, anche semplicità, perché io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, non sono stato divertente e penso a te. Il protagonista va, cerca un appuntamento con un'altra donna, e questo appuntamento esiste, c'è esattamente, però lui pensa a lei, che è, dov'è? Non si sa, dove sei, non so con chi adesso sei. Io sto andando ad un appuntamento e mi vedrò con un'altra donna, ma penso a te, ma non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, però la speranza è, ma so di certo a cosa tu stai pensando. Esiste anche un'interpretazione molto bella di Bruno Lauzi di questa canzone. Abbiamo avuto dei dischi di una bellezza incredibile e ce li gustiamo ogni giorno qui su RTR 99, ti ricordi? Cambiamo ritmo e suono? Beh, cambiamo anche stagione, perché dal 1972 ce ne andiamo negli anni 80, esattamente 1986 su RTR 99.

intitolata Spirit in the Sky, la canzone che abbiamo appena ascoltato su RTR 99, ti ricordi? Abbiamo comprato, lo diciamo spesso, dei dischi per la bellezza delle copertine? Sì.

almeno per quel che mi riguarda, sì. E comprai nel 1982 un disco di Mimmo Locasciulli, poi ho scoperto essere un gran bel disco, proprio per la copertina, perché richiamava i gialli Mondadori, che noi ragazzi degli anni 70 abbiamo vissuto soprattutto perché venivano letti dai nostri genitori, dai nostri nonni, dalle nostre nonne. Comunque erano nelle nostre case il giallo Mondadori. Vi ricordate questi libricini, appunto, gialli? Erano gialli, la copertina era gialla, non era di carta dura, era solida ma pieghevole, se vogliamo. Era tutta quanta gialla, c'era in alto il titolo, poi c'era un cerchio, dentro al cerchio c'era un'immagine che poteva, insomma, come dire, incuriosire un po', e poi sotto c'era l'autore, il nome dell'autore. Dei libri gialli che sono stati un grandissimo successo, tra l'altro hanno una storia antichissima. Erano i libri gialli, pensate, nel 30 addirittura, ma poi ebbero il loro grande exploit proprio negli anni che noi raccontiamo, assolutamente, quindi gli anni 70, anche i primi anni 80. Fu un momento storico importantissimo per, appunto, il libro giallo, questi libricini gialli che io guardavo un po' da lontano, mi incuriosivano molto, però poi erano per grandi. Un libro che non vi lascerà dormire, molto spesso c'era scritto, e c'erano dei titoli intriganti: Il gatto dalle molte code, La legge dei quattro, La sposa in nero, I 39 scalini, Il falco maltese, Assassinio sull'Oriente Express e così via. Insomma, li leggevano i nostri genitori. Noi però, per emularli, vi ricordate? Avevamo i gialli per ragazzi, che furono un successo. La copertina di quei gialli era disegnata, e anche questi erano sul giallo, e fu una collana importantissima che molti ragazzi in quegli anni consumarono rapidamente. Alcuni erano anche scorrevoli ed interessanti. Adesso andiamo a Mimmo Locasciulli, che nel 1982 fece questo disco, questo 33 giri, e diciamo simbolicamente riprese proprio la copertina di questi gialli. Da questo disco voglio farvi ascoltare Cala la Luna, che è forse una canzone che non ricorderete subito, però era una bella canzone, e sapete, noi siamo RTR 99 Ti Ricordi, quindi dobbiamo anche, oltre ad ascoltare le grandissime canzoni, quelle storiche, le cosiddette super hit, dobbiamo anche ascoltare, sfrugugliare un po' nei meandri di alcuni 33 giri per ritrovare qualcosa di bello che è stato bello e che abbiamo un po' dimenticato, ma che qui può

0: si vede in TV. Digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza. Canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
9: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
10: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
9: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

Ecco qua, era il 1980. C'erano le truffe nel 1980? Sì, certo, c'erano, assolutamente, però erano diverse. Adesso le truffe volano. Beh, anche la truffa si è evoluta, naturalmente. Ecco, per esempio, ecco qua, ricevo adesso questo SMS: pagamento Nexi richiesta di 800 euro. Poi devi aprire il link. Quando ricevete SMS con scritto pagamento Nexi, cose di questo tipo, non aprite mai, anzi fate proprio direttamente come faccio io adesso. Elimina. Allè, eliminato, via, così almeno stanno bene dove stanno questi truffatori. Mi raccomando, fatelo anche voi. Le truffe, beh, ci sono sempre state, però prima noi eravamo un po' schiavi di Arsenio Lupin, se vogliamo, no? Giusto. E quindi Arsenio Lupin era il ladro gentiluomo, quindi anche la truffa, anche l'inganno negli anni passati era un pochino più elegante. Adesso c'è il cellulare, c'è il computer, dove vedete dei link, buttate tutto e non aprite mai niente. A proposito invece di gialli, parlavamo dei gialli, no? Il giallo Mondadori e di Urania, vi ricordate anche Urania? E poi appunto il giallo dei ragazzi, che era una collana editoriale tascabile per giovani e ci faceva sentire un po' più grandi, però insomma erano un pochino più alla portata questi gialli per ragazzi. Io li avevo, mi ricordo le copertine, erano belle, il marchio di fuoco, il covo nascosto, pericolo in mare, la lettera misteriosa, il battito fatale, il mistero delle chiavi nere, la casa sulla scogliera, pensate un po', fiaccole nella notte, il passaggio segreto e la trappola mortale, la torre del tesoro e tanti altri. E insomma, leggevamo e ci davamo un po' importanza. E poi c'erano quelli Urania, sì, assolutamente, della Mondadori, collana editoriale, però in questo caso era di fantascienza. Appartiene agli anni 50, ma poi è proseguita naturalmente molto anche negli anni 70 e 80. Credo sia stata forse la più longeva nell'ambito, diciamo, di queste collane. E fu un grandissimo successo, appunto, parlava di fantascienza, la bella fantascienza, veramente. I romanzi di Urania, Le sabbie di Marte, per esempio, c'erano anche altri titoli, adesso mi viene in mente questo qui. Comunque, insomma, anche qui i capolavori di Urania, Urania Classici, Biblioteca di Urania, insomma, tante cose abbiamo avuto modo di leggere o di veder leggere, perché comunque io ricordo che erano nel salone di casa sia Urania che i gialli della Mondadori. Bel tempo anche quello, a ricordare qualcosa che effettivamente non c'è più. Dove saranno finiti questi gialli e queste collane di Urania? Chissà, perse nel tempo nelle case di qualcun altro, un po' come i 45 giri e i 33 giri dei quali abbiamo un pochino perso traccia. Mi piaceva tantissimo ascoltare negli anni 70 la musica delle Silver Convention, spero piacciano anche a voi, questa era importantissima e bellissima, su RTR 90.

Get Up and Boogie, Silver Convection su RTR 99, ti ricordi? E, beh, ieri abbiamo parlato scherzando un po' e ricordando un po' di carosello. Adesso facciamo un po' di carosello noi e parliamo di un olio veramente importante, al quale teniamo in maniera particolare. È l'olio che si può trovare da OP Latium. Che cos'è OP Latium? Molti lo sanno, ne parliamo spesso, siamo entusiasti di parlare di OP Latium. È un consorzio di 2000 produttori e per chi ascolta RTR 99 ti ricordi, c'è un'offerta imperdibile, veramente imperdibile. Intanto devo dirvi che OP Latium fa questa offerta su Passio, però la produzione di OP Latium è molto molto più vasta, naturalmente un consorzio della Sabina dove l'olio è decisamente superiore, dove l'olio è decisamente buono, e oggi nutrirsi con un olio buono è fondamentale per anche la nostra salute. Assolutamente, la nostra salute è importante, e avere un condimento con un olio buono, avere a casa un olio buono è importantissimo, assolutamente, proprio per la nostra salute. E OP Latium sa offrirci dei prodotti veramente eccezionali. Io devo ringraziare tantissimo le ascoltatrici e gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, perché sono accorsi, devo dire, in massa ad acquistare OP Latium. Ma noi abbiamo chiesto ad OP Latium anche la possibilità della consegna a casa dell'olio, dell'olio Passio o dell'olio che verrà comunque ordinato, ci sono anche altri prodotti, da chi telefonerà direttamente ad OP Latium, perché il contatto diretto è la cosa più bella e più importante. Quindi OP Latium davvero può e deve stare a casa vostra, provatelo, dopodiché farete come hanno fatto praticamente tutti. Rimarrà il vostro olio. Quindi OP Latium, davvero, potete ordinarlo, potete telefonare direttamente al numero 0774 615 115. Ripeto questo numero: 0774 615 115. OP Latium, appunto, chiedete tutta la produzione, poi naturalmente potrete chiedere anche e soprattutto di Passio, che è un olio certificato italiano che potrete anche acquistare, insomma, dicendo di essere ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, a un prezzo introvabile. Poi se andrete sul sito, invece, il sito è oplatium.it, si scrive oplatium.it, lì ci sono delle offerte con il codice, dovrete fare un determinato numero di ordini e poi potrete digitare il codice che è RTR 99, a quel punto scatta lo sconto. Ma se volete parlare direttamente, 0774 615 115, potrete fare l'ordine, vi accordate sul pagamento e l'olio vi arriverà direttamente a casa. Mi sembra una bellissima e fantastica idea. OP Latium. E se avete un'azienda e un'attività e volete promuovervi come fa per esempio OP Latium, chiamateci, c'è un contatto diretto, vi rispondiamo direttamente, oppure se volete potete mandare un WhatsApp e vi o richiameremo oppure vi daremo tutte le informazioni per la pubblicità su RTR 99 ti ricordi attraverso WhatsApp. E ci piace avere questo contatto diretto anche noi, e allora il numero WhatsApp per la pubblicità su RTR 99 ti ricordi è 375 922 7663. Lo ripeto: 375 922 7663. E ci sentiamo naturalmente in onda con un'altra canzone e forse con qualche altra nuova pubblicità. Bello promuoversi qui su RTR 99 ti ricordi, anche perché trasmettiamo cose che altri non trasmettono, per esempio questa, Donna Luna di Alan Sorrenti.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. Nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
6: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
7: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

Nel tempo, perfetta per la strana nostalgia, devo dire la verità, perché c'ero quando sono nato, c'ero quando sono cresciuto, Zorro e Braccobaldo, Belfagor e Carosello. C'ero sulla 1100 di mio padre e poi c'ero nel tempo, appunto. C'ero nel 77, a mio modo, col mio passo. Il processo a De Gregori. C'ero con i Police a Reggio. C'erano due torri e un muro e Berlinguer e Moro lì, nel tempo, appunto. E è un po' la nostra canzone, se vogliamo. C'ero ed ero lì a tenere il tempo. C'ero quando ho preso casa, c'ero molto poco e quindi poche scuse, insomma. C'ero con Falcone e Borsellino, c'ero nel tempo a tenere appunto il tempo. Che scherzi fa il tempo, tutte quelle foto che non ho scattato, solo un po', perché non avevo tempo. E vabbè, insomma, racchiude un po' anche del nostro tempo e, se vogliamo, un po' della nostra strana nostalgia qui su RTR 99. Ti ricordi, una bella canzone, tra l'altro. Rievoca anche un periodo critico per la musica, faticoso per la musica, difficile per la musica, perché gli anni 70 ci hanno dato della musica importantissima, ma alcuni artisti, sia internazionali ma soprattutto italiani, subirono anche dei processi, perché alcuni, appunto, ragazzi politicamente schierati decisero che a un certo punto De Gregori, ma anche lo stesso Venditti, insomma quel cantautorato, doveva essere criticato perché si stava appiattendo un po' su posizioni non troppo schierate, diciamo, stavano abbandonando quel mondo. Quindi, insomma, ci furono i cosiddetti processi, che erano praticamente delle quasi invasioni di palco, e appunto venivano effettuati questi processi, periodi particolari, anche di piccolo terrore, certamente. Infatti, per un determinato tempo molti concerti non si fecero, addirittura ci furono delle contestazioni anche ai concerti internazionali. Le grandissime band tipo i Genesis per moltissimi anni mancarono proprio dall'Italia, proprio per questo motivo. E allora, quando è così, che si fa? Si lasciano stare i problemi, si lasciano stare le violenze, perché la violenza non è soltanto fisica, la violenza può anche essere verbale, e si torna indietro, si riavvolge ancora di più il nastro e si torna a un periodo dove c'era il ballo della mattonella, oppure dove c'era O Carol di Neil Sedaka. Su RTR 99 ti ricordi?

0: Bella, ci stava bene, oh Carol, a ricordare anche un periodo radiofonico del quale ogni tanto vi accenno, vi parlo, dove appunto facciamo una radio tutta quanta dedicata agli anni 60 e dove spesso capitavano anche piccole feste, incontri, riunioni del pomeriggio. Ce ne fu una alla Balera Romana sulla via Nomentana, vicino a dove è Yamauto adesso. Mamma mia, quante persone vennero quel giorno, veramente incredibile. Fecero anche un servizio sul TG3, ma proprio in apertura di telegiornale. Ne ricordo un'altra anche all'Eur, e lì c'è, prendi vicino al Paleuro, un altro luogo importante dove adesso fanno concerti, e noi riempimmo veramente con le nostre canzoni negli anni 60. Insomma, ne abbiamo fatte veramente di cose. È un riavvolgere il nastro un po' che fa sempre piacere, devo dire la verità. Ma ne fate anche voi di cose, eh? Per esempio Gianluca ci scrive e dice: domani mi faccio 300 km con il mitico Side La Piaggio nelle campagne toscane partendo da Firenze. Evviva Gianluca! Davvero bellissima questa cosa. Facci sapere poi lunedì com'è andato questo giro, va bene? Poi Gianluca, un altro Gianluca, siamo pieni di Gianluca. Gianluca ci scrive: l'olio di Opillazium è strepitoso, grazie, mi piace questa tua conferma. A proposito di Urania, ricordo il grande Isaac Asimov che scriveva dei racconti avvincenti. Ce n'erano, grazie Roberto, di racconti avvincenti, sì. Vediamo un po' poi qui quest'altro messaggio. Ricordo perfettamente questo brano di Luca Sciulli, quindi andiamo un pochino a qualche brano fa. Ma parlando di Mimmo Luca Sciulli, mi è tornato in mente anche un altro Mimmo, Mimmo Cavallo. Ebbe un grande successo con Un Mammà. Sì, Un Mammà, assolutamente. Vi racconto una piccolissima storia, anche se il tempo è pochissimo perché dobbiamo andare in pubblicità, però quando davvero qui arrivavano tanti artisti in radio, però ormai parliamo di parecchi anni fa, a un certo punto ci dissero: arriva Mimmo Cavallo. E ci facemmo trovare anche con Guido qui in radio e vabbè, ci eravamo preparati ad intervistare Mimmo Cavallo. E arrivò Mimmo Cavallo e a un certo punto, sapete quando a un certo punto ti guardi, c'è qualcosa che non va, e allora andiamo di là un attimo e diciamo: ma non sembra lui, non mi sembra lui, ma non è, infatti non era lui, era Mimmo Cavallaro che faceva la pizzica, appunto. Vabbè, insomma, facemmo la trasmissione anche con Mimmo Cavallaro. Poi abbiamo avuto anche Mimmo Cavallo che venne ospite in una serata che facemmo al Teatro Golden di un po' di anni fa. Anni fa, anni senza fiato dei Pooh, perché questa la voglio dedicare naturalmente al nostro amico Robby Facchinetti, perché oggi è un giorno speciale per Robby Facchinetti, perché esattamente 60 anni fa Robby Facchinetti entrava nei Pooh. Sono stati anni bellissimi e sono anni bellissimi, sono stati e saranno per sempre anni senza fiato.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
4: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
3: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali nel 2016. Chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Ma stiamo comunque qui in studio parlando del fatto che, insomma, questa canzone appartiene al 1975 ed è un po' osé. Si parla sempre di Je t'aime, si parla della canzone, del brano di Donna Summer, ma insomma questa guappa di Mina tutto sommato ci manda dei messaggi inequivocabili. Che bella anche questa di canzone. Non è una di quelle canzoni di Mina che forse si ricordano al volo subito, però sapete, il mondo di questa radio che si chiama RTR 99 ti ricordi, è anche quello di riscoprire certi 45 giri che ci sono stati e che poi comunque sono stati per un po' accantonati, non dico dimenticati, ma insomma un po' accantonati, questo sì. Nel 1984 io per esempio cominciavo a far radio, sì assolutamente, avevo lasciato la mia cameretta dove facevo finta di fare le trasmissioni, trasmettevo per nessuno, però insomma mi divertivo lo stesso, immaginavo che ci potesse essere un pubblico, e poi quel pubblico pian piano negli anni successivi è arrivato, e le prime trasmissioni sono arrivate tra il 1983 e il 1984. Feci anche qualche provino di qua e di là, qualche radio privata del tempo, me ne ricordo una che era a Monte

E così con Loredana Bertè siamo andati nel 1982, l'album era Traslocando con I ragazzi di qui, 13 e 27 su RTR 99, ti ricordi? Con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri e ora con un brano inciso al Trident Studios di Londra, che insomma erano degli studi molto molto prestigiosi, e con uno stile che in qualche maniera è un mix tra boogie, un sassofono accattivante e anche queste armonie vocali. Il risultato? Get It On dei T-Rex. Andiamo nel 1971 con questo brano decisamente ispirato dallo stile di Chuck Berry. Non ci credete? E allora ascoltate. Qui su RTR 99, ti ricordi? T-Rex.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta su tutti i migliori aggregatori come TuneIn.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: puntata di Rock con Mistero, c'era Enrico Ruggeri, 13:38 su RTR 99, ti ricordi? Ed ora parliamo di sicurezza e di casa e di protezione contro i furti. Ad Ariccia c'è un'azienda che da oltre 45 anni realizza dei serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio e ai tentativi di scasso. Beh, insomma, parliamo di Gruben Italia Security. Con noi al telefono c'è proprio Fabio della Gruben. Ciao Fabio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, quando si parla di inferriate, persiane, blindate, anche porte corazzate, molti pensano che siano tutte uguali, ma non è proprio così, giusto?
1: No, assolutamente. Molti serramenti in ferro possono essere forzati facilmente con attrezzi semplici come un piede di porco o un grosso cacciavite, soprattutto se non sono costruiti con dei sistemi di sicurezza davvero efficaci.
0: Quindi qual è questo punto debole di una inferriata o di una porta blindata?
1: Di solito i ladri cercano di forzare il lato della serratura perché è il punto più debole. Nelle serrature normali i catenacci di chiusura si piegano facilmente con un piede di porco e possono essere sempre aperti in tempi rapidissimi.
0: E quindi voi della Gruben, che avete tutta questa esperienza, cosa avete fatto per risolvere questo problema?
1: Beh, noi abbiamo studiato da vicino i metodi usati dai ladri negli scassi reali per capire dove intervenire e dopo test di prove effettuati dal nostro reparto ricerca e sviluppo abbiamo creato la serratura Genius, una serratura brevettata e concepita proprio per resistere agli attacchi più violenti.
0: Ecco, mi viene spontanea la domanda, cioè cosa rende Genius diversa dalle altre serrature?
1: Certo, la differenza della Genius sta proprio nel catenaccio centrale di chiusura. Nelle serrature più comuni è facile da piegare perché costruito con dei materiali poco resistenti, basta pensare che dai nostri test una serratura tradizionale cede in appena un minuto. La Genius invece ha un catenaccio realizzato da un unico blocco d'acciaio pieno ed indeformabile, molto più resistente agli attacchi col piede di porco. Inoltre le aste che chiudono sopra e sotto entrano nel telaio ben 4 cm, il doppio rispetto alle normali serrature convenzionali. Dai test effettuati la Genius resiste per oltre 25 minuti ai vari tentativi di scasso continui senza mai cedere.
0: Ma vi sono capitati anche dei casi di scasso reali su queste serrature Genius di clienti Gruben?
1: Certo, negli ultimi 15 anni sono stati diversi tentativi di scasso, sempre, ma la nostra serratura Genius ha sempre resistito. I ladri non sono mai riusciti né ad aprirla né ad entrare in un'abitazione.
0: Beh, insomma, questo mi sembra un ottimo come dire, risultato. E allora ti chiedo, Fabio, dove si possono vedere proprio dal vivo questi prodotti e le novità della Gruben?
1: Beh, potete venire ovviamente nel nostro stabilimento produttivo che si chiama Ariccia, in via Nettunense, il chilometro 78, dove potrete vedere uno showroom che è sempre aperto al pubblico. Qui si possono vedere e toccare con mano tutti i modelli delle nostre inferriate, persiane e porte corazzate, tutti i brevetti antiscasso Gruben, tra cui ovviamente quella nostra serratura Genius, e vedere dal vivo tutte le prove di scasso eseguite dai nostri tecnici.
0: Benissimo, allora Fabio, grazie per essere stato con noi, ti lascio al tuo lavoro e alla prossima qui su RTR 99, ti ricordi.
1: Grazie a voi, arrivederci, grazie.
0: Abbiamo parlato con Fabio di Gruben Italia Security, che trovate, come diceva poc'anzi anche lo stesso Fabio, in via Nettunense al chilometro 7800 oppure al telefono 06 93 42005. Anche Gruben è un prezioso consiglio firmato da RTR 99, ti ricordi.

Fuoco, insomma, l'estro creativo di Mogol, molto originale, abbinato naturalmente alla musica inconfondibile di Lucio Battisti per Eppur mi son scordato di te, Formula 3, un successo davvero rilevante nell'estate autunno 1971. Come detto, lo abbiamo ritrovato nel pomeriggio musicale di RTR 99, ti ricordi? E adesso ritroviamo la canzone mito dal musical Hair, in questo caso dal film del premio Oscar Miloš Forman del 1979. Hair, original soundtrack per voi, Aquarius, come detto, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.

Voglio vederti danzare, ovviamente lo stile inconfondibile del maestro Franco Battiato. Non amava moltissimo questo termine maestro, però insomma noi ce lo mettiamo a giusta ragione perché lo è stato e resta sempre nei nostri cuori con la sua musica. Le 14 in punto su RTR 99, ti ricordi una curiosità che riguarda questo brano dei Beatles, che è l'unico brano registrato in uno studio fuori dal Regno Unito, esattamente presso gli studi della EMI, che era appunto l'etichetta dei Beatles, ma a Parigi. Parliamo di Can't Buy Me Love, e allora 1964 da rivivere qui nel pomeriggio firmato RTR 99, ti ricordi? And bye.

Tu come stai? Album del 1978 che conosciamo. Devo dire a menadito. Voi come state? State bene? Vi piacciono le canzoni che vi stiamo proponendo in questo venerdì pomeriggio? Vi piace la compagnia di Paolo e David? Speriamo di sì, oddio. Meglio non fare domande tendenziose e concentrarci sulla prossima canzone che ci porta in un altro anno importante. L'abbiamo citato qualche minuto fa, l'86, ma lo rimettiamo in gioco in questo caso con un album intitolato The Bridge. Il ponte, diciamo così, un ponte tra ieri e oggi, mettiamolo in questo modo, appunto sono passati 40 anni, non è uno scherzo. Billy Joel, questa canzone che fu sigla in Italia di un teleromanzo amatissimo soprattutto in quegli anni, ossia Sentieri. This is the time su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
7: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.

Massimo Ranieri su RTR 99, ti ricordi con Se bruciasse la città, un brano che il cantante napoletano giovanissimo, appena diciottenne, presentò in gara a Canzonissima 1969-1970 per le finali, quando appunto gli interpreti dovettero chiaramente lanciare un nuovo motivo, un motivo inedito per il rush finale di questa edizione, nella fattispecie condotta da Johnny Dorelli, Raimondo Vianello e le gemelle Kessler, per la regia di Antonello Falqui. E Ranieri, devo dire, si comportò benissimo, perché arrivò al terzo posto dopo due leoni, insomma, insieme allo stesso Ranieri, i, come posso dire, i mattatori, i re assoluti di Canzonissima, ossia Gianni Morandi, che vinse con Ma chi se ne importa, e Claudio Villa, che arrivò secondo con Il sole del mattino. Lasciamo da parte Canzonissima e torniamo alla musica internazionale con 21 at Tears Tree, album del 1980 di Elton John, con le liriche firmate a Gary Osborne. La canzone di lancio è questa qui, Little Genie, la ritroviamo su RTR 99, ti ricordi?

Chinotissimo.com. Avete capito proprio bene, 48 bottigliette o lattine di Chinotissimo, 50 euro da pagare compresa la consegna su Roma, in omaggio per voi 24 bottigliette o lattine di Spumissima. Insomma, un'offerta di RTR 99, ti ricordi, di Chinotissimo allo 06 944 28713. Ripeto, 06 944 28713.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio, in Lombardia a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza.

0: auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Il clima climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

riconoscibilissimo lo stile e la voce ovviamente di Mango. Dal 1986 la sua fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con questo che è a tutt'oggi uno dei brani più famosi di questo cantautore italiano. Lei verrà nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E c'è una canzone, mi verrebbe da dire, di lungo corso, perché i Real Thing, che in Italia conosciamo con canzoni come Can You Feel the Force, che ci hanno fatto ballare negli anni 70, in realtà il loro singolo di maggior successo è You to Me Are Everything, questo brano pubblicato nel 1976, che è l'unico ad aver raggiunto la prima posizione nella hit parade proprio inglese. C'è celebre anche una cover che ne fece Frankie Valli, ricordate il leader dei Four Seasons, ma anche in italiano la nostra Marina Rey, che con Primavera lanciò questo brano nell'estate del 1997 e molti gridarono a un inedito di Marina Rey, tanto erano sconosciuti tra virgolette i Real Thing con You to Me Are Everything. Cose strane della musica e delle classifiche. E allora rendiamo giustizia a Real Thing andando proprio nel 1976 a riascoltare quella che per noi è Primavera di Marina Rey. You to Me Are Everything su RTR 99, ti ricordi?

Ti ricordi ancora un festival di Sanremo, quello del 1994, condotto per la cronaca da Pippo Baudo, affiancato da Anna Ox e da Cannel. Ivan Graziani ci ha ripresentato Maledette Malelingue. RTR 99 ti ricordi, adesso invece vi propone una canzone del 1985, singolo dal primo album solista di Sting dopo la fortunatissima esperienza come leader dei Police. L'album era The Dream of the Blue Turtles, la canzone è If You Love Somebody, Set Them Free, tutta per voi.

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
9: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Il valzer, pensate un po', in un'era disco music, davvero una cosa incredibile, però ha sempre il suo fascino. Si sa che il classico non va mai fuori moda, tanto più la musica, il repertorio di Lucio Battisti con i testi di Mogol. Una donna per amico, album strafortunato del compositore reatino del 1978, uno degli estratti di maggiore qualità e di maggiore fascino, perché no? Siete d'accordo? Allora, la canzone adesso invece ci riporta ad un'atmosfera diversa, insomma al 1957, quando venne lanciata niente meno che da sua maestà Elvis Presley per il film intitolato Loving You, ossia Amami Teneramente. Il brano è Let's Have a Party, canzone che poi Wanda Jackson portò al successo nel 1958, con tanto di ripresa poi nel 1989 ed inserita all'interno del film, poi anche album colonna sonora Dead Poets Society, ossia L'attimo fuggente, interpretato da Robin Williams per la regia di Peter Weir. Let's Have a Party, Wanda Jackson su RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, è durato un'ora e mezzo l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Tra i temi affrontati anche la situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano. Prima la tappa alla Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine il ministro degli esteri Tajani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, ha affermato Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Basta guerra e non possiamo rassegnarci a immagini di morte. Nuovo appello per la pace del Papa, oggi in visita a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato. Ora il pontefice è giunto a Napoli, prima tappa il Duomo, alle 17 in piazza del Plebiscito l'incontro con la città. Ultima giornata della stagione regolare di Serie B, già in A il Venezia, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia, sicure dei play-off, in coda nessuna certezza per retrocessione play-out, le gare si giocano tutte alle 20:30. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

Un pizzico di anni 70 qui su RTR 99, ti ricordi il 1977 con Franco Simone e la sua Respiro. Adesso respiriamo invece un po' di anni 80, ci spostiamo nel 1984 con Heaven, questa canzone degli Psychedelic Force che, malgrado il brano sia così con un ritmo spensierato, in realtà parla del timore di una guerra nucleare. Era un po' il periodo in cui si parlava di queste cose, lo fece anche Boy George con la sua The War Song. Nello stile dei Psychedelic Force è importante anche la presenza di questo sassofono. Insomma, riviviamolo insieme. Su RTR 99, ti ricordi? Heaven, ci sono Psychedelic Force.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99,
1: ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

1986 di scena su RTR 99, ti ricordi, con Antonello Venditti, C'è un cuore che batte nel cuore. Altro disco fortunatissimo, l'ennesimo per lui, intitolato Venditti e segreti. Tante canzoni presenti all'interno, molto note, come Giulio Cesare, come Peppino, come Esterina, come Rocky Rambo e Sting, questa insostenibile leggerezza dell'essere e via dicendo. In questo caso C'è un cuore che batte nel cuore, l'omaggio a Roma che non manca quasi mai negli album di Venditti. In questo caso una canzone che forse i telespettatori attenti, soprattutto gli amanti del calcio naturalmente e anche della TV anni 80, ricorderanno anche come sigla di un programma televisivo di un'emittente che ebbe tantissimo successo, cioè GBR. La trasmissione del giovedì sera si intitolava, di seconda serata si intitolava Cuore di Calcio, condotta da Fabio Alescio e Monica Leofreddi, chissà se la ricordate. Sicuramente ricorderete anche la prossima canzone, si chiama More Than Words. Torniamo negli Stati Uniti con gli Extreme in questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi?

Questa canzone di Rita Pavone ci permette di sottolineare anche l'unicità e di Rita Pavone, ma anche della vostra e nostra RTR 99 Ti Ricordi, perché siamo una grande famiglia, lo sapete, ve lo ricordiamo spesso durante le nostre trasmissioni, ma forse a qualcuno è sfuggito che ogni giorno più di 100.000 ascoltatori segue insomma questo messaggio in radio e in TV di RTR 99 Ti Ricordi. E allora, se volete far parte della grande famiglia di RTR 99 Ti Ricordi, basta chiamare o mandare un messaggio WhatsApp a questo numero 375 922 7663, lo ripeto 375 922 7663, e portate la vostra pubblicità in onda. Piccola o grande che sia la vostra azienda, noi siamo qui, quindi se volete essere dei nostri mandate subito un messaggio WhatsApp oppure chiamate il 375 922 7663, e quindi più di 100.000 ascoltatori ogni giorno conosceranno la vostra azienda grazie ad RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su OP Latium.

0: Fashion.it, inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. O Pilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Le 15.37 sono tante le emozioni da condividere con RTR 99, ti ricordi? Anche questo 45 giri fortunatissimo che ci ha permesso di cantare insieme a Mina, insieme, e insieme siamo anche in questo venerdì 8 di maggio. Paolo Famiglietti, Davide Guarnieri, dalla vostra, ma anche il settimanale Grazia che molti di voi ricorderanno e che adesso ci riporta indietro nel tempo fino al giorno 8 maggio del 1982. Si parla di moda e non è una novità su Grazia, il tutto bianco, follia dell'estate, questo è il titolo scelto da questo numero di Grazia. E poi si scoprono insieme anche gli angoli verdi dell'Italia. Protagonista l'8 maggio dell'82 era la Lombardia. In allegato a questo numero di Grazia dell'8 maggio 82 c'era anche un intero romanzo giallo per un settimanale che veniva a costare qualcosa come 1000 lire, e io faccio sempre queste proporzioni con i 50 centesimi attuali dell'euro, insomma ci si compra ben poco in edicola, forse in una tabaccheria qualche caramella, un paio probabilmente. Questo è quanto. Allora, restiamo nel 1982, lo facciamo con i Cook the Books e la loro Your Eyes.

qui Riccardo Fogli su RTR 99, ti ricordi, con forse il suo singolo più fortunato, dopo la canzone che ha permesso a lui di vincere il Festival di Sanremo del 1982, Storie di tutti i giorni, in questo caso Malinconia. L'anno era l'81, quindi di lì a poco avrebbe vinto appunto la manifestazione più famosa d'Italia. 1976, un po' di ritmo per questo grigio venerdì su RTR 99, ti ricordi, arrivano i Tavares, Don't Take Away the Music.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

No, non sono le 20, sono le 15:57 minuti primi. RTR 99, ti ricordi con questa divertente canzone degli Audio 2, intitolata proprio così, Alle 20, tema tra l'altro da un film di successo, il primo diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni, il titolo era I Laureati, con lo stesso Pieraccioni, con Rocco Papaleo, Gianmarco Tognazzi, Maria Grazia Cucinotta e anche Carlo Conti, amico storico del regista attore fiorentino. Bene, con la musica degli Audio 2 siamo praticamente arrivati alla fine di questa settimana passata assieme. Naturalmente Paolo e David vi aspettano a lunedì 11 di maggio, ebbene sì, puntuali alle ore 13 dopo la trasmissione condotta da Fabio Martini. Invece tra poco arriverà la trasmissione condotta da Andrea Torre, che chiuderà anch'esso la settimana, per lasciarci al weekend che vedrà protagonisti domani mattina dalle 9 alle 12 Teo Bellia e domenica mattina sempre dalle 9 alle 12 Tiberio Timperi. Ultima canzone, Keep on Running, Spencer Davis Group. Ciao da David, ciao da Paolo, buon weekend su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi, ha aggiunto. Stamani colloquio la Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto al termine il ministro Tajani. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso nelle scorse ore, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Sul fronte libanese della guerra, 5 morti nei raider israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne. Risultato molto pesante, ma il governo va avanti. Il premier britannico Starmer commenta il voto locale nel Regno Unito che infligge un duro colpo ai laburisti. Netta invece l'avanzata del partito anti-immigrazione Reform UK. Il voto riguarda circa 5.000 seggi locali e il rinnovo delle assemblee di Scozia e Galles. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Arnaldi, che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: RTR 99 ti ricordi, le 16:03 venerdì 8 maggio. Quanta allegria, quanta effervescenza, quanta energia ci hanno regalato nella parte finale degli anni del jukebox oggi David Guarnieri e Paolo Famigliette. E allora cercheremo di portare noi i colori in questa giornata così grigia. Mi presento, sono Andrea Torre, questa è RTR 99 ti ricordi. Inizia l'ultima seduta di Torre Terapia di questa settimana, inizia con delicatezza.

delicatezza importante tra queste, sicuramente. Non possiamo non includere Mia Martini, la delicatezza con cui ci ha portato a conoscenza della sua vita, dei suoi dolori, raccontati grazie a penne importanti, insomma, in questo caso Maurizio Piccoli, Bruno Lauzi che iniziarono il lavoro e poi Franco Califano e Dario Baldambembo che lo completarono. Le 16:08 è iniziata la Torre Terapia. Ogni trasmissione, ogni sessione va seguita fino alla fine, ma oggi in particolare vi consiglio di non mollare mai il contatto con RTR 99, ti ricordi, perché ci sono anche tante, tra grosse virgolette, novità, le nostre novità ovviamente, quei dischi dimenticati. Questa canzone noi la utilizziamo per andare a surfare perché parlava del vento, anche se in realtà parlava di un'altra cosa, di un malvivente condannato a morte che fuggiva verso il Messico.

0: questo signore, questo malvivente fuggiva verso il Messico e quindi Christopher Cross raccontava questa sua fuga veloce come il vento. Il nostro vento invece, come raccontato innumerevoli volte qui a Torre 99, era quello che faceva camminare i nostri windsurf, splendidi ragazzi alla conquista dei venti laziali e non solamente, in quell'inizio degli anni 80.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99, ti ricordi?
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna d'Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, d'Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

l'ho già detto, Ron, Lucio e Francesco molto meglio di Jackson Browne. Forse sì, ma era giusto ribadirlo. Una città per cantare, che meraviglia. Nel 1960, amici e amiche all'ascolto della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Etta James interpretava un pezzo che Willie Dixon aveva scritto per Muddy Waters. Io non voglio che tu sia uno schiavo. Io non voglio che tu lavori tutto il giorno, ma io voglio che tu sia vero e voglio solo fare l'amore con te.

Sad and Blue. Non voglio vederti triste e depresso, voglio solo fare l'amore con te. Una volta ogni tanto noi maschi cattivi, descritti sempre così, ma va detto che lo siamo stati tantissime volte, cattivucci, anche molto cattivi, una volta tanto invece siamo stati coccolati da una canzone e da un'interpretazione meravigliosa, questa di Etta James, abbinata spesso e volentieri ai famosi spogliarelli di una volta, insomma, è un'attività che non so se ancora sia in corso d'opera, però in quegli anni lì diciamo che era un grande elemento di trasgressione. Adesso torniamo in Italia con i nostri amatissimi Alunni del Sole.

qualche giorno fa al 338 99 00 99 0 qualcuno ha un po' sgridato il conduttore in onda, ero io. Certo che non mettete troppo spesso o molto spesso gli aloni del sole, vanno ricordati, andrebbero ricordati più spesso. Beh, evidentemente non ci siamo incrociati, nel senso che tu hai sintonizzato RTR 99, ti ricordi, in quei rarissimi momenti, in quelle rarissime posizioni in cui non c'è una canzone degli aloni del sole, che fanno parte assolutamente, totalmente del nostro mondo musicale e quindi anche delle nostre scalette quotidiane. Questa bellissima formazione dei fratelli Morelli, con un nome preso da un romanzo di un grandissimo romanziere napoletano, quello dell'Oro di Napoli, Giuseppe Marotta, gli alunni del sole. Tornano sempre i consigli anche un po' letterari del capitano. L'Oro di Napoli è una delizia da gustarsi assolutamente, se ancora non l'avete letto. È leggerissimo, non è lunghissimo, ed è il libro da cui è stato tratto poi il famoso film che credo la maggior parte di voi abbiate visto. I nuovi ingressi, almeno per quello che mi riguarda, al nostro WhatsApp al 338 99 00 99 0, quando si presenta e saluta qualche nuovo amico o nuova amica, magari presente comunque all'ascolto di queste radio da tanto tempo, però per la prima volta lo leggo sulla nostra timeline del WhatsApp, è giusto insomma citarlo in onda, è giusto ricordarlo. Ciao capitano, sono Eraldo, anche oggi grandissima musica dalle 7 di stamattina che vi ascolto in TV, a casa, alla radio e macchina sull'app, non riesco a cambiare radio, siete troppo forti, grazie di esistere. Grazie a te Eraldo di averci dato la conferma di ascolto di RTR 99, ti ricordi, il venerdì c'è un po' più spazio anche per i vostri messaggi al 338 99 00 99 0, ma come al solito venerdì arriva anche l'invito per la maggioranza.

0: 99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio. Canale 799. Solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: È la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
0: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.

sì, non c'era solo Edoardo Vianello, eh. Comunque c'era Ennio Morricone, qui c'era il maestro, ma anche un Gato Barbieri che rese ancora più pregnante, più importante, più presente, ma soprattutto più... Come la posso dire questa? Più avvolgente, e più efficace sicuramente. Sapore di sale, sapore di te. Sempre al 338-9900-990, ripetiamo all'infinito, viva RTR 99. Non puoi immaginare quante emozioni tra immagini, ricordi, balli stretti alla luce fiocca di una discoteca dove seduta ad un tavolo con una mente orzata, Tropical, che è uno di quei drink per noi non avvezzi agli alcolici, anche perché piccolini, quanti ne bevevamo di Tropical ogni estate, si aspettava col cuore che batteva all'impazzata che il tipo di cui ti eri innamorata venisse ad invitarti per un lento cuore a cuore, come non dirvi grazie resistere ogni giorno. Grazie a te Lolita, un grazie resistere che spero tu voglia estendere anche a tutti i maschietti all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Perché senza la nostra presenza lì e senza questa possibilità di ricevere questo invito a ballare sarebbe stato tutto quanto molto più noioso, o no? Oggi voglio levarmi uno sfizio, voglio farmi un piccolo regalo, entriamo in un mondo musicale che, al quale io sono molto legato, che però non entra quasi mai, al 99% non entra nelle scalette di RTR 99, ti ricordi? In particolare anche di Torre 99, per quanto è stato un genere che io ho ampiamente cavalcato, ecco, diciamo negli anni 90 e fino a una certa parte, i primi anni 2000. Vi porto nella città del vento, vi porto a Chicago. Negli anni 80 Chicago fu il teatro della nuova evoluzione della musica dance, dapprima con il Godfather, definito Godfather, il padrino, Frankie Knuckles, che era alla console del Warehouse. E questo locale, il nome di questo locale e le sue scelte musicali diedero il via, consentirono la nascita di questo nuovo genere musicale legato alla dance che era l'house music, e di lì in poi tanti altri DJ musicisti che grazie alla tecnologia, e questo è un vantaggio che arrivò grazie alla tecnologia, potevano produrre musica in piccoli spazi e con poche macchine. E qui ci sono altri nomi che possiamo annoverare nella categoria dei padri fondatori, perché sono i primi esempi di house music. Uno in particolare era noto per i suoi missaggi fluidi, in inglese fluido si traduce in smooth,

0: 4 su RTR 99, ti ricordi?
1: E questo è un colpo d'occhio. Sfondo le casse oggi pomeriggio.
0: Eccolo qua, il nostro Teone Bellia, che passa molto tempo nel traffico, a quanto pare, insomma, perché spesso viene a trovarci. Questo ovviamente per me è un grandissimo onore, oltre che un piacere. Lo ritroverete domani mattina, come ogni sabato, dalle 9 alle 12. Sabato è importante perché parte proprio con Teo Bellia, lo è anche la domenica. Con Tiberio Timperi, dalle 9 alle 12, solo di domenica. Sentite che pienezza di suoni che si creava con pochissimi aggeggi elettronici, una batteria elettronica, un campionatore, un synth. Non servia molto, tanto che all'inizio si pensò che la definizione di questo genere house fosse perché in realtà si poteva produrre a casa. No, viene dal warehouse, la discoteca di Chicago, con il DJ resident Frankie Knuckles, il quale andò un giorno in un negozio di dischi per acquistare dischi da poter suonare in questo warehouse, e tra le varie categorie che trovò in questo negozio c'era la categoria house. Vide per la prima volta l'etichetta con scritto house. Lui chiese al commesso: che genere musicale è questo? E il commesso gli rispose: e questo è il genere musicale che fai tu al warehouse. Abbiamo deciso di dargli questo nome di questo negozio, e diventò poi una grandissima idea, perché è una definizione che anche oggi è quanto mai attiva, efficace e viva. Se avete problemi con la carrozzeria della vostra auto, se avete subito un infortunio o se magari avete solamente da rimettere a posto un po' di quelle graffiature che nascono quasi spontaneamente, sappiamo benissimo che non è così, però sembra che nascano spontaneamente. Andiamo a parcheggiare la sera, la ritroviamo la mattina con il graffio. Stessa cosa per i vari parcheggi, insomma, supermercati o quant'altro. Allora, per rimettere a posto, ripristinare la nostra auto, andremo da Autocentro Saxarubra, dove il personale è specializzato e qualificato, i macchinari sono di ultima generazione e i prezzi sono anche molto competitivi. Sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto, e se hai ragione, non devi preoccuparti di nulla, in caso di sinistro, di incidente ovviamente, perché tutta la parte burocratica sarà compito di Autocentro Saxarubra. Contatto con la tua assicurazione, visita del perito e risarcimento del danno senza che tu debba anticipare un solo euro. In più c'è l'officina meccanica interna che rimetterà a posto anche la parte meccanica della vostra auto. Potete effettuare tagliandi senza perdere la garanzia della casa automobilistica e tanti altri servizi. Oltre alla burocrazia, anche un ottimo sistema di lavaggio che porta e riporta a nuovo soprattutto le tappezzerie interne particolarmente consumate, usurate o macchiate. Potete chiedere un cambio gomme e tanti altri servizi che andrete a conoscere collegandovi al sito autocentrosaxarubra.it. È indicato tutto alla perfezione. Autocentro Saxarubra è in via Falcade 48, zona ovviamente Saxarubra, qui a Roma. Il numero è 06 3321 181, ripeto 06 3321 181. Presentatevi sempre per avere i prezzi migliori in qualità di ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare, vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 111 o vai su yamauto.it.
4: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
5: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
4: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

sicurezza. Cercando di rendere leggere anche le ore nel traffico, c'è una categoria che proprio per sua peculiarità passa tante ore nel traffico, quella dei tassisti, che voglio salutare. Angelo Tatarro Dramisino, un fedelissimo ascoltatore di RTR 99. Ti ricordi, tra le tante cose belle che ci hanno regalato gli anni 80, una riscoperta dello swing, lo fece Joe Jackson in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti d'America, in Italia, un meraviglioso Sergio Caputo. Era il 1983. Abbiamo appurato, imparato e capito e compreso che l'house music nacque a Chicago. C'è un'altra città americana molto importante, perché da lì sono nati molti movimenti, soprattutto movimenti di emancipazione, ma fu anche il teatro nel quale iniziarono a muoversi questi ragazzi qui. Insomma, da lì partirono i Village People. Stiamo parlando ovviamente di San Francisco.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: No IVA Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio, solo con 1€ Club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10€ di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10€. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: RTR 99 ti ricordi

quanto piaceva la mia amatissima Clelia. A Radio L lo metteva tutti i giorni, Madame di Renato Zero. Poi c'era anche un'amicizia personale tra di loro, ovviamente, così come lei ne ha intraprese con tantissimi nomi della musica, importantissimi nomi della musica italiana, non ultimo assolutamente Pino Daniele. Mi andava di ricordarla questo venerdì 8 maggio, perché l'incrocio anche con le storie radiofoniche qui a RTR 99, ti ricordi, avviene spesso e volentieri. Ricostruiamo, rimettiamo in sesto, riannodiamo i fili della memoria, dei ricordi che non sono solamente musicali, sono anche quelli inerenti a un lavoro che tutt'oggi da questa radio cerchiamo di portare avanti con lo stesso spirito con cui si faceva in quegli anni lì. Abbiamo parlato di padrini, di stili musicali, di generi musicali, ce n'è uno soprattutto anche perché è stato padrino di tanti nomi diventati importanti grazie al suo contributo, Quincy Jones, il suo album del 1981, Il Drugo, The Dude. Questa canzone è meravigliosa, la cantò Quincy Jones insieme, anzi la cantò Perry Austin.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

molto alla moda, un vestito incredibile, quasi spogliarello studiato nei dettagli, soprattutto questa bellissima canzone che scrisse per Annoxa, Roberto Vecchioni, Sanremo del 1985. Il 1985 tra i protagonisti di quell'anno, così lontano a questo punto perché ne sono passati 41, se in matematica mi è rimasto un minimo di consapevolezza, fu eletto Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, 1985. Sarebbe diventato il picconatore, all'inizio non ci stava molto simpatico, però poi soprattutto nella parte finale della sua attività presidenziale, ma soprattutto della sua vita, e l'ha portato a segnare dei gol molto importanti, almeno nella mia concezione, nel mio gusto, anche nella mia concezione della politica personale. Devo dire che, senza, sperando che nessuno si offenda, soprattutto in questo periodo mi manca molto uno come Francesco Cossiga. Ma torniamo a unire i nostri puntini nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, dove tutto si mischia, si sovrappone e si collega. Abbiamo parlato prima di Chicago, patria dell'house music, non solamente, anche teatro per esempio dei Blues Brothers, ma soprattutto nome di città preso da un gruppo che diventò e fu molto famoso negli anni 70, un gruppo che faceva soprattutto rock, molto funk, c'erano dei fiati, i Chicago erano fortissimi, erano veramente molto molto forti, ma anche molto alternativi, perché per ottenere poi una soddisfazione in termini commerciali, per avere veramente successo, per dirlo in parole molto povere e molto brevi, sfornarono una serie di lenti pazzeschi che sono rimasti, questi sì, nella nostra memoria, a partire da questo.

ce la mettiamo tutta qui a RTR 99, ti ricordi, per farvi stare bene, ma anche per stare bene noi, perché parte dalla nostra situazione di benessere, di serenità. L'operazione non sarebbe efficace se non fossimo noi i primi a godere delle selezioni musicali, della scaletta musicale, della proposta di RTR 99, ti ricordi? Ma poi gli effetti ci sono, su If You Leave Me Now, ovviamente. Sono arrivati molti messaggi al 338-9900-990, incontenibili. E lo so, quando arrivano certe canzoni non si può non condividere il ricordo. Voli pindarici su Chicago, Village People. E ora questa meraviglia, Brothers and Sisters, Joe Smooth. Sono tu, capitano, no, solo tu potevi mandarmi un messaggio così bello, carissima Elisabetta. E poi Massimo Brancadoro, pure sul Presidente della Repubblica abbiamo lo stesso pensiero, ed è proprio aver citato Francesco Cossiga che vi ha portati anche a scrivermi alcuni ricordi e alcune considerazioni che mi piacciono moltissimo, mi hanno molto colpito. Il perfido Ezio mi scrive che aveva contatti perché era un radioamatore, Francesco Cossiga. Dopo il suo mandato si dilettava in lunghissime conversazioni come radioamatore, e Ezio era uno dei suoi interlocutori. Ma la cosa bella che mi ha scritto Ezio: sarebbe stato un grande ascoltatore di RTR 99, ti ricordi? In effetti sì, non me la sento assolutamente di darti torto, amico mio. 17:23, venerdì 8 maggio, questa è RTR 99, ti ricordi? È l'ultima torre terapia della settimana, dove si fanno, in genere le facciamo bene le cose, ma il venerdì dobbiamo farle ancora meglio per lasciare un buon ricordo e rendere l'effetto di questa nostra terapia quotidiana perdurante, anche coprendo il fine settimana, visto che poi ci ritroveremo lunedì puntualmente alle 16 su RTR 99, ti ricordi? Torna a trovarci per stare bene insieme, Riccardo Cocciante.

si domanda perché Mogol e Mogol. Una personalità molto particolare, una grande considerazione di se stesso, però in realtà il suo contributo è stato troppo importante per tanti artisti, non ultimo ovviamente Riccardo Cocciante. Se stiamo insieme ci sarà un perché, entrato poi nel linguaggio comune o no? C'è un perché se stiamo insieme, perché ricostruiamo la nostra storia e andiamo a ricordare, visto che prima parlavamo di maestri, uniamo dei puntini. C'è un grande maestro della televisione italiana, della musica italiana, che si chiama Gianni Mazza, lo ricorderete in Quelli della Notte, lui è un maestro vero, e in questa operazione insieme a Charlie Cannon, il compianto Charlie Cannon, fu trasformato in chiave disco un, forse il classico più classico di tutti della musica italiana, L'Uma Terra.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
10: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: che fanno? Cosa fanno?
1: Ora fanno l'amore.
0: Come oggi, no? Come oggi. Ti prendo, ti sfondo. Sali sulla mia Ferrari, beviamo tanto champagne, fiumi di champagne, tutto questo. Ti sbatto di qua, ti sbatto di là. Ah, che fortuna abbiamo avuto a vivere quegli anni. Gli anni 70 per noi sono stati, e vedo al 338-99-00-990, si evince anche il vostro lato anagrafico, perché quando mi riempite di messaggi per le canzoni di questo stile musicale, che è lo stile principale di RTR 99, ti ricordi? Vuol dire che c'eravate in quegli anni lì, insomma. I due ragazzi nel

sincerità, con grande educazione, misurando tutte le cose, avendo anche la pazienza di aspettare quel momento che chi più chi meno siamo riusciti poi a raggiungere, chi prima e chi dopo. Adesso c'è solamente un prima, un molto prima. Ragioniamo sempre ovviamente per ampissime metafore, quindi io so però che voi avete compreso esattamente, perfettamente. I collage, che meraviglia. Pensate che è un gruppo che era appassionato di musica americana, di musica West Coast, però i discografici capirono che quelle qualità devono essere messe a frutto e soprattutto a disposizione di tutto quel filone italiano che era campione di incassi. Non dimentichiamola questa cosa. Fu molto vituperata la musica melodica italiana, così come fu molto vituperata la disco music, sia per un motivo di gusti musicali, ma anche perché in realtà sono stati due stili che hanno dominato nel mercato. Si vendevano molte più copie di dischi facendo musica melodica o facendo disco music, e quindi tutto quello che poi si innescò come protesta forse aveva un fondo anche di invidia e di rabbia, perché queste cose che venivano considerate di minor valore invece erano quelle che vendevano di più. Lo sappiamo che i fan, soprattutto chi si mette nella posizione di fan, chi si chiude un po' dentro i paraocchi, si perde una parte importante di cose belle della propria vita, no? Per esempio, i fan di David Bowie negli anni Ottanta non gli perdonarono assolutamente la frivolezza, quella frivolezza che ci regalò con tante belle produzioni. Ma se dopo 40 anni ancora ci fanno vibrare questi pezzi di David Bowie degli anni Ottanta, vuol dire che in quel periodo stava un po' forgiando anche lui il pop del futuro.

0: in realtà ha saputo interpretare tutte le ere musicali, tutte le decadi, tutti gli stili che via via, passando appunto le decadi, susseguendosi le decadi, diventavano protagoniste di quei decenni di riferimento. Lo fece molto bene anche negli anni 80 il grandissimo Duca Bianco. 17:44, questa è la Torre Terapia, l'ultima di questa settimana su RTR 99. Ti ricordi? Sappiamo della grande disputa che ci fu tra Don Bachi e Adriano Celentano. Questa disputa nacque per questioni relativi, inerenti come sempre ancora una volta ai diritti d'autore, e nacque intorno a questa canzone che fu poi presentata a Sanremo in quel 1968, appunto Canzone.
1: Nel più bel sogno ci sei solamente tu, sei come un'ombra che non tornerà

adorano Adriano Celentano e Milva perché la musica ci porta tanti sogni, ci porta a volare, ci porta a sentire i racconti d'amore, ci porta in una dimensione che è poco materiale, però poi in realtà c'è l'aspetto pratico che non va assolutamente dimenticato. Quindi per quanto i buoni sentimenti siano in fondo alla base di tantissime canzoni, poi dietro c'è un'industria, c'era quell'industria che macinava tantissime copie negli anni 60, poi figuriamoci, si facevano dei numeri assolutamente impensabili anche solamente nel decennio successivo, soprattutto dei 45 giri ovviamente. E quindi da questo dissidio Don Bachi uscì dal clan. Fu Celentano a denunziare Don Bachi perché per inadempienza contrattuale, ecco. Poi sinceramente non so come andò a finire questa storia, ma poco ci importa, l'importante è che è stato il gancio per recuperare una canzone meravigliosa appartenente al repertorio, il grande immenso repertorio della musica italiana. Questa RTR 99 ti ricordi che a proposito di repertorio va su un gruppo che qui in Italia abbiamo conosciuto solamente con un pezzo, nasceva dall'idea di del signor Nacho Cano dei Mecano, gruppo importantissimo spagnolo. Una cantante meravigliosa che sostituiva in questo caso la voce guida dei Mecano, Vicky Larraz, e questo pezzo che abbiamo ballato tantissimo anche qui in Italia, sì. Il gruppo si chiama Olé Olé e torna No Controles nel pomeriggio di Torre 99 su RTR 99, ti ricordi? No.

0: Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
1: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio. Canale 799. Solo audio.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Autocentro Saxo Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro?
8: Io avrei una FIFA.
7: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.

inerenti all'attualità, ovviamente. E invece adesso andiamo a ricordare che questo album lo registrò tra Modena e Bologna, che andò a mixare questa canzone a Londra, dove incontrò Paul Young, e da lì nacque l'idea del duetto che uno di questi giorni ritroveremo nelle Torre Terapie di RTR 99, ti ricordi? Qui da noi il pomeriggio riusciamo sempre a ritagliare uno spazietto per il King.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
3: Bentrovati, ennesimo femminicidio. Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata al 112. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri stanno cercando il marito, suo connazionale, al momento irreperibile. È già ripartito da Roma in direzione Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo un'intensa due giorni a Roma. A Palazzo Chigi incontro con Giorgia Meloni, al termine Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero ci sia una risposta seria. Ha inoltre chiarito di non aver parlato con Meloni di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Si sono svolti a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, centinaia di persone per l'ultimo saluto, per l'Inter presente una delegazione con tra gli altri Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Jannik Sinner, migliaia di spettatori e tifo alle stelle anche per gli allenamenti del numero uno del mondo che debutterà domani direttamente al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: RT

tiriamoci su le maniche. Le maniche della t-shirt è un po' difficile, però si può fare, eh. Manca solamente il pacchetto di sigarette qua sotto. Per chi guarda la TV. Tiriamoci sulle maniche perché deve partire il confronto. Ah sì, ragazzi, mi ha stimolato il confronto questa canzone meravigliosa. Questi Sanremo messi in piedi dal grandissimo, dall'immenso Pippo Baudo, che seguivo con grandissimo interesse. E del resto sono stati dei Sanremo molto molto importanti, perché oltre a Io Amo, che si piazzò poco sotto il podio, la quarta posizione, è stato il Sanremo in cui vinsero Morandi, Ruggeri e Tozzi, con Si può dare di più. È stato il Sanremo con la seconda posizione di Figli di Toto Cutugno, alla terza posizione di Albano e Romina Power, Nostalgia Canaglia. È stato il Sanremo della canzone d'amore dei ricchi e poveri, di Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, Vado avanti, Come dentro un film di Luca Barbarossa, L'odore del mare di Edoardo De Crescenzo, Pigramente signora, Patti Pravo, e c'era anche Il Garibaldi innamorato di Sergio Caputo. Quindi così, diciamo, senza averlo voluto, abbiamo creato il link con un Sergio Caputo che abbiamo incontrato poco fa. Tra l'altro questo me ne dà un altro di link, perché in quella edizione di Sanremo dell'87 il Provaudo presentava, ma al Palarock c'era un fenomenale Carlo Massarini, che come sappiamo è stato poi l'artefice del successo di Sergio Caputo, dell'ingresso di Sergio Caputo nella musica di Serie A, nella musica italiana di Serie A in quegli anni lì. È stato anche l'anno di Rosanna di Rino Buonocore, che si piazzò in penultima posizione, classifiche che ovviamente non hanno nessun tipo di attinenza poi con quello che diventa il riscontro commerciale, ovvero il gusto del pubblico, che in quegli anni lì si poteva ancora manifestare andando ad acquistare i dischi, i 45 giri. Oggi si va di download, si fanno dei numeri pazzeschi, ma si guadagna un milionesimo rispetto a quello che poi alla fine si riusciva a ricavare con il supporto fisico. Mi scrivete: ma la foto che campeggia sul retro è un televisore Mivar anni 70 e 80? Vi riferite ovviamente al retro, al backdrop, allo sfondo della nostra versione televisiva. Diciamo che lo richiama abbastanza chiaramente, non è un Mivar anni 70 e 80, però lo richiama anche abbastanza chiaramente. Grande Pippo il numero uno. Vedete che oggi torniamo a citare dei personaggi, dei nomi che del resto comunque non mancano mai, insomma, non, certamente non vengono dimenticati nei racconti della musica e della televisione qui su RTR 99, ti ricordo. Abbiamo rincontrato il King prima e sicuramente Freddie Mercury e i Queen si ispirarono moltissimo a quella Hound Dog quando fecero questo pezzo qui.

0: sempre grandissima attenzione al rock and roll, ma più ancora al rockabilly, visto che lo stile è proprio quello anni 50 del rockabilly. Crazy Little Thing Called Love, che compose Freddie Mercury, gli riuscì piuttosto facile, non aveva grandissime qualità come musicista, come chitarrista, però basandosi su un giro piuttosto semplice, questo fu anche il segreto del successo di questo pezzo qui. Allora chiudiamolo questo cerchio, ma sì, facciamolo con una bella immersione in quegli anni 60 italiani che ci hanno regalato veramente grandi emozioni. Siete pronti a bucciarvi tutti con me?
1: RTR 99 ti ricordi, la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente.
2: Cose diverse dagli altri.
3: RTR 99.
1: RTR 99.
3: Ti ricordi.
1: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook. Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

buccio. Chi l'aveva afferrato il buccio? Moltissimi, moltissimi. Al 338-9900-990. Davide da Milano, preparati, te lo dico subito. Preparati, prima devo leggere un messaggio di Massimo che ci ricorda, ci porta un ricordo doloroso, perché in quel Sanremo del 1987, durante l'ultima serata, Pippo Baudo dovette dare un annuncio terribile, annunciò la scomparsa di Claudio Villa. Massimo scrive: Sanremo, buonasera a tutti voi, in quel Sanremo ci lasciò un grande della musica italiana, dimenticato da tutte le radio, messo nel dimenticatoio il reuccio de Roma, un certo Claudio Villa. Hai ragione, hai ragione, non posso darti torto. Per quanto riguarda la proposta di musica e di interpretazioni comunque importantissime di Claudio Villa, diciamo, ci sono dei canoni musicali nei quali, per quanto noi si sia veramente di ampie vedute, veramente includiamo tutto quanto, ci sono dei punti, ci sono degli stili musicali che è molto difficile poter inserire comunque in una programmazione, però magari non mancherà occasione in uno dei prossimi giorni. Ad ogni modo, Massimo, grazie per averci ricordato questa cosa così importante. Prima dicevo e raccontavo di questi anni 70, che per alcuni di noi ovviamente è tutto in relazione al nostro aspetto anagrafico, quanto siano stati importanti degli anni rispetto ad altri, un decennio rispetto ad un altro. Per me sicuramente lo sono stati gli anni 70, e il fedelissimo Davide da Milano condivide con me una di quelle canzoni che ci aiutavano e davano il senso dell'ingresso dell'estate. Quindi per la prima volta, tra l'altro, do il benvenuto nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, ad una meravigliosa cantante. Questo pezzo glielo scrissero McFadden e Whitehead. Signori, adesso Si vola veramente con Melba Moore su RTR 99, ti ricordi?

Certo, non è che possiamo definire oggi una giornata estiva o para-estiva, però ragazzi, questo è uno dei pezzi più famosi di quegli anni, eppure non lo ricorda mai nessuno. Riusciamo a recuperarlo oggi, venerdì 8 maggio, e chiedo scusa per non averlo mai riproposto in questi anni di torre terapia su RTR 99, ti ricordi? Meno male che Davide ha risvegliato questo ricordo importantissimo. Rispetto, anzi ripeto, è stata una canzone talmente importante che con la stessa veemenza è stato poi di velocità è stato dimenticato nel corso degli anni. Torniamo con un momento musicale inerente alla nostra navigazione pomeridiana.

160. Ma come fanno i marinai? Come fanno i marinai? Come fanno? Beh, i marinai viaggiano, vanno lontano per tantissimo tempo. Fanno, come fanno? Fanno. Che bello soprattutto ricordare come questi artisti, ancora una volta De Gregori, non è colpa mia se lui è entrato in tantissimi momenti della storia della musica italiana, riuscissero a trovare sempre il tema giusto, riuscissero a trovare sempre il tema originale, riuscissero sempre a descriverci mondi che avevamo letto magari sulle pagine dei libri, nella letteratura, ma che loro riuscivano a inserire, ai quali riuscivano a dare una valenza musicale, oltre che poetica ovviamente. Che meraviglia fu la canzone che poi fece rincontrare Lucio Dalla e Francesco De Gregori. E Lucio lo stava suonando, lo stava componendo al pianoforte, al mitologico pianoforte della hit di Vincenzo Micocci, Quartiere Fleming, Roma. Entrò Lucio Dalla, l'abbiamo raccontata un sacco di volte questa storia, ma è giusto ricordarla e ribadirla. Lucio Dalla disse: ma cos'è questa meraviglia? È perfetta per il mio clarinetto. Ed ecco che lì partì tutta quell'operazione che poi li portò a un altro grande momento della musica italiana, quello che va sotto il titolo di Banana Republic. 1827, torniamo negli Stati Uniti, West Coast, Los Angeles, Robbie Krieger, i Doors. Lui, per questo gruppo meraviglioso, scrisse due pezzi clamorosi. Uno era Light My Fire e l'altro è questa, Love Me Two Times.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. Nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: devi andare.
1: Unica sede.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

intanto torna a trovarci questa bella coppia artistica, ovviamente quella composta da Eros Ramazzotti e Patsy Kensit, tornano a rendere efficace la torre terapia ed è bello ogni volta che tornano a trovarci. Adesso però riprendiamo la via del ballo, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Questa volta a farci ballare saranno i violini di questo gruppo che fece solo questo pezzo, una sorta, anzi sicuramente una one hit wonder. Si chiamano Hunter.

gli stili musicali ci sono tutti, RTR 99 ti ricordi, eh? C'è anche la quadriglia degli Hunter Rock On. Abbiamo deciso di farvi esplodere questi stereo, eh? Sono un paio di giorni che torniamo a parlare degli stereo perché abbiamo la consapevolezza che in auto è il posto dove maggiormente ancora si ascoltano le radio. E allora chissà quanti di voi in questo

0: un po' vecchia, volete cambiarla, anche in questo caso abbiamo il suggerimento per voi. Sì! Perché parliamo di Yamauto Outlet, parliamo di Via Nomentana 1111, parliamo di un sito yamauto.it dove, se ci andate anche adesso, vedrete che c'è una quantità immensa, enorme, di tutte le auto, di tutte le marche, di tutte le cilindrate, tutti i prezzi, ma ce li facciamo spiegare, ovviamente ci facciamo spiegare nel dettaglio da Fabrizio di Yamauto. Bentornato a RTR 99, ti ricordi?
1: Eccoci, eccoci, sì sì, assolutamente confermo, tante macchine, tante opportunità e 500-600 auto sempre disponibili, per lo più sono aziendali, quindi certificate, è un prodotto che conosciamo bene, che lavoriamo da sempre e viene comunque sia molto attenzionato prima di essere messo a disposizione del pubblico, perché passa nel nostro reparto, appunto, della nostra officina interna, e quindi quando arriva nell'outlet espositivo è un prodotto veramente vendibile con certificazioni e quant'altro.
0: Quindi la garanzia assume un valore ancora più importante, in quanto voi eseguite tutti i tipi di controlli sulle auto che poi mettete in vendita, giusto Fabrizio?
1: Sì, è determinante, parliamo di auto usate, quindi vanno controllate, vanno verificate, e poi comunque una volta venduta l'auto, prima di essere consegnata, su quella macchina noi andiamo a fare un tagliando veramente approfondito, quindi la macchina esce veramente a posto sotto tutti i punti di vista.
0: Allora Fabrizio, in questo periodo dici se c'è qualche modello, dacci qualche offerta, dacci qualche idea, perché gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, magari erano mezzi intenzionati a cambiare l'auto, dacci qualche idea di qualche offerta, dai.
1: Beh, guarda, le offerte sono veramente tante, quindi se c'è un paio di ore te le dico un po' tutte, no? No, nel senso che bisogna vedere l'esigenza del cliente. Noi qua abbiamo tanti elettrici, tanti ibridi, benzina, diesel, GPL, veramente ci sono tante situazioni da dover andare a verificare. I nostri prezzi sono molto competitivi perché, avendo tante auto, noi qui siamo in flotta, quindi ti posso dire Panda, Pandine, abbiamo delle Aygo X molto appetibili, cambi automatici, c'è veramente tanto se parliamo di macchine piccole, ma fino ad arrivare ai SUV, ai sette posti, ai monovolumi, ai fuoristrada. E cioè, se hai bisogno di un'auto, passare alla Yamauto veramente è un'opportunità, quantomeno per poter verificare un'altra tipologia di auto che magari non avresti neanche pensato, perché non abbiamo sempre l'opportunità di provare, di vedere magari un'alternativa, certo, a quello che pensiamo, e qui lo possiamo fare. E ti dico che è la costante, che molto spesso si arriva al cliente con un'idea e poi se ne va con un'altra macchina e ha fatto la scelta più giusta. E poi abbiamo le tante opportunità che cadono anche sui servizi, quindi sui finanziamenti, sulle assicurazioni, sulle garanzie al valore nuovo.
0: Voi occupate anche di tutta la parte burocratica, ci aiutate anche in questo, Fabrizio?
1: Quella è una parte determinante, perché a parte genererebbe dei costi comunque sia inaspettati, no? Immagino soltanto gli interessi dei finanziamenti e quant'altro, e poi anche perché è complicato svolgerli al di fuori da un'organizzazione, quindi soprattutto se c'è la permuta, perché noi permutiamo le auto usato con usato, la rottamazione, acquistiamo anche le auto, chi deve vendere la propria auto può rivolgersi direttamente alla Yamauto, acquistiamo l'auto noi, quindi in tutta sicurezza, passaggio di proprietà immediato che è determinante col pagamento, quindi insomma diciamo che facciamo tante cose. Sono 25 anni che siamo in Via Nomentana e 30 anni sulla piazza di Roma.
0: Allora ricordiamo Via Nomentana 1111, voi intanto però se volete orientarvi poi magari andate direttamente alla Yamauto e cambierete idea, Fabrizio vi farà cambiare idea, vi farà vedere un'altra cosa, vedete un'altra cosa che vi piace, però sul sito potete, attraverso la ricerca per cilindrata, per prezzo, per marca, veramente accedere a una quantità grandissima di automobili, yamauto.it, e lì sono spiegati ovviamente anche tutti gli aspetti, gli altri aspetti, diciamo, gli altri servizi che ci offrite, non da ultimi quelli proprio dell'assistenza burocratica. Andate a Yamauto e fanno tutto quanto loro, tornate a casa, uscite da lì con la vostra auto nuova, potendo portare anche in permuta, come ci ha detto Fabrizio giustamente, la vostra vecchia auto. Io ti ringrazio Fabrizio, ricordiamo il numero a questo punto, il numero è 06 82 00 4765, ripeto 06 82 00 4765. 5, Yamauto Outlet in via Nomentana 1111, 500 metri dentro il grande raccordo anulare. È importante che vi presentiate sempre come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Avete ascoltato la pubblicità su RTR 99, ti ricordi? E ovviamente Fabrizio e tutta la squadra di Yamauto Outlet vi dimostreranno un gran bel occhio di riguardo. Grazie Fabrizio.
1: Grazie a te e a voi tutti, una buona serata.
0: Ciao, buon pomeriggio a te, ciao.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Gli occhi dell'amore, gli occhi dell'amore. Provolta Pino a rendere ancora più efficace l'ultima torre terapia di questa settimana. Facciamo il pieno perché poi dobbiamo stare due giorni senza vederci e sentirci, ma vi lasciamo come sempre in ottime mani e in voci particolarmente coinvolgenti e avvolgenti, quella di Teo Bellia il sabato mattina dalle 9 alle 12 e Tiberione Timperi la domenica sempre dalle 9 alle 12, una raccolta di successi pubblicata nel 98, lui era andato già molto avanti musicalmente, però con questa raccolta andavo un po' a recuperare i suoi suoni di una volta. Yes I Know My Way era il titolo e Amore Senza Fine lo riportava a un Pino Daniele delle origini, che fondamentalmente credo sia quello che ci sia rimasto più impresso rispetto a tante altre operazioni, tanti altri dischi, altre produzioni, altre meraviglie, dove però era protagonista soprattutto il virtuosismo musicale, questo gusto per la melodia della prima parte della sua carriera musicale, secondo me non ha assolutamente eguali. 2 minuti alle 19 di venerdì 8 maggio, andiamo non dico a chiudere il giro, però sicuramente a dare un bel contributo a questo nostro riferimento alla presenza del rock and roll e del rockabilly nel pomeriggio di Torre 99 della Torre Terapia. E beh, insomma, tra i padrini, visto che di loro stiamo parlando, dei vari generi musicali, da quando abbiamo aperto la nostra puntata di oggi, non possiamo non includere anche il meraviglioso Chuck Berry e la sua chitarra.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: RTR 99. Ti ricordi?

visto che il tempo, per un certo verso è vero che non torni più, sfruttiamolo al massimo, non sprechiamo questi momenti, godiamoceli fino in fondo, entrando in questa modalità, in questo mood, come dicono quelli preparati, che ci consentono veramente di recuperare per noi stessi serenità e quant'altro, tutto quello che vi elenco ogni volta durante le nostre sedute, terapie pomeridiane. Laura mi scrive ad esempio: ecco, siamo quasi giunti alla fine di questa settimana, come sempre passata colma d'amore in musica e parole, grazie, buon fine settimana, ti abbraccio fortissimo stellina mia. Ma non è ancora finita, no, Vujaidi lo diceva il grande Bosco, fino al terzo fischio finale la partita ancora è in corso e quindi abbiamo ancora tempo per crearne altri di momenti che vadano a unire i nostri con i vostri ricordi tutti insieme. Ci sono i Pink Floyd.

0: con i numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Uno che ci regala una cosa di questo genere, anche se poi magari lo incontriamo per strada e non ci saluta, anzi si arrabbia se cerchiamo un contatto, ma che ci frega, ci ha già dato praticamente il 100% di se stesso e l'ha fatto tantissime volte. Le emozioni che scaturirono da quel viaggio a cavallo che lui e Mogol fecero e che è anche abbastanza ampiamente documentato, c'è parecchia documentazione fotografica di quel viaggio meraviglioso. E così nella nostra memoria le emozioni di Lucio Battisti tornano.

veramente un piacere. Wanna be starting something. 19:23. Il disco dei record, il 33 giri dei record Thriller, anche se abbiamo ricordato l'altro giorno che invece il record del numero di canzoni finite al numero 1, arrivate al numero 1 della classifica americana, spetta a Bad, quindi all'album successivo. Qualcuno prima, quando abbiamo messo i collage, mi ha chiesto un altro bel lentone, All'improvviso l'incoscienza di Roberto Soffici. Invece io di questo grandissimo artista voglio condividere con voi questo momento che fu molto più sbarazzino. Io ti voglio tanto bene.

volgendo verso la chiusura di questa settimana. Per quanto riguarda la programmazione dal lunedì al venerdì di RTR 99, ti ricordi, ci stiamo avviando innanzitutto all'apertura dell'ultima mezz'ora di questa torre terapia, signori. Quindi prepariamoci ovviamente agli ultimi colpi di tacco, ma ci avviamo soprattutto a tirare delle somme rispetto a una settimana dove anche in questi 5 giorni ci siamo dati molto da fare da questa parte per rendervi più leggera la giornata, più interessante il contatto con la musica, un po' di relax che non guasta assolutamente e tantissima distrazione di massa rispetto a tutto ciò che rappresenta l'attualità e che al 99% è sinonimo di negatività, è sinonimo di contrasti, di lotte, di cattiverie, di scontri, di guerre, e chi più ne ha più ne metta. Ma soprattutto andiamo a chiudere un'altra settimana di grandissimi riscontri, perché stiamo crescendo. Questa è una cosa molto bella, una cosa nella quale dobbiamo tutti quanti guardarci nelle palle degli occhi e dirci che siamo veramente molto bravi, perché sale, aumenta, cresce il popolo di RTR 99. Ti ricordi, al momento siamo a più di 100.000 ascoltatori al giorno, più di 400.000 ascoltatori ogni settimana, e noi in questo mondo abbiamo una particolare attenzione verso chi ci consente poi di fare questo lavoro ogni giorno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, i nostri partner commerciali. Sono loro che vanno ringraziati, ai quali deve andare il massimo anche della vostra attenzione, e anche solamente una telefonata ai nostri partner per chiedere informazioni può essere molto importante. Poi ovviamente rimane la disponibilità economica, la voglia di magari comprare alcuni dei prodotti che vengono promossi sulla nostra radio, ma non dimenticate che è molto importante che anche questo lavoro venga fatto insieme, visto che ci sono sicuramente all'ascolto tanti amici e amiche che hanno un'azienda e che anche loro si avviano a chiudere questa settimana, stanno tornando a casa. A voi voglio ricordare che avere il vostro prodotto pubblicizzato su RTR 99, ti ricordi, ha almeno un paio di valori in più rispetto a tutto il resto. Primo, noi raccontiamo la vostra azienda, raccontiamo il vostro prodotto, non siamo una radio degli slogan noi, a parte il nostro slogan principale che è RTR 99, ti ricordi, ma quello è un claim, è un'altra cosa. E quindi raccontiamo la vostra azienda, raccontiamo il vostro lavoro, raccontiamo la vostra fatica. E poi abbiamo un canale televisivo che è a Roma nel Lazio sul canale 87, ma che può essere raggiunto con le app sia per lo Smart TV, soprattutto a partire naturalmente dall'app per il telefono, un meraviglioso sito internet rtr99.it dove potete entrare in connessione anche visiva e quindi vedere il nostro studio, i conduttori che si alternano a questo microfono, e la vostra pubblicità diventa anche una pubblicità visual, perché il vostro marchio verrà promosso e messo in onda laddove passa la vostra pubblicità, il vostro spot, insomma il vostro classico spot pubblicitario. Quindi questo è un valore aggiunto che non va assolutamente che va assolutamente tenuto in considerazione, un gran bel valore aggiunto. E allora c'è un numero WhatsApp per entrare in connessione, in contatto con il nostro ufficio commerciale, che è il 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, per portare

0: RTR 99, ti ricordi? Si ascolta e si vede da smartphone e tablet con l'app gratuita RTR 99. Scaricala subito.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Quindi dopo

0: troppo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

palco del Piper di Roma in quegli anni si alternavano l'Equipe 84 e i Rocks, si ballavano gli svelti, questi erano gli svelti di quegli anni lì al Piper. 1966, Equipe 84 che mi era stata richiesta ed è arrivata puntualmente. Negli anni 70 invece, a fine anni 70, si ballava con questa cosa qui.

messi a dura prova i nostri stereo, gli stereo delle macchine. Non ci sono più gli stereo, lo so, però non ci sono più gli stereo, plurale, giustamente. Ma la musica c'è, quella la recuperiamo, facciamo suonare anche nei nostri moderni impianti di diffusione audio, nelle nostre moderne macchine, questa musica meravigliosa che ci ha fatto tanto muovere. David Paich, David Foster insieme a Ray Parker Jr. e la voce meravigliosa di Sheryl Lynn nel 1979. Nell'82 anche Mina ci fece ballare con questa canzone qui.

lo scavo nel repertorio. Pochettino anch'io, ma lui è il grande protagonista. Il grande Marco Lolli, che oggi, soprattutto in questa parte finale, ci aiuta, oltre che a ritrovare una mina che ci faceva ballare appunto con Morirò per te, ha ritrovato e riportato alla luce questa perla assoluta che incredibilmente avevamo dimenticato. Questo è veramente per me un autentico colpo di tacco. Signori di ABC, e questa è la meravigliosa SOS.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
6: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

molto bene. Come dicevamo ieri, sentirsi esausti perché si è faticato un bel po', però sentirsi anche molto soddisfatti, eh? Assolutamente sì. Sentitevi soddisfatti di aver scelto anche oggi RTR Roma Radio. Ti ricordi? Preparatevi a 3 ore di jukebox a partire dalle 20, tra pochissimo, ma anche a un favoloso fine settimana dove torneranno protagonisti domattina il papà Teo Bellia dalle 9 alle 12 e domenica invece la giornata viene aperta da un'altra voce meravigliosa. Quello di Tiberio Timperi dalle 9 alle 12 anche lui, solo di domenica. Andrea Torre vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì, si ripartirà alle 16 con un'altra settimana di Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi, care amiche, signore, ragazze, signorine, innamorate all'ascolto di RTR 99, ti ricordi la sigla finale, oggi è tutta per voi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati. Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. Sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri cercano il marito, suo connazionale, al momento risulta irreperibile. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia dopo l'udienza in Vaticano. Oggi colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo: ricucire dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo. Meloni sui social: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. E oggi la visita pastorale di Papa Leone prima a Pompei, poi a Napoli. Bagno di folla per il pontefice in piazza del Plebiscito.
3: Lavorate insieme per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
2: Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Sinner, che debutta domani direttamente al secondo turno con l'austriaco Hofner. Applausi per Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo De Minaur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
6: Ecco un disco del 1990.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Bastano solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.

0: ricordi, si vede in TV. Digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza. Canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99, ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1979.

Mettete la vostra moneta nel jukebox di RTR 99 e ti ricordi, verrà abilitata la tastiera per la selezione dei brani. E buon ascolto.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
0: Jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1982.

0: Latina.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1982.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Lombardia, a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte, a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. La zona famosa per l'alta qualità del suo olio per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1990.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa

messaggio fu ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

tempo la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate,

ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99. Ti ricordi? Si ascolta dallo smart speaker con il comando vocale Alexa. Ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1960.

0: RTR 99 ti ricordi la radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99 ti ricordi. Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
1: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

0: con chi sei.
1: RTR 99, ti ricordi? Si vede in TV, canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
4: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
5: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
4: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nuova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: In questo sabato si viaggia con la macchina del tempo. Qui c'è tutta la nostra musica, la nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio,

0: In questo sabato,
1: la macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
0: Viaggia negli anni 60, 70, 80 e non solo.